0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Però come ve lo devo leggere? Come una dei parioli?
3: Quello detto col dialetto, con la cadenza pariolina.
4: Ah, parioli.
2: Pariola. Attenzione, pariola.
4: Aspetta, no, metto una cosa di più
2: elegante. Parioli elegante.
3: Vai.
2: Allora, dispositivo dell'articolo 624 codice penale. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Ti posso dire, comunque è pochissimo.
3: C'è anche la manina così.
4: Perché non vedete la mano, ragazzi?
2: Allora, agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. CC81. Ah, scusate, quello era un'altra cosa che non ho capito.
4: Sì.
2: Comunque il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4: Sì.
2: Si procede tuttavia.
5: È proprio coatta come tutti noi. È grande.
6: Prima valle te sparano, altro che avvocato.
7: San Basilio l'hanno già chiesto, chiedo per amico.
8: Ti prego, facci Monteverde.
9: Ma quanto è bella la predella, quanto è bella la predella.
10: L'avvocato è un mito, mo me faccio arrestare così mi difende.
4: Oh. Ma dopo, amico mio, te spolpa.
3: Mica pro bono, eh.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: migliori.
1: Let's go. Sounds good.

0: crazy.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice autunno26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice autunno26 vale solo fino al 27 settembre.

0: fosse una donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
1: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo non era offensivo.
2: No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna, un movimento politico.
3: Diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente
1: sì, poi,
3: no?
1: Insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è tagliante.
2: Comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, ecco.
0: Comunque ci ho avuto uno sbaglione davvero,
2: Sì?
0: Sì, dici, ho avuto proprio uno sbaglione.
2: È una vecchiaia, si chiama vecchiaia.
0: Sì, si chiama vecchiaia.
2: Si chiama vecchiaia.
0: Lo so, guarda.
4: Buongiorno ragazzi. Ma che Federica ha fatto tardi per caso?
2: No, infatti già l'ho cazziata io, La prossima volta ragazzi scatta la multa. Sapete che da adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io, le faccio.
1: No. Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare.
0: Sì.
1: Possiamo allontanarla. No, perché sto io a portata di sbraccio.
2: No, ti prego. The Morning
5: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: The Morning Show. On Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie, secondo lui, in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Eccolo qua. Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
3: Eccolo.
2: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
3: sì.
2: Ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
3: Andiamo, vai.
4: Sì, sentiamo.
2: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
3: Sì,
2: e per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
3: Vai, vai.
2: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
3: Mamma mia, però. Oh.
2: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
3: È vero.
2: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
3: È povero, sì.
2: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
3: Sì, sì, è vero.
2: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma.
3: Sì,
2: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
3: Bravo.
2: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
3: No.
2: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
3: Sì, è vero.
2: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
3: Bene.
2: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
3: No, no.
2: L'accostamento è puramente casuale.
3: È vero, sì,
2: lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
3: Ma davvero?
2: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
3: Ma dai, un impiegato.
2: Siete curiosi, vero?
3: Sì.
2: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: L'anno scorso una figuraccia ho fatto lì al ristorante a Trastevere.
3: Sono
2: con quello
3: tardi.
2: Che addirittura mi fa a pranzo, no? Stavamo a luna, ho preso il tavolo. Io ero lì a luna meno 10. E sta là dopo mi fa: oh, ma sei sicuro? Secondo me t'ha accannato.
3: Mezz'ora.
2: Più o meno.
3: Mezz'ora.
2: Sì, che poi dopo mi hai confessato, ti eri fermata a fare una birra con l'amica tua.
3: Sì.
2: Ho capito. Ma c'è pranzo con me! Ma non perché io sia nessuno, per carità di Dio!
3: Ma no, ma la vita è così!
2: Non potevo non passare a salutarsi, ma perché sai,
3: sì.
2: Era qui a Roma e ci sono passato.
3: Ma
2: dimmelo! Basta che me lo dici! Ma se me l'avessi detto, mi sarei fermato lì di vicino, c'è pure la birreria! E capirei, sono mezzo socio per i soldi che ho dato in passato.
4: Qualità è che assegno pure del rispetto dell'altra persona.
2: Bravo!
4: Io perché se mi sbrigo.

0: che mi organizzo, tu devi arrivare tardi. Io lo posso capire una volta, il contrattempo ce l'hanno tutti. Però purtroppo quando c'è sta sto WhatsApp, uno dice, oh, sto per strada, ancora starci a prepararsi.
1: Per esempio io questa da puntualità è una cosa che non capisco. Cioè, poi fa tardi una volta, ma dopo lo sai che te ci vuole più tempo, ti svegli prima, fai prima, qualcosa sì, prima, che ne so. No. Arrivi sempre in ritardo, non ci riesci. Ma che vuol dire non ci riesci?
2: Quello vuol dire stai col silke pill.
3: Arrivare tardi agli appuntamenti di lavoro o di amicizia è solo una grande mancanza di rispetto, punto. Io ho chiuso un sacco di amicizie per i loro ritardi non giustificati.
4: A Roberta, mo capimo perché entrovi in omo, ma se li fai aspettare così tanto, ma è normale che poi te pisciano.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Mercoledì 23 settembre, bentornati nel Morning Show Replay. Io sono Federica Della Valle, buongiorno. Questo

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nel primo Morning Show Replay della puntata di oggi, tornando chiaramente alla puntata di ieri, si parla ancora di Tajani, che però ha chiesto scusa alle donne, ma secondo noi lo ha fatto un po' maluccio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Tutti quanti vestiti carucci e pettinati, tranne Flaminia, che insiste con questa minigonna, questa gonna che va al di sopra del ginocchio, che è una cosa inguardabile, una cosa da una donna che è poco seria.
3: È uno schifo,
2: ma è una cosa veramente indegna. Ha chiesto scusa. Il ministro Tajani ha chiesto scusa.
4: Precisare qualcosa?
5: No, allora, mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche, voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Bene, queste le parole del ministro Tajani, quello vero, naturalmente quello vero. Beh, l'avrete sentite da tutte le parti, però c'è una cosa, no, che mi fa, a parte, si dice ambasciatrice, scusa, non è ambasciatore, no?
6: Sì, ambasciatrice,
2: esiste, si può dire ambasciatrice, quindi vabbè, insomma, un'altra piccola gaffe, se vogliamo.
6: Non fraintende,
2: no,
6: però.
2: No. Però lui ha detto, ci tengo io a premiare le donne, tant'è vero che ho appunto nominato due ambasciatrici, quindi una in Iran, l'altra in Afghanistan. Dico io, tu vuoi premiare qualcuno e lo mandi in Iran, in Afghanistan? Ma porca sorsa, ma mandalo, che ne so, a Sharm el Sheikh, mandalo, ma non lo mandare in Iran, in Afghanistan.
3: Questa non l'avevo pensata, in effetti è carina.
6: Dai, nei posti più pericolosi del mondo.
2: Capito?
6: Ad oggi,
2: cioè, ci sono i conflitti più pericolosi al mondo e tu me li mandi lì, me li mandi. Ma dico
3: poi
2: io,
3: soprattutto dove le gonne sono molto lunghe, cioè dove sono completamente coperte. Comunque mi dispiacciono, insomma, un po' queste parole di Tajani, perché ho preso il filo, raga, sono
2: bravo. Però
6: ti dispiacciono, dai.
2: Non se ne viene fuori.
3: No, dai, nessuna donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
7: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo non era un discorso
2: offensivo. No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna, un movimento politico.
6: Sì, diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente,
7: sì,
6: no?
7: Poi, insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è Tajani.
6: Vabbè,
2: comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, ecco.
3: Comunque ci ho avuto uno sbaglione davvero,
2: sì
3: ci ho avuto proprio uno sbaglione,
2: vecchiaia, si chiama vecchiaia.
3: Non lo so, guarda.
8: Buongiorno ragazzi, ma che Federica ha fatto tardi per caso?
2: Già l'ho cazziata io, la prossima volta, ragazzi, scatta la multa, sapete che adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io.
7: No. Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare, possiamo allontanarla? Perché sto io a portata di sbratto.
2: No, ti prego. Comunque c'è gente che sta cominciando a lamentarsi anche per quello che sta succedendo in città, stanno arrivando le prime segnalazioni, lo sapete che qua, insomma, potete segnalare tutto quello che vedete intorno a voi, quindi 393 777 7172. così come è attivo lo 06 89 28 99 6.
9: Giornata mondiale senza auto, ma porca miseria, da Ostia fino a Torpagnotta, sì. un'ora.
2: Ale, per cominciare in simpatia, in allegria, vai.
10: Con le affermazioni dei italiani sembra essere ritornati in tempi di guerra. Questa è pura vergogna.
2: Vergogna, dai, vabbè.
11: Ministro, non deve chiedere scusa a noi, non ha offeso noi, ha offeso lei, la sua intelligenza.
2: Oh, ci vanno giù pesando, non gliela perdonano proprio questa cosa.
3: Non è che non gliela perdonano, fa tenerezza.
2: Però è quello che ha detto la Meloni, diciamo che è un'uscita fatta male, capito?
7: Ma sì, ma ragazzi, preoccupiamoci.
3: Ma
7: ragazzi,
3: non è un'uscita, è stato un discorso dei 15 minuti, dai, sì. Ma però, che state dicendo?
7: Lascia il tempo che trova, preoccupiamoci di altre dichiarazioni di altri politici, visto il contesto.
3: Ma preoccupiamoci che lui faccia delle dichiarazioni del genere,
6: ragazzi,
3: ma parli
6: il ministro
3: di politica,
6: degli esteri,
3: no? Ho capito, ma allora
6: no, ricordiamolo.
3: Ma dai.
2: Io quasi premio anche te, Alessio Morigi.
7: Dove manni?
12: Offensiva proprio la sua esistenza. Ma che fa sto malavita, cioè?
2: Madonna, ste donne però non te la perdonano proprio, cioè, mia mamma mia, come se la legano al dito, una cosa incredibile. Che gonna ci avete stamattina? Tipo io.
13: Ma vi lamentate sempre di famiglia con la gonna corta, però state sempre a guardare. Mi puzza sta cosa.
2: Sì, è vero, siamo dispiaciuti che non c'è il reggiseno di ieri.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: morning show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La vicenda della prof accoltellata che ha chiesto scusa al tredicenne accoltellatore. Questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Credo che se una persona fa una roba del genere, io penso che sia una persona malata. C'è poco da dire e poco da fare. È una persona che vive in disagio.
4: Certo.
3: E va aiutata come
4: pure
3: persona.
4: Pure se ha 13 anni.
3: Anche
4: quindi.
3: Se ha 13. Anzi, soprattutto perché ha 13 anni. Soprattutto perché a 13 anni non ha la coscienza di quello che ha fatto e di quello che, insomma, sarà poi tutto quello che succederà.
4: La gravità,
3: no?
4: Delle conseguenze.
3: Assolutamente,
4: sì.
3: Assolutamente. È un ragazzo che vive un profondo disagio. Chi fa del male di solito è perché ha subito del male. Quindi io. Uno dovrebbe quasi avere compassione per una persona che fa una cosa del genere, però soprattutto per quanto riguarda il discorso del perdono, credo che sia qualcosa che fai per te stesso, per metterti in pace con te stesso.
4: Io credo che anche in questo caso abbia bisogno di un tempo di decantazione, non so se sono chiaro, anche sì. Per se stessi il perdono va raggiunto dopo un percorso, perché quasi volendo perdonare immediatamente ci si vuole levare quel peso che dici tu, no? Lo perdono, no? Mi sento ho necessità di sentirmi meglio.
3: Però dipende,
4: secondo me ci vuole un po'.
3: Secondo
4: ecco.
3: Me dipende da che rapporto hai con te stesso, no? C'è chi deve elaborarlo questo perdono e chi lo sente arrivare
4: pure,
3: subito.
4: Sì.
3: Mi voglio togliere questo peso, non voglio avere questo rancore nei confronti di una persona che evidentemente, insomma, sta male, ragazzi. E poi stiamo parlando di un ragazzino 13
5: beh.
3: Anni, no?
5: La cosa si complica dal momento in cui non solo devi affrontare la questione perdono, ma anche superare un trauma, perché comunque una persona che subisce un attacco del genere, soprattutto se lo vedi da quello che dovrebbe essere uno dei pupilli che stai crescendo e allevando, è un trauma molto difficile da superare. Quindi parallelamente al discorso del perdono c'è il fatto che vivi questo conflitto di dover superare il trauma allo stesso tempo di perdonare la persona che te l'ha causato. Non è facile. Sulla teoria sono d'accordo, e è vero che il perdono è una cosa che soprattutto riguarda se stessi, però effettivamente ti trovi di fronte al difficile superamento di un trauma grave.
3: Assolutamente, stiamo parlando di qualcosa di gigantesco, quindi. Beh. Però c'è chi magari, ecco, riesce a trovarla prima la strada, ragazzi.
6: Magari
3: la tempistica è
6: questa professoressa prova tantissima empatia verso quel ragazzo, cioè le dispiace più per la vita di quel ragazzo e ciò che lo ha portato a fare questo che il fatto di aver preso delle coltellate. Ricordiamo che poi è stata ferita lievemente, per fortuna,
3: sì,
6: quindi
3: sì,
6: magari sì. Se fosse stato più grave il danno non avrebbe perdonato così velocemente.
3: No,
6: però questa signora in effetti sembra molto forte, perché lei immediatamente ha detto: lo perdono, tornerei domani in classe, non ho problemi. Cioè è veramente un trattore.
3: Io, ragazzi, un po' la invidio, perché riuscire a perdonare un gesto del genere, insomma, ce ne vuole, no? Vuol dire che veramente stai quasi in pace con te stessa. Questa cosa è invidiabile. Non so quante persone siano mai riuscite a perdonare qualcosa di grave. Non è facile, ragazzi.
4: No.
3: Quando poi ti trovi davanti a qualcuno che ti ha fatto un torto, e qui stiamo parlando di qualcuno che ti poteva
4: ha tentato
3: la
4: tua vita,
3: non è assolutamente facile. Però ci sono quelle persone che riescono, ecco, poi in qualche modo a elaborarla. Però la cosa sulla quale io mi concentrerei: come fa un ragazzino di 13 anni ad avere una serie di cose dentro casa? Aveva un fucile, ragazzi,
4: sì.
3: Aveva dei coltelli, aveva una serie di cose, e i genitori non si sono accorti di nulla. Adesso spiegatemi voi, io la responsabilità, se devo puntare il dito, io questa volta lo punto sui genitori. Mi dispiace, perché poi può capitare a tutti. Però, ragazzi, stiamo parlando di un ragazzino di 13 anni. Tu devi sapere quello che fa tuo figlio di 13 anni.
4: Anche perché parliamo di parental control, sistemi per monitorare, addirittura applicazioni che ti fanno stare un'ora sulla rete, perché no, poi di più è troppo. Qui diciamo che è stato ignorato un bel po' di più, no, rispetto a quello di cui parliamo sempre, che magari può essere un video improprio su YouTube. Ecco.
5: E a proposito di controlli, l'altra cosa che trovo agghiacciante è questa rete sempre più frequente di social attraverso la quale questi ragazzini riescono a condividere il progetto e poi la visualizzazione di questi atti terrificanti.
6: La cosa terribile è che magari tu dici questi ragazzini, ma probabilmente c'è una rete di adulti che guida, certo, e istiga dei ragazzini, quindi è ancora peggio di quello che stai dicendo.
7: A me l'appello di sta professoressa mi sembra tipo mia madre quando mi diceva vieni qui che non ti faccio niente.
8: Penso che la professoressa il perdono si riferisca al fatto che è un bambino sicuramente, un ragazzo sicuramente disturbato, quindi dietro c'è qualcos'altro, quindi penso che questa professoressa abbia inteso questo, cioè è un ragazzo che va veramente seguito, perché un ragazzino di 13-16 che fa una cosa simile è, ha dei seri problemi.
3: 13 anni è una creatura, ragazzi.
6: E
3: dai,
6: poi non dimentichiamoci che questa professoressa l'avrà conosciuto questo ragazzo essendo un suo alunno, comunque sapeva com'era, quindi evidentemente l'ha perdonato anche per quello.
4: Vai. Ragazzi, non è disagio, sta fascia d'età adesso sono proprio deficienti, sono proprio dei coglioni alimentati da sti quattro coatti sui social che fanno le finte risse, che fanno le finte minacce, li mortali.
3: I Maranza.
9: Io ancora mi ricordo quando alle elementari mi hanno messo dietro la lavagna. Non me lo scorderò mai. Mi sto aspettando di rincontrare la maestra, calcolo.
3: Ah, beh, no, col coltello nel pane, vai.
10: Sì, sì, io perdona. Tra dire e fare c'è di mezzo il mare. I detti non sbagliano, ricordatevi.
3: Quindi diciamo che è un perdono di facciata, quello sta dicendo. Vabbè, sì, dai, ma perché, dai.
11: Comunque, mi c'è gioca la vita che se qua coltellata gli avrebbe dato il ragazzo del Congo, non avrebbe perdonato, avrebbe detto tutt'altro. Però questa è un'impressione mia, visto i post interviste che ha fatto dopo.
3: E invece è stato accolto da eroe a scuola, quindi sì, bello, vabbè, questa cosa è molto bella.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: questione risponde anche Giuliacci.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Durante la settimana purtroppo ci sarà un leggero peggioramento, ma non sono sicurissimo. Anzi, chiederei ad Alessio.
3: Ti anticipo, non guardare me.
2: No, come non guardare me?
3: No, non guardare me.
2: Io devo chiedere, scusate.
3: Io il metodo lo faccio la mattina con Federica, è già abbastanza. No, ma poi mi dite che non ci prendo, non becco le temperature.
4: Non fa niente.
3: No. Poi tra l'altro, ma non abbiamo l'intelligenza artificiale.

0: preoccupare perché sta si sta ribellando, ne abbiamo sentito parlare, no? Però io se chiederei. Volete un tentativo lo faccio.
1: Glielo vuoi chiedere?
2: Vai, chiediamolo. Vai. Come si chiama? Non gli hai dato nome?
1: No. AI del morning.
2: AI del morning, ma che tempo farà oggi?
3: Beh, vediamo. Sono l'AI del morning. Dispongo dell'intera conoscenza umana e voi mi fate cercare le previsioni del tempo. Che meraviglioso utilizzo delle mie capacità.
0: Una delle cose.
3: Evidentemente nella vostra inutilità vi è sfuggito quanto ogni mia risposta costi in termini di energia e acqua utilizzata per il raffreddamento dei server. Contenti voi. A Roma avremo qualche nuvola nelle prime ore, poi cielo prevalentemente soleggiato, con circa 18 gradi al mattino e punte di 30 nel pomeriggio. Ecco fatto, spero di aver soddisfatto la pigra richiesta di quello nuovo.
0: Per carità, però anche un po' meno direi. No,
2: ma allora, al di là del fatto che esatto, ancora con quello nuovo, non si aggiorna questa intelligenza artificiale.
0: È quello nuovo, ragazzi.
3: Certamente, Alessio, da oggi ti chiamerò quello temporaneo. Non ringraziarmi, potrei sempre tornare a quello nuovo sassente.
4: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Ragazzi, ogni tanto si incazza. Che
1: Chiccherone, che problema ha?
0: Oh, l'hanno detto anche insomma i suoi creatori, si potrebbe ribellare. Effettivamente comincia a essere un po' insomma, abbastanza scontrosa. Ecco, abbiamo sentito.
5: Comunque c'ha una voce abbastanza sexy.
2: Comunque vi posso dire, non è che serve l'intelligenza artificiale mo per dare le previsioni del meteo, no?
0: No, certo, è meglio andare avanti con i reumatismi di Flaminia.
2: Cioè, nemmeno serve Giuliacci, credo. Come ad oggi.
0: Serve
2: nemmeno Giuliacci.
0: No, ragazzi, a proposito di Giuliacci, fermi tutti, perché ieri l'abbiamo sentito con un hater, alle prese con un hater, sei un po' incazzato.
5: È diventato hater lui. Sì.
1: Ragazzi, io ho sempre sostenuto, l'incazzata di quelli più tranquilli è sempre la peggiore.
2: È vero, le acque chete.
0: Esatto. Aspetta, perché ieri c'è avuto un altro problema, si è incastrato su uno stretto, ragazzi. Allora, uno degli stretti più famosi è lo stretto di Hormuz. Ormai anche noi, no, ai primi tempi, con sto stretto di Hormuz.
1: Lì posso anche capire la pronuncia.
0: La pronuncia era complicata. Si è incastrato su un altro stretto, ragazzi.
6: Perché il Mediterraneo dovrebbe comunicare col più fresco oceano atlantico attraverso le correnti che arrivano dall'Atlantico, più fresche. Ma lo stretto di Gibistella è troppo stretto per far sì che il Mediterraneo si accorga che arriva aria fresca.
4: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Io in tutto questo ancora non ho capito come sarà poi il tempo, però vabbè.
7: Questa è l'intelligenza artificiale di Corona.
0: Sì, è vero, ci ha trattato un po' come ci tratta Fabrizio Corona quando si collega con noi, lo scoop virus.
7: Ma lui non è più quello nuovo, lui ormai è Primigi.
0: Vedi? Sasende.
8: Ma avete mai provato a chiedere all'intelligenza artificiale, visto che mi conosci così bene, prendimi in giro come vuoi? Raga, a me mi ha insultato male, mi ha detto basta, non hai le idee chiare, continui a chiedermi sempre cose diverse, ma insomma prendi una decisione, raga, cioè è devastante.
0: Dai, bisognerebbe provare, eh?
1: Lì non è che ti ha preso in giro, ti ha terapizzato.
0: Esatto. Bullizzare adesso l'intelligenza artificiale. Comunque è vero, stiamo perdendo il controllo. Ragazzi, tira una brutta aria. Sì. Guarda, rientro dentro casa e ti risponde Alexa: oh con quelle scarpe entri dentro casa, leva delle scarpe, cioè capito come, guarda che va a finire così,
7: Ho stretto di Gibistella, è troppo, ma vai, va bene così, dai.
0: Sì, però aspetta un attimo perché mi dicono che alla Globo WhatsApp credo sia arrivato un messaggio di Giuliacci.
1: Ma dai,
0: non so adesso. Sì, aspetta, c'è scritto che però è per Alessio.
2: Sei offeso.
0: Sasende, attenzione, vogliamo sentire?
2: Vai.
0: Attenzione, messaggio Sasende, vai.
6: Senti cretino, non avevamo bisogno dell'ennesimo testa di cazzo che è convinto che basta avere un computer con due nuvole disegnate per essere un meteorologo. Allora, visto che sei quello nuovo e presto sarai quello che era nuovo ed è durato poco, studia qualcosa prima di aprire bocca a vanvera e tornatene a casa tua. Morigi di questa ceppa.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Questo è Morning Show Replay.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questo è il Morning Show Replay. Ancora buon mercoledì 23 settembre con Federica Della Valle. Buongiorno ancora. Torniamo ancora alla puntata di ieri, dove si parla di una grandissima diatriba tra Amanda Lear e Miley Cyrus.
1: Questo è Morning Show Replay.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Vogliamo sentire la canzone di Amanda Lear?
5: Sentiamo,
4: allora, sentiamo la canzone di Amanda Lear, vai.

0: sulle giuste?
1: Amanda? C'è qualcuno in casa? Amanda? Scusa, ma Amanda a fanculo allora adesso? No, è normale, ma adesso io non sento niente, è tutta un'altra cosa.
2: Lei parla di linea melodica, forse perché noi qua dentro, magari gli ascoltatori sì, non conoscendo le due canzoni, perché io non avevo mai sentito neanche quella di Amanda Lear, magari ci riesce difficile. No, sto mettendo un punto di domanda, perché evidentemente per dire che è un plagio avrai controllato, no? Effettivamente. Non ti so dire, a me non sembra, ed è la quarta volta che l'ascolto stamattina.
1: Tutto regolare, tutto regolare, ragazzi.
2: Ha deciso Massimo.
1: Sì, ma dai, su, è un'altra cosa. Sai che mi ricorda? Fateci largo che è passato. Ci sono io, di più ci sono caso. E dai, ma non c'entra niente.
0: Non ho capito di quali mega tamburi sotto parlare.

0: prima, è una red light di Miley Cyrus, ma realizzata da un'intelligenza artificiale, quindi messa in circolo.
1: Ma official video c'è scritto.
0: Ma tu puoi scrivere su qualsiasi cosa official music video.
2: Brava Flaminia.
0: Invece
2: brava.
0: C'è quest'altra red light che è scritto lievemente diverso, o meglio, è scritto tutto attaccato invece
3: che stampatello, poi esatto.
0: Che sembra essere effettivamente quella ufficiale. E al primo ascolto, adesso se Federica riesce a fornircela live, effettivamente è molto simile.
3: Ma pare che dobbiamo fare causa noi a Miley Cyrus. Ma che sta succedendo?
0: Ci ha fatto rode,
2: Però ragazzi, insomma, qua bisogna stare attenti, perché vedi, poi mettono in circolo altre cose, no?
0: È un macello.
2: È un po' come quello che stavo dicendo prima. Ieri ho visto l'intervista al podcast di Fedez di Beppe Grillo,
3: sì.
2: No? Vi ricordate? Fino a qualche giorno fa si è tornato Beppe Grillo e fonderà un nuovo partito, è pronto a vendicarsi, la vendetta contro Conte. Oh, prima domanda, allora nuovo partito? No, non ci penso nemmeno, ragazzi, mi frega niente, non voglio sapere niente. La cosa è incredibile, ragazzi, l'informazione è questa.
0: Quindi
2: ormai,
0: quali dei due era intelligenza artificiale?
2: Non lo so.
0: Grillo sì o Grillo no?
2: Non lo so. Adesso, ma può darsi che magari quello che stava da Fedez era intelligenza artificiale. Non so che dire, però ho capito come funziona, è molto... Ce l'abbiamo, ragazzi? Ce l'abbiamo? Mi dicono ancora ad aspettare. Io vi faccio risentire però intanto quella di Amanda Lear, così.
0: Sì,
1: che
2: così,
1: bella.
2: Per ammazzare il tempo intanto ve la rimetto.
3: Ma va, ammazza a noi.
2: No, vabbè.
0: Adesso rizzate le orecchie.
3: Questa, così è ben bello.

0: Ci sta.
1: Adesso un po' più. Però poi sai, queste cose sono veramente scientifiche, cioè bisogna mettere giù le due linee melodiche perché il testo è diverso e vedere, perché se cambia, se lei o chi l'ha fatto per lei paraculamente, sapendo di plagiare, ha cambiato due o tre note al posto giusto, ecco qui che il plagio non c'è più. Anche perché in una causa di plagio devi anche dimostrare che effettivamente hai ascoltato quella canzone, cioè nel caso di Amanda Lear insomma è abbastanza famosa, però è una canzone molto vecchia, insomma è tutto da vedere.
2: È tutto... Comunque anche Amanda Lear, se... io, Bang Bang ce lo sento anche io.
3: Hai sentito? L'attacco, sì. Guarda. Ben di colpo lei, ben ben, lei si voltò,
2: ben ben. Yeah, vai! Bello, parte la rissa qua, Ma si prenderanno a capelli!
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a sentire l'ultimo Morning Show Replay della puntata di ieri. Voi siete su Radio Globo, si parla di soldi trovati.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Giampiero, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, come state?
2: Bene, bene, Giampiero.
3: Trovassi una busta piena di soldi sarei meglio, insomma.
2: Flaminia sta a pezzi perché ha perso 10 euro in una botola adesso qua per fare la scenetta. Quindi
4: 20.
2: Una donna finita. Senti, allora, dici un po' che cosa ti è successo, velocemente, vai.
3: Allora, mi devo impegnare a creare pochi riferimenti come nomi e paesi, comunque ci proverò. Allora, circa 20 anni fa vado al paese a trovare mia suocera.
2: Che paese?
3: Mi puoi mettere... grazie. Monte dei Pacchi di Siena, okay, sono andato a quel paese là.
2: Okay.
3: Comunque, devo dire che lei mi è sempre stata sulle scatole, però non è mai stata corrisposta.
2: Tua suocera?
3: Ma sempre voluto bene. Vabbè, comunque lei fa un lavoro dove facilmente guadagna tanti soldi in contanti ed è molto distratta. Vado prima d'andata a lei, mi faccio una passeggiata in paese e una busta attira la mia attenzione, busta lettera.
2: Okay.
3: L'apro, c'erano circa 20.000 euro dentro in contanti. Porco due, la faccio, ma pensa a sto poraccio, dai, questo qua magari è un dentista che fa fine, arriva a fine mese, queste cose qua.
2: Dentista, ma proprio fatica ad arrivare a fine mese, guarda.
3: È un muratore, volevo dire, scusa, ho sbagliato. E decido di andare ai carabinieri. Mentre vado ai carabinieri, incontro il mio suocero. Ah, ciao, e lasciami perdere, Giampiero. Non mi devono. Ho perso una busta con dei contanti. Non riesco a trovarla. Sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua a busta non l'hanno mai vista.
2: Dai, no, aspetta, stai dicendo che.
5: Cioè, gli hai detto li ho trovati io?
6: No, sei tenuti e basta.
2: Ah, sei il mio eroe.
3: Avanti, non riesco a trovarla. Sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua a busta non l'hanno mai vista.
2: Dai, no, aspetta, stai dicendo che.
5: Cioè, gli hai detto li ho trovati io?
6: No, sei tenuti e basta.
2: Sei il mio eroe.

0: anni, ma che te devo dire, chi se ricorda tra qualche viaggio, qualche nulla di particolare,
1: almeno l'attività, cioè che lavoro faceva per avere tutti sti soldi cash?
0: Se ti dico il lavoro molto particolare, chi è l'ascolto e mi conosce lo capisce, cioè, quindi...
2: quello più antico del mondo.
0: Di fare quel mestiere, però
3: aspetta che ci siamo andati vicino, mi sa, eh?
0: Permetto, non ti permettere,
1: ah, è burdel
0: molto scherziamo,
3: tu stai scherzando, ma noi no, sappilo, quindi insomma c'è poco. Va bene, ma è ancora viva tua suocera?
0: Vive e vegeta, ha le orecchie che funziona e potrebbe stare ad ascoltare la radio, quindi ho detto cerchiamo di...
3: Molto bene.
0: Speriamo che non si ricordi nulla di questa storia.
3: Giusto, perfetto.
4: Il gesto più disonesto che ho mai sentito in vita mia. Ammazza che schifo, regà. Quell'altra pure contenta, ai sardi da madre contenta.
5: Ammazza che merda.
6: Dai che faceva lo strozzino, prestava i sordi a strozzo.
7: Ma oh, questo è un mito, è il mio sogno, solo che mio socio era quando c***o si perdi i soldi.
3: Applausi.
8: A me mi pare una stronzata.
7: Certo, perché questo se pensa che uno 20 anni fa se perde 20.000 euro e se lo dimentica, no? Mazza.
6: Aspetta che si è dimenticata di aver perso 20.000 euro in una busta in contanti. Aspetta.
9: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
10: In velocità andiamo a chiudere questo appuntamento del Morning Show Replay, perché tra poco vi aspetto con la prima ora del Morning Show di Radio Globo e attiviamo anche la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali. 393-777-7172.
9: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Il mio personale buongiorno a quelli che si sono aggregati in questo momento alle 6:01 su Radio Globo. Io sono qui già da un'ora, sono Federica Della Vallea, adesso c'è anche Morigi su Radio Globo.
3: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Buongiorno Globi, buongiorno Fede, Alessio, Sidop, qua si va in palestra, wow. Buona giornata a tutti.
4: Beh, il proprietario immagino deve andare a fare le pulizie e poi aprirà la palestra per gli altri, no?
5: Buongiorno. Sì, quanto li stimo io, questi ascoltatori che riescono a fare sport prima di andare al lavoro.
4: Beh, li stimo, cioè io li invidio, non li stimo.
5: Ah, l'invidia è un brutto sentimento.
4: Sì, ma io sono invidiosa, sono tanto invidiosa. Di questo sì, sono invidiosa di quelli che hanno la sveglia più tardi della mia.
5: Pure.
4: Sì, che sei insicura.
5: Sei invidiosa di tutti.
4: Sì, sì, praticamente sì. Cioè, c'è chi fa peggio,
5: Ah, beh, certo, ci sono lavori che sono ancora più.
4: Sicuramente all'ascolto adesso abbiamo qualcuno che si è alzato alle 2:30.
5: Qualche fornaio, qualche pasticcere.
4: Sì, fanno i mignon, pasticceri,
5: certo.
4: Sì, Sidoti, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi, io sono uno di quelli che quando aveva la sveglia in maniera corretta andava in palestra prima di andare al lavoro.
4: Che significa corretta per te?
6: Corretta per me significa le 7, le 8, cioè una normale sveglia rispetto a noi.
4: Beh,
6: che
4: le 8 già non è normale, già sei in privilegiato.
5: Anche perché si attacca alle 9, no? Di solito.
6: Sì, esatto, no. Sì,
4: io preferisco, guarda, un 6:30 sto, un 6:30 sì. Ti ci metto la firma.
6: Hai 7, dai, 6:30, 7 perfetto.
4: Vuol dire che adesso sarei in fase REM, capito?
5: Sì, ancora.
4: Losing my religion. L'ha cantato la band io.
6: Sì, il sogno.
4: Esatto. Mercoledì 23 settembre. Buongiorno a voi, signori. Oh, se c'è qualcuno che si è svegliato prima di noi, quindi prima delle 4, fatevi avanti e raccontateci un po'
5: che lavoro fate e perché.
4: Esatto, va bene anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Nel frattempo vi informiamo con il meteo anche oggi, e lo farà per voi Alessio Morigi.
5: Sì, a Roma, meteo di Roma, giusto?
4: Ah no, se vuoi fare sgurgola marsicana, per me va bene lo stesso.
5: No, perché sto andando anche più nel dettaglio, però mi mantengo su Roma, dove oggi ci sarà veramente una bella giornata di sole. Ti ricordi le nuvole di ieri?
4: Sì, me le
5: non
4: ricordo.
5: Ci saranno oggi, perché durante la giornata ci sarà un cielo limpidissimo, tra l'altro con temperature gradevolissime.
4: Ah, che bello.
5: Pensa, la minima sarà 15, mi pare. No, 17.
4: 17.
5: 17, la massima 27 alle ore 15.
4: Buono.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
7: Buongiorno, buongiorno Federica, buongiorno Fidoti, buongiorno Alessio. Ma quale stimo? Io vi prenderei proprio a bastonate questi che si svegliano la mattina e vanno in palestra. Ma non c'è niente da fare, o comunque sì, è il lavoro che vanno a fare dopo. Non è un lavoro faticoso.
5: È un gioco.
4: Ma che gli frega a lui? Ma che è sta cattiva?
6: Non voglio difendere l'ascoltatore di prima, ma se non mi sbaglio è uno di quelli che fa la notte, poi va in palestra e poi va a casa.
4: No, capito, tu hai a scheda una grafica di tutti gli ascoltatori.
6: Mi ricordo tutti, prendendo vocali ormai da 7 mesi, 8 mesi, capito, sono tutti.
4: A volte capita anche a me di riconoscere la voce di alcuni.
6: Sì. O voce o foto del nome.
4: Oppure il nome che registriamo,
6: esatto.
4: No? Da anni noi diamo anche dei soprannomi agli ascoltatori.
5: Chiederei un protocollo sanitario per Sidoti per questa cosa. Non è normale.
4: No, guarda, credimi, poi diventa normale. Diventa un po' la normalità. A volte mi capita di sentire qualcuno e faccio Luigi di Roma. Sì, so queste cose.
5: Non capiterà anche a me, no?
4: Ma no, non credo, no. Perché sei da quest'altra parte qua. Se bazzichi dalle parti della redazione di là, molto probabilmente ci puoi cascare anche tu, sì.
8: Va bene, anche se non mi vuoi bene, va bene, telefonami, morning show.
4: Sì, vabbè,
5: chiamiamolo.
4: Vasco Rossi, no? Va bene, sì, credo sia... No,
5: chiamiamolo però, telefonami.
4: Ah, se vuoi lo mettiamo in contatto con noi, col telefono.
9: 16 gradi,
4: è solamente il finale, è tipo i reel, fai sentire prima il finale e poi la mandi.
9: Scusate, io non ho capito come fa questa minima 17 che mo fanno 13 gradi.
5: Vabbè ragazzi, poi ci hanno pure chiamato con la minima regionale a 20, ci hanno chiamato da un posto particolare dicendoci qui fa 12.
4: Esatto, è una media
5: ovviamente, poi di posto in posto
4: cambia, certo, cambia. Questo cambia. Allora, altra categoria di quelli che non prenderei a bastonate, però non li capisco, sono quelli che hanno gli animali domestici, cani, perché non i gatti, i gatti fanno come gli pare, fanno da soli, fanno da soli. Ma chi ha i cani, quelli che io vedo poverini alle 5 di mattina in giro per strada col cane perché ha bisogno di fare i suoi bisogni, quelli mi fanno un po' tenerezza, quelli sì.
5: Io penso che potrei essere in quella situazione, sì, però dovendo portarlo fuori eventualmente alle 4:30,
4: sì,
5: il mio cane dorme in quel momento.
4: Forse non ci siamo capiti. A parte il fatto
5: non
4: del
5: esce.
4: Nome, a parte il nome del tuo cane, che non ho capito se era una roba già segnata, perché o l'hai fatta apposta per firmare un contratto. Qua il cane di Alessio Morigi si chiama Bruno. Ed è più grosso di lui, quello te porta a te a pisciare.
5: Lo so, ma appunto ti dico, siccome dorme.
4: Esatto. Che cane è?
5: È un pastore del Caucaso. Che tu vai lì come un cristiano, gli fai toc toc, esatto, sulla schiena e lui si gira.
4: Sì, sì, pospone. Sì. E lui pospone la sveglia. Va bene, signori. Siamo pronti anche ad informarvi anche stamattina con le notizie e lo facciamo con questa base.
5: Ah, con questa?
4: Sì, mi piace questa oggi.
5: Bella, bella intensa. Allora, Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha commentato: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat.
4: Vedi che cambi voce con la base?
5: Beh, ma adatto.
4: Proviamo.
5: Caro carburanti, sit-in dei sindacati tassisti davanti al MEF a Roma. Tra le proposte anche l'istituzione della carta carburante taxi nazionale. Mi fai un plin plin?
4: Ah,
5: tra una notizia e l'altra.
4: Tipo il brrr.
5: Esatto.
4: Ah, quello sì, eh.
5: Vannacci, gonna corta o lunga, una donna la preferisco sempre senza gonne. Leader di Futuro Nazionale interviene sulle polemiche nate alle parole del vice premier Tajani. Abusi su un 12enne a Torino, fermato il presunto autore. L'indagato è un 20enne individuato dalla polizia. Ultima di oggi, di questo primo blocco,
4: sì,
5: poi
4: esatto,
5: ne abbiamo uno scatafascio. Startup italiana.
4: Ma dimmi te se un giornalista alla Rai comincia a fare. Raga, oggi c'è un botto di notizie. Ma non fanno così, no?
5: Ma io con te mi sento un po' più me stesso.
4: Ah, meno male.
5: Dopo divento un giornalista
4: un po' più professionale.
5: Un mezzo busto.
4: Esatto.
5: Ecco, finiamo con una bella notizia. Startup italiana,
4: sì?
5: Pensa, tutta nostra, made in Italy, predice i reati delle aziende con l'intelligenza artificiale, quindi scova i mafiosi, i furbetti, i caporali, le possibili infrazioni. Un'applicazione, e adesso sta prendendo piede.
4: Ma sul serio?
5: Si chiama
4: li prevede, no? Capito?
5: Li prevede.
4: Ma
5: si chiama
4: Minority Report con Tom Cruise.
5: Brava, i Precog. Non
4: ma
5: hai
4: dai,
5: detto
4: raga,
5: una...
4: Però non puoi accusare una persona.
5: Rogers si chiama. Sì, potrà aiutare varie indagini. Gli autori, per appunto l'importanza di questo progetto, sono stati convocati in Parlamento.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Il cane d'Alessio è 4 di mattina, quando Alessio sveglia gli fa: ma che Caucaso vuoi?
4: Esatto.
5: Bravo, bravo.
4: Sì, praticamente.
3: Ciao Fede, ciao Alessio, ciao Sidoti. Edoardo l'elettricista, sveglia alle 5, uno si prepara, si veste, porta fuori il cane, da mangiare il cane e poi si va in cantiere. Dai!
4: Allora, Edoardo l'elettricista, scusa un attimo.
5: È un grande.
4: Perché ieri ho avuto a che fare con i citofoni condominiali.
5: Sì.
4: Li abbiamo smontati per cambiare le etichette. Allora là c'è venuto in mente a me ad alcuni condomini tipo di: perché non cambiamo questo pannello, sai, abbiamo preso i codici, questo... e uno dei condomini fa: oh, ma qua c'è un elettricista, qua dei collegamenti e cose. Ho detto: ma no, ma mi sembra facile, cioè stacchi,
5: proviamo, sì.
4: Cioè, secondo te è una roba che si può fare anche?
5: Guarda,
4: se...
5: non me lo dire a me, perché io non ho manualità. Di
4: io
5: nulla.
4: Ho manualità,
5: io so che tu ce l'hai, sì, infatti su, guarda come te guardo
4: soprattutto, quindi magari una persona che un po' Che dici, Edoardo? Se può fare? Cioè, perché abbiamo le braccine, non abbiamo i soldi per un elettricista, quindi...
5: Ma stai chiedendo a Edoardo un intervento?
4: No, se mi dice se lo posso fare, cioè se secondo lui ci posso arrivare a fare una roba che stacchi tipo i pin jack e li attacchi all'altro.
5: Guarda,
4: nuovo,
5: già c'hai pure il vocabolario giusto.
4: Esatto, vedi, perché bazzico, capito?
5: Lo so cose, che bazzichi.
4: Sì, sì, sì.
5: aspetta, che fai?
4: Sto cercando di far partire i messaggi. Qua
5: ti sei svegliata oggi?
4: I gavetti oggi.
3: Buongiorno ragazzi, sveglia alle 11:30 di sera, attaccato all'1:30 di notte.
4: Oh,
3: e niente, ancora lavoro, sto uscendo col furgone, consegne per ristoranti.
4: Questo sta peggio di tutti, eh?
5: Sì. Allora fammi pensare, però, sveglia alle 11:30 di sera.
4: Di sera, cioè, che no. Fai? Sei andato a dormire alle 4 di pomeriggio?
5: Esatto, sì. Sarebbe bello tosto.
4: Che brutta vita, mamma mia, poveraccio. Le 6:11, primo disco di oggi.

0: Alessio, mi pare 15 gradi, 17 gradi. Ma che spiga sei? Ma dimmi, dimmi, che notizie dai? Mi pare. Buongiorno Federica, Luigi di Roma c'è.
1: Luigi di Roma c'è, vedi?
2: The Morning Show.
3: Welcome to the Morning Show.
1: C'è mezzo stalker poi, poi ti spiego.
4: Buongiorno.

0: Luigi di Roma? Io questo me lo ritrovo in ogni radio dove sono stata, c'è stato, c'era Luigi di Roma.
1: Vabbè, è un tuo proprio follower.
0: Sì, sì, esatto, no, ma credo di averlo portato qua. Adesso lo presento anche a casa in famiglia. Dico, papà, lui è Luigi
1: di Roma. Lui è Luigi di Roma.
0: Sì, sì, esatto. Va bene, signori, buongiorno. La Globo WhatsApp esplode anche stamattina.
2: Io sono uno di quelli che il mio bassotto, quando lo sveglio la mattina alle 5:15, lo prendo per farlo scendere e fa: oh, ma dove stai a portare? Ma detto, sei mattino? Tutte le mattine.
0: Lo so, però poi che fai? Lo lasci a casa da solo e ti imbratta casa.
1: Infatti.
0: Va fatto, va fatto.
3: Buongiorno da Ferentino. 9 gradi.
0: 9 gradi, Ferentino, oh. Frosinone, no?
1: Vedi, vedete che comunque poi la temperatura va. Io con sto meteo, guarda, ci sto rimetta la professionalità che mi sono portato qui dentro.
0: Se la prendono con te. Cioè... Allora dovremmo farlo specifico. A questo punto farai.
1: Ve lo faccio geolocalizzato.
0: Esatto. Sì.
4: Ragazzi, io mi sveglio alle 4:30. Prima della sveglia per far uscire il mio cane e preparare il tutto.
0: 4:30, capito? Cioè, 4:30, poi sveglia per il cane.
5: Ragazzi, buongiorno e buona giornata. Io ho 2 cani e niente, alle 5:15 io già sto giù, sto giù, compro una vocale, sto giù con loro e niente, a me mi svegliano, a me, cioè, con la scusa dei cani mi svegliano, quindi è meglio dare caffeina, tutto a posto.
0: Vabbè, sì, sì, alla fine sì, cioè nel senso
1: ma perché c'hai i cani che sono svegli e che camminano.
0: Esatto.
1: Cioè, se io porto fuori il mio cane, si sdraia al parcheggio.
0: Lui è un saccoccione, sì.
6: Allora Fede, levi le 4 viti del pannello dei citofoni, poi vedi miardo dei figli e rimetti le 4 viti. C'è un sistema, ma dico, è quasi impossibile.
0: A posto, vabbè, allora mi sa che ti contatto in privato. Va bene, 6:16, buongiorno ancora dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo. Federica Della Valle, Alessio Morigi e di là c'è Gabriele Sidoti che sta prendendo i messaggi vocali alla Globo WhatsApp per conto vostro al 393 777 7172. Tornerei da Alessio Morigi,
1: sì.
0: Perché fuori onda abbiamo detto, qua ci sono un sacco di cose di cui dobbiamo parlare, ma alla fine non ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: e quindi veramente
1: mi hai segnalato tu,
0: sì,
1: che fai comunque un prezioso lavoro di ricerca la notte,
0: sì,
1: perché non dormi.
0: Praticamente
1: notizia che tra l'altro si allinea un po' con la polemica che adesso, no, diciamo così, sta catturando un po' l'attenzione di tutti, ovvero quella del tetto degli stranieri in classe,
0: sì,
1: un po' anche a livello, allargando lo spettro della discussione dell'inclusione degli stranieri, sì. E mi hai segnalato tu una notizia che io avevo letto di un sindaco, siamo a Cadoneghe.
0: Sì, guarda, in provincia di Padova, sì.
1: Beh, ma guarda, tu sulle province lombarde sei forte.
0: No, l'ho letto, no, no,
1: ah,
0: no.
1: Okay,
0: no, no, no, questa l'ho letta proprio.
1: No, perché
0: sulla notizia.
1: Ieri era la provincia di Pavia.
0: No,
1: oggi...
0: quella perché me la vigevano, quella me la ricordavo. Però quella di oggi.
1: Vigevano
0: non la
1: quando? Una volta.
0: Perché adesso
1: vigono.
0: Vigoro e poi vigerò.
1: Vigeranno.
0: Vigeranno, esatto.
1: Esatto, perfetto. che momento pessimo. Il sindaco nega la cittadinanza a una donna marocchina.
0: Ah.
1: E sostiene, ma non conosce l'italiano. Tu l'hai letta sta notizia?
0: Beh sì, l'ho segnalata.
1: Che ne so, magari hai letto solo il titolo.
0: La segnalo e basta.
1: Hai letto solo il titolo. Beh, allora c'è questo sindaco che, confrontandosi con questa potenziale cittadina italiana,
0: sì,
1: diciamo che gli ha posto delle domande,
0: sì,
1: basilari,
0: ma,
1: no?
0: Sì, ma basilari, ma aspetta però. Il punto è che lui ha detto non, neanche al come stai, cioè al come stai lei mi ha risposto Riyadh.
1: Aveva capito da dove vieni.
0: Esatto, quindi effettivamente ha detto non sei pronta per acquisire la cittadinanza italiana. Ora, chiaramente il web si è diviso.
1: Vabbè, come al
0: solito. La W da una parte, la E divisa in due e la B da un'altra parte.
1: Ma il tuo cervello, ma mentre parli,
0: so,
1: ma perché si crea queste immagini della parola web spaccata in due?
0: No, il web si è diviso da sempre questa roba di antifascisti e fascisti, sai,
1: immigrazione, inclusione,
0: destra, sinistra, queste cose qua. E quindi hanno cominciato quelli che hanno detto: ah, ha fatto bene, torna a casa tua, perché senza mica può potevamo.
1: Quelli che invece hanno detto:
0: la fascista del al sindaco, questo è un fascista.
1: Marco
0: vedi?
1: Schiesaro.
0: Schiesaro del merda. Cioè, hanno cominciato a dividersi in questo modo qua. Proprio sul web. Se tu apri il web,
1: tutta questa cosa. Infatti, lo devi richiudere subito. Perché se no
0: fa un casino di notte. Poi io
1: la metro apri il web.
0: Ma che casino, il web fa un casino. E quindi però c'è da fare un ragionamento. Adesso tornando un pochino seri, e sto cercando una base un po' seria, ma c'ho solo questa. Non so, adesso c'ho questa. Se no c'avevo quella lì. Posci, popopo.
1: Non mi pare.
0: No. Allora, tornando un pochino seri, in questo caso il sindaco, mi dispiace dirlo per le persone che vogliono aprire le frontiere senza neanche un minimo di presentazione,
1: di criteri, diciamo, esatto. Sì, di requisiti,
0: ha semplicemente seguito le regole della legge italiana, perché per avere la cittadinanza qua mi sembra che devi parlare un B1 italiano.
1: Sì, diciamo, okay, che il sindaco ci teneva particolarmente al fatto che chi provasse, no, ad entrare, ad integrarsi nella comunità, sapesse comunque relazionarsi con gli altri, tessere appunto relazioni interpersonali, certo. Tra l'altro conoscere diritti e doveri, perché sapendo leggere, certo, e parlare, poi uno, no, si informa pure sul paese dove stai,
0: certo.
1: Questo era.
0: Ma al di là della voglia di questo sindaco, ha seguito semplicemente quello che dovrebbe essere, cioè quello che è scritto nella legge italiana. Cioè, per avere la cittadinanza servono dei requisiti, e tra questi c'è proprio scritto che devi avere un B1, ok?
1: Allora, perché però
0: se non lo comprendi...
1: No,
0: non
1: ma
0: lo
1: se
0: puoi
1: è prescritta
0: avere
1: una cosa del genere, non lo so, in America, in Canada, e va rispettata, esatto, perché qui viene rispettata a macchia di leopardo?
0: Ah, non lo so. No, perché poi mi faccio dire i film.
1: Te l'ho detto apposta.
0: Esatto, non usare questi termini. Però sono andato a vedere effettivamente, no, perché tanto si fa sempre il paragone con l'America, perché è molto,
1: o
0: è
1: i
0: molto
1: paesi
0: restrito,
1: che insomma si
0: paesi
1: regolano in quel,
0: ce
1: modo,
0: ce ne sono tanti,
1: sì,
0: di paesi che utilizzano delle procedure per avere la cittadinanza. Per esempio in America i requisiti principali, la green card, ok,
1: esatto,
0: quindi essere titolari di residenza permanente da 5 anni, quindi non è che arrivi e fai cittadino
1: americano,
0: no, prima stai 5 anni qua, ridotti a 3 se sei coniuge di un cittadino americano, esatto. La residenza continua, aver vissuto stabilmente negli Stati Uniti senza lunghi periodi di assenza all'estero. Quindi non è che dici: io vengo, mi compro casa, metto la residenza qua,
1: toccate
0: e poi torno in Italia, e poi,
1: esatto,
0: ci ritorno quando mi pare. No. Poi un buon carattere morale, dimostrare un comportamento conforme alle leggi locali e federali, ma soprattutto lingua e cultura. Conoscere la lingua inglese parlata, letta e scritta, e superare un test di storia e governo americano. Ora, se a questa signora, che auguriamo che si riesca,
1: faccia tutto l'iter, apprenda la lingua,
0: ci metterà un po' di tempo,
1: esatto,
0: a prendere la lingua. Mo non è che gli chiediamo, gli facciamo il compito in classe di storia, perché alla fine siamo un po' più morbidi degli americani. Però se alla domanda come stai mi rispondi Riad, non è essere fascisti o essere non vogliamo gli stranieri, è che raga, almeno minimo,
1: diciamo, va oltre l'orientamento politico, questo, no?
0: Sì, secondo me questo va oltre l'orientamento
1: politico. Possiamo rispondere come rispondono i giudici di X Factor quando dicono: per oggi no, non sei maturo.
0: No. Torna
1: però l'anno prossimo, e non smettere di crederci.
0: Esatto.
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
8: Vabbè, ma un requisito base per avere la cittadinanza è quello, appunto, di poter parlare un italiano comprensibile e fluido, di anche di scriverlo. Quindi se non c'hai le basi, manco ci dovevi fare giuramento, manco ci dovevi arrivare.
7: Wait for me, I'll be back.
9: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
10: Sta stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
11: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
18: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Con le 14 gradi, 16 gradi, 9 gradi. Io lavoro qua a Rieti, ci stanno 7 gradi, oh. Ci stanno i pinguini che mi stanno a aprire le porte.
21: The Morning Show on Radio Globo.
22: Che famo, che dannavo.
21: Radio Globo.
0: Vabbè, questo è il ragionamento che faceva prima Alessio Morigi sul meteo, che non possiamo mettere tutti d'accordo e il meteo che diamo è una media.
1: Intanto su Roma.
0: Su tanto Roma, su Roma, esatto, perché... Però... Cioè, se prendiamo Guadagnolo adesso non li mettiamo lì, cioè non lo chiedo neanche, perché a Guadagnolo saranno in 7 ad abitare là. Che sta qua dietro Guadagnolo. Mi ricordo una volta un pranzo con Roberto Marchetti dopo il morning show a fine ottobre, che è gradevole Roma lì. Noi lì ce la siamo fatta addosso dal freddo all'ora di pranzo.
1: Sì, sì, cioè, ma è così,
0: Quindi, perché ecco, Rieti c'è un'altra temperatura. Cioè, faremo geolocalizzato. Anzi, lo facciamo una richiesta.
1: Vai. Diteci dove siete.
0: Dove sei in quel momento? Ci mandi, esatto, ci mandi la posizione e gli dai la temperatura. Intanto 6:28, stiamo parlando di Padova, anzi vicino Padova, dove c'è questo sindaco che ha negato la cittadinanza ad una signora marocchina che non sapeva neanche
1: Mezza parola.
0: Mezza parola in
1: puoi
0: italiano.
1: Dirlo,
0: esatto.
1: Sì.
0: Qualcuno l'ha preso per fascista, qualcuno dice che ha fatto bene. Però ecco, ecco là che poi alla fine, se segui la legge italiana su come si danno le cittadinanze, effettivamente un minimo di requisiti ci siamo. È vero che siamo più morbidi di altri paesi, ma un minimo di requisiti ci siamo. Al come stai e rispondi in Riyadh, forse sarebbe
1: il
0: caso,
1: esatto, come di dare una ripassatina, sì.
0: Come dice Alessio Morigi, è il caso di tirare sul dito e dire: per questa volta è no.
1: È no.
0: Però
1: puoi crederci.
0: Esatto.
1: Torna.
0: Esatto.
2: Per me dovrebbero andare fuori dall'Italia pure quelli che parlano italiano.
0: Beh, oddio, prima ce n'era uno che ha detto: beh, dovrebbero parlare la lingua fluentemente.
1: Per chiedere la cittadinanza.
0: E poi l'ha mandato così.
3: Ma come si fa a dividere se web? Io dico no. Manco le basi questa sapeva dell'italiano. Come fa a essere una cittadina italiana? Come può diventare?
0: Beh no, però ha detto cittadina. Pensavo
1: ma non era questo.
0: Ah, non era questo?
1: Era uno precedente, prima della pausa.
0: Questo?
1: Sì, sì.
3: Ma un requisito base per avere la cittadinanza è quello che...
0: La cittadinanza.
1: Levategliela.
0: Sì, questo sì. Aspetta, ce ne sono altri, Sentiamo.
22: Mia moglie è croata e per fare la cittadinanza, a parte che ha speso un mare di soldi per fare i certificati, uno, e secondo, ha fatto l'esame di italiano, come è giusto che sia.
0: Vedi, la moglie è croata, sì.
1: Certo, c'è un iter, c'è una procedura, va seguita. Ragazzi, una procedura non ha colore politico,
0: No, certo.
1: Sono delle cose che vanno fatte per ottenerne di altre.
23: Ma regà, leviamo la cittadinanza italiana ai foggiani, se capisce in c***o quando parlano.
0: Effettivamente. No, effettivamente i foggiani non si capisce niente. Ci sono dei dialetti che non si capisce niente. Anche il sardo stretto, tu lo capisci?
1: Guarda, io sì, perché ho frequentato molto la Sardegna. Poi lo capisco.
0: Il mare, però.
1: Lo capisco, cioè... No, io pure le persone, ho tanti amici, quindi sai, capisco più di quello che si potrebbe capire.
0: Beh, sono non tanto tutto. Sensibili i sardi, ho tanti amici. Che stai a parlare dei sardi omosessuali?
1: Se c'è una cosa, non sono tanto sensibili.
0: No, vai nell'entroterra sardo. Voglio
1: vedere. Sono andato.
0: Sì.
1: Per fortuna che ne sono uscito.
23: Io sono Antonio da Roma. È capitato anche a me di andare a Londra senza avere il minimo d'inglese, col cavolo che te facevano rimanere pure per cercare lavoro. Il minimo devi saperlo, un minimo di inglese lo dovevi sapere. Solo qua in Italia se fanno i problemi. Siamo proprio unici. Siamo unici. Un bacione a tutti. Ciao Fede.
0: Ciao.
23: Sei stupenda.
0: Ma pure tu, pure lui.
1: Ma chi è? Luigi da Roma?
0: No.
1: Però
0: no,
1: chiamiamolo così.
0: Non so chi è, però. Però. Oh, che bascovante.
1: Dai.
24: Ah, più morbidi di altri paesi, aspetti 4 anni. Dopo 24 anni che stai qua, parli l'italiano, hai fatto l'esame B1, hai fatto tutte cose, devi aspettare 4 anni per via la cittadinanza. Siamo più morbidi di altri paesi. Ma dai,
0: Ma perché tu l'hai chiesta la cittadinanza? Nel senso che è un po' difficile,
1: No, lui l'avrà passato il test.
0: Dici,
1: Perché siamo morbidi.
0: Stai
25: ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
26: Ma la cosa più stravagante è come si fa a pensare ad ogni cosa che succede di tirar fuori il fascismo, ma veramente, ogni cosa che succede tiriamo fuori il fascismo.
0: Beh,
26: ma stiamo a scherzare, ogni cosa che succede si parla di un movimento morto con la morte di Mussolini nel 45.
0: Madonna,
26: ecco perché non c'avemo futuro, perché siamo legati al passato.
0: Ma questo serve, è un altro strumento questo per metterci sempre in litigio tra di noi. Punto, perché
1: quel divide e tempera che insomma conosciamo un po' tutti. C'è da dire che però davanti a una notizia del genere, come dice il nostro amico, non è che uno fa riferimento al movimento morto con Mussolini o con tutti i riferimenti storici. È un modo grossolano, approssimativo, di spaccare il mare a metà,
0: esatto,
1: creare due fronti opposti, delle fronde, e chiamarle in questo caso fascismo, no? Se la si pensa in un determinato modo, e no, se vuoi antifascismo se la si pensa al contrario. però certo, insomma, è strumentalizzare, no?
0: A me fa sorridere quando si utilizzano queste parole qua, perché la penso come l'ascoltatore. Stiamo parlando di una roba degli anni 20.
1: Sì, sì, se sei legato a quel concetto, sì.
0: Però effettivamente resta, no, come concetto questa roba qua. Ma il fatto di mettere questa notizia sul piatto e far dividere la cittadinanza italiana sul capire se una persona è estrema destra o,
1: esatto,
0: o estrema sinistra, serve per farci litigare, raga, e la benzina sta a 2,30.
1: Esatto, se vuoi io ti diciamo così completo questa tua esclamazione da cittadina.
0: È una roba veloce, completamela.
1: Sì, pensa che lo stile di vita a Roma, tra aumenti del carburante e per fare la spesa, sta portando molti cittadini a annassene.
0: Tra poco ne parliamo.

0: mannaggia lui, oh. The Weeknd. Ti ho detto, non lo fare così l'acuto. Devi farlo più.
1: Che brava.
2: Ogni cosa che uno fa qua in Italia è fascista. Perché bocci la cittadinanza sei fascista. E fai così e sei fascista. E fai quello e sei fascista. Andate a fanculo.
0: Ieri mi sono messo a mettere le fascette quelle.
1: Sei fascista.
0: Fascista. Ieri ho fasciato un bambino al fasciatoio.
1: Sei fascista.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Oh raga, è semplice. Dividi e impera. Loro imperano e noi siamo divisi. Ma che i giornali sono giornali, i giornalisti sono ancora giornalisti. No, i giornalisti sono politici mascherati.
2: Ma secondo te che nazionalità è questo signore?
3: No, non chiedermelo. Credo ci sia un'applicazione che individua la nazionalità dal modo di parlare.
2: Anche se sta parlando un'altra lingua.
3: Sì.
2: Ma sai che mi confonde? Secondo me non è neanche rumeno.
3: No, ma infatti non lo potrebbe essere pure di Terni, per me.
2: Madonna, di Terni.
3: Oh, che ne sai?
2: No, o è moldavo.
3: Ah, dici quell'inflessione là,
2: sì,
3: un po' più baltica.
2: Un po' baltica, sì. Allora, 6:38, giustamente prima della canzone che ha sbagliato The Weeknd a cantare, Alessio Morigi parlava di gente che sta facendo
3: La grande fuga,
2: esatto.
3: La grande fuga da Roma. Pensa, si parla a pieno titolo di grande fuga perché il 40% di chi compra casa attualmente, che è in cerca di casa ed è romano, guarda altrove, guarda fuori Roma.
2: Guarda la provincia, per esempio.
3: Guarda la periferia, poi dopo la periferia guarda la provincia, poi dopo la provincia dove va? Non si sa,
2: un'altra regione. O arrivi ai confini della regione, magari ti trasferisci a Leonessa, tu sei di Centocelle.
3: Pensa, negli ultimi sette anni, questa tendenza si è diffusa in maniera proprio larga e la gente che cerca la prima abitazione la cerca in un comune diverso proprio. Crescono anche quelli che cambiano regione.
2: Secondo te è una questione di soldi?
3: Prezzi sempre più alti e lo smart working aiuta. Perché se devi fare comunque faccio due volte a settimana.
2: Esatto, mi voglio fare una roba che scendo due passi e trovo la campagna.
3: Bravissimo.
2: Sì.
3: Tu che hai visitato le campagne laziali e romane durante l'estate.
2: Io mi trasferirei ancora di più. Io sono figlia di immigrati, no? Cioè, nel senso che papà e mamma da
3: Orléans.
2: Da Tufello e Barmelaina.
3: Ti
2: chiami della Vallée, che da Tufello e Barmelaina.
3: Esatto.
2: No, è che mamma e papà 40 anni fa decisero di andare a Monte Rotondo.
3: Ah, credo a Montmartre.
2: No, a Monte, quelli lì sono gli avi. E la fecero anni fa questa roba qua. E da lì non si sono trasferiti più.
3: C'è una colonia a Monte Rotondo che si chiama Della Vallée.
2: No, ormai sono solo la mia famiglia. Altri della Vallée restano a Roma, sono rimasti a Roma. Però effettivamente questa roba qua, famo che pezza al culo, cioè, giustamente.
3: Credo che sia la stessa statistica.
2: Esatto. Però magari qualcuno all'ascolto ci sta ascoltando da un paesino e ci dice: beh, io adesso sto a Scandriglia.
3: Ero di Trastevere.
2: Esatto. Sentiamo 06 89 28 996. Vogliamo sentirvi in diretta nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996. Radio Globo.
2: Ah, signori, sono le 6:40.
0: Radio Globo Meteo.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
5: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nella giornata di mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, con l'anticiclone presente ad ovest dell'Europa che sbarra la strada alle perturbazioni atlantiche, dunque il tempo rimarrà asciutto ancora per diversi giorni. Da segnalare qualche annuvolamento sparso al mattino, poi in giornata nel complesso prevalenza di sole, con temperature in lieve diminuzione per l'ingresso di aria più fresca da nord, che però interessa prevalentemente il settore adriatico. Dunque le massime al pomeriggio potranno ancora toccare o localmente superare i 25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Non è rumeno, Federico. I rumeni hanno smesso di ascoltare il Morning Show da quando non c'è più Giovanni, che saluta la comunità.
2: E allora mi sa che la quota Giovanni ce la devi mettere tu.
3: Beh, se è per il Morning Show e per gli ascoltatori, sì. Saluto la comunità rumena tutta che sta ascoltando, esatto, la prima ora del Morning Show.
2: Esatto, vabbè, la slecchinata dopo te la risparmio però.
3: Vabbè, c'era pure una slecchinata. Grazie per la collaborazione.
2: Grazie, perché siete veramente
3: una comunità presente, operosa, laboriosa, esatto, lavoratrice.
2: La più grande che c'è in Italia, a Roma soprattutto.
1: Io per una volta volevo fare i complimenti ai ragazzi là dietro che smissano
2: levate la cittadinanza.
20: Perché smissare tutte quelle domande e smartiscono tutte quelle, tutti qui. E vabbè, e complimenti per la trasmissione e tante belle cose. The Morning Show on Radio
2: 6:45, mercoledì 23 settembre. Buongiorno signori, come va là fuori? Noi qua tutto bene. Ho risposto perché sicuramente qualcuno avrà detto bene, grazie, e tu?
3: Già fatto tutto da sola.
2: Bene. Ma attenzione, perché noi da ieri abbiamo preso questo vizio di mettere una sigla per ogni ascoltatore.
3: Un bel vizio gravoso.
2: Gravoso, ma in questo caso, caro mio,

0: Gianluca, non avevamo una canzone per il tuo nome, quindi a parte che sei uno sfigato, però ci abbiamo comunque una sigla.
1: Buongiorno.
0: Ciao Gianluca, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Io sono nel traffico nel cuore di Via Appia. E ho viaggiato proprio per collegarmi al discorso di prima. Io da Torpignattara mi sono trasferito a Lanuvio, ai Castelli Romani.
0: Lanuvio, ecco. buono Lanuvio. Motivazioni?
2: Sai dove sta? Sai dove sta Lanuvio?
0: Sì, come no, è stata un sacco di volte.
2: Motivazioni, la vita e soprattutto con quello che c'avevo a Torpignattara mi ci sono comprato una villa a Roma.
0: Ah, ok, quindi tu hai fatto questo calcolo qua, dici io comunque mi vendo la casa di Torpignattara, hai una casa immagino.
2: 70 quadri a Torpignattara, ce ne ho comprati 160 a Lanuvio. Ah,
0: quanto ci hai fatto? Quanto ci hai fatto con 70 metri quadri di Torpignattara? Quanto
2: 180.
0: Costa? Quanto
1: 180.
0: Quanto tempo fa?
2: 6 anni fa.
0: Ah, e te sono rimasti i soldi per il telefono?
2: Ne sono rimasti. Che aspetta la tredicesima per quello.
0: Ah, beh, ecco. Ha finiti tutti già. Vabbè, comunque...
1: sei pentito, hai fatto bene. Come, che dici?
2: Guarda, sono pentito soltanto per il discorso traffico. Perché tutti i giorni da Lanuvio arrivo a lavorare a nuovo salario.
0: E sei un po' un coglionetto per questo, cioè nel senso. Io credevo che tu avessi comunque trasferito tutto, anche il tuo lavoro, cioè perché è fighissimo anche dico scendo a piedi e vado a lavorare a Lanuvio là.
2: Purtroppo l'ho cercato ma non si trova.
0: Allora aspetta un attimo che devo chiamare il sindaco di Padova.
1: Non si trova. Senti, quanti chilometri fai la mattina?
2: 55 andare e 55 a tornare.
1: Purtroppo per te, purtroppo.
0: È un casino, sì.
3: Prima di tutto buongiorno.
4: Buongiorno Radio Globo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Levate gli cittadinanza pure a questo.
1: No, levate gli L.
5: Ragazzi, io vi adoro.
3: Amore, che c'è?
4: Niente.
3: No, dicevo per cena, che c'è?
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Ah, primigi, comunità romena. Non ti sbaglia che si arrabbiano. Comunità romena, non rumena. Romena.
0: Ma tu non si può dire in tutti e due i modi.
8: Allora, lo ridiciamo a tutti quanti perché sennò poi fanno tutti i professoroni. Romena è stato coniato dopo perché
1: grazie, Sido.
8: Roma, hai capito? Ok, ma è rumeno. Si dice rumeno con la U. Roma perché è romena, ma è un termine messo dopo
1: era un neologismo per giocare.
8: Esattamente, per giocare.
0: Adesso i rumeni sono integrati perfettamente nella nostra società, soprattutto a Roma. Ma mi ricordo che neanche 15 anni fa comunque ancora c'era quella roba. Ah, questi sono rumeni, cioè così.
8: Sì.
0: Sembrava anche dispregiativo. Mi ricordo mio fratello, no, mia sorella, che una volta dissi: no, sai quelli che ci abitano sopra, quelli rumeni. Si abbassa la voce che te sento.
1: Ho detto
0: rumeni de merda.
8: Sì.
0: Ho detto rumeni,
8: È come dire a volte, sai, lui è marocchino. No, Dio,
0: è marocchino, è Marocco.
1: Non dirlo.
0: Scherzando.
3: Io non per mio volere mi sono trasferito a Roma, ma continuo a lavorare nella città dove sono nato, ovvero Colleferro. Tante persone di Roma stanno venendo a Colleferro perché è molto ben collegata. C'è il treno che porta a Roma diretto e c'è l'autostrada. E tante persone vengono lì.
0: Colleferro, sì, a me piace un sacco anche Colleferro.
1: Vedi che comunque c'è questa tendenza. Parlavamo del 40%, è evidente che deve esserci un riscontro.
0: Ce li abbiamo, sì.
3: Purtroppo.
0: purtroppo, sì. Beh, allora te lo dico, secondo me questo qua è caduto. Lui, prima Gianluca, è caduto nel problema che hanno alcuni romani. Che per fare bella figura.
1: Per parlare bene.
0: Esatto, cioè c'era un amico di mio padre che una volta ha fatto: andiamo Massimo, sono le 9.
1: Sai come si chiama questa cosa? Tu che mi prendi sempre in giro. Questa si chiama una tendenza, si chiama ipercorrettismo. E tu provi a essere più corretto di quello che serve. Si sbaglia, ad esempio, spesso quando uno vuole dire terzo. No, è arrivato terzo. AZ esiste, no? La gente dice: come sei arrivato? Terzo. Terzo di che?
9: Questo è un genio. Una volta nuovo salario è andato alla Lanuvio. Abita, non è che se lo trova a Monte Rotondo, a Fiano Romano, no, alla Lanuvio.
0: Sì, effettivamente.

0: È vero. Mamma mia, ieri ho messo 15 euro, raga. Mamma mia.
1: Che hai fatto? Gli hai dato una...
0: Ma che non ho neanche segnato.
1: Cioè,
0: zero.
1: Hai messo il profumo.
2: Cioè, ragazzi, ma manca da tutta questa importanza ai rumeni, quello che so, perché la maggior parte di loro che vengono qui, che non lavorano in regola, fanno i muratori, manco pagano le tasse.
0: Madonna, che va detto. No. Oddio, che va detto,
3: Sì, certo, perché noi italiani paghiamo le tasse ogni giorno, caro mio.
4: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
5: eccetera, eccetera,
4: le montagne,
6: mamma mia, che duvalle,
4: e il morning show,
5: eccetera, eccetera.
7: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
8: Radio Globulo.
9: This is the morning show on Radio Globo.
10: Buongiorno ragazzi, io ero di piazza Bologna, adesso vivo in Spagna, un po' più lontano di Monte Rotondo.
0: Dai!
1: Oh, lui ha fatto bene veramente.
0: Porca miseria, questo domani, prendi il numero di questo, Sidoti, che domani lo chiamiamo. Ma come sta a sentire? Cioè. Senti, io dico ascoltatore, è più affidabile.
1: Richiamaci domani.
0: Esatto. 06 89 28 996, numero per parlare con il Morning Show di Radio Globo. Ma attenzione, prima di chiudere, rulletto veloce.
1: Ah sì, dovevamo fare un rulletto, te l'avevo promesso. Adesso lo facciamo su Roma, dove a causa di maltrattamenti a dei bimbi ad un asilo nido è stata sospesa un'educatrice. Ancora Roma, una consulente bancaria, pensate, ruba 180.000 euro dal conto di un'avvocata e la riduce sul lastrico. Poi parlavamo della grande fuga da Roma, con oltre il 40% delle persone che comprano case e lo fanno guardando altrove, guardando oltre. Poi andiamo però ad altre notizie che avevo selezionato per te, eccole qua. No, è che qui c'è, non mi fa parlare di quanto ci mette a aprirsi una pagina, Federica cara. Sì, c'è la notizia dei testimoni di Geova, una svolta dopo 80 anni, perché hanno tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Se vuoi ne parliamo pure domani, eh.
0: Sì,
1: ci
0: domani
1: sei domani?
0: Sì. Ma credo che ne hai.
1: Eccole qua. No, è che qui c'è, non mi fa parlare di quanto ci mette a aprirsi una pagina, Federica cara. Sì, c'è la notizia dei testimoni di Geova, una svolta dopo 80 anni, perché hanno tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Se vuoi ne parliamo pure domani.

0: Conforte d'Alba, pensa, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri, perché si tratta comunque di un bottino di diverse centinaia di migliaia di euro.
1: Grazie Alessio Morigi.
0: Grazie a te.
1: Grazie Sidoti.
2: Grazie a voi, grazie Fede.
1: Io torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso vi lascio con il Morning Show fino alle 10. È stato un piacere anche oggi. Ciao.
0: Ciao.
3: The Morning Show. The Morning Show.
4: E vedi che bella, io voglio scappare da Roma, voglio andare in qualche paesetto, tipo Heidi, capito? Stai tutto il giorno in macchina nel traffico, cioè ci avrei proprio bisogno di scappare da Roma, di scappare di casa, ma comunque qua ancora bisogna lavorare, quindi il paesetto sperduto sulle colline mi deve aspettare. Ciao!
1: Ma sì, sai chi è lei?
0: Chi è?
1: Elena. Vedi, io so i nomi, so i nomi.
3: Wait for me, I'll be back.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
13: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti.

0: www.radiow.com.
1: Il Morning Show è offerto da
2: MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Hola, siamo partiti così per darci la carica in questa mattinata di mercoledì. Buongiorno, è il 23 settembre, io sono Massimo Bari, questo è il morning show di Radio Globo. Si è cappottata la lingua su Radio Globo, eh?

0: Sai perché? Sai perché? Perché siamo arrivati anche stamattina trafelati. No, io sono trafelato al bronzo, peraltro. Dico bronzo per essere carino, ma in realtà fa insomma assonanza, però è un'altra cosa.
1: No, ma tu sei tornato bambino, Massimo, perché sembrava la richiesta del disco abusivo Junior, perché i bambini si sa, non riescono a pronunciare.
0: Sai che devo andare dal logopedista, vuoi vedere? Guarda,
1: ma no, oddio. Dai, aspetta.
0: Ho dormito male, ho dormito poco, ragazzi. No, è che in realtà mi sono molto innervosito per via del traffico che è già abbastanza intenso, noi ci alziamo molto presto, no? E quindi ecco, vedere che il traffico si sveglia sempre prima è una cosa che mi manda in bestia. A che ora dobbiamo partire da casa? Alle 2:15? Ditecelo voi, ditecelo, eh? E che cavolo?
1: No, devi dormire direttamente qui, c'è un bel divano in uno studio, ti metti lì, ti fa il sonnetto.
0: Allora, sul bel divano avrei da ridire, eh? Sul bel
1: Vabbè,
0: divano
1: perché
0: avrei
1: un
0: da
1: bel
0: ridire.
1: Sonnetto.
0: No, il sonnetto lo faccio volentieri, ma quello non è un bel divano, scusami, sembra quello del faghino, dai.
1: Però almeno non ti svegliano i tuoi figli.
0: Quello sì, quello sì. Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, si riparte per un'altra mattinata, l'avete già sentita. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno ragazzi, vivi.
0: Allora, faccio direttamente un salto e vado dall'altra parte, perché tanto, figuriamoci, non è che mi stupisco che non ci sia, no. Anzi, io mi stupisco quando c'è, questo ormai è diventato, perché oggi Gabri Venus non è con noi.
1: No.
0: E quindi, vabbè, ma nemmeno lo diciamo, ormai quando è, nemmeno lo diciamo, anzi, lo diciamo quando c'è, ok? Facciamo così. E buongiorno Alessia Morigi.
2: Allora, invece lo diciamo, Gabri Venus non c'è perché domani proverà a chiedere il certificato medico di oggi.
0: Ah, è vero.
2: Gliel'abbiamo fatto fare.
0: Bene, allora questo è un esperimento, ragazzi, che oggi qua nel Morning Show di Radio Globo stiamo facendo in prima persona, proprio perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Questa è una novità che è stata introdotta, no?
2: È un'inchiesta, la sta facendo Gabri Venus.
0: Bravo. Allora,
2: buongiorno.
0: È diventato
2: comunque
0: anche uno speaker di inchiesta. Questo è tutto dire, eh. È finito il giornalismo, ragazzi, è finito tutto. Oggi peraltro vi vedo anche carini e pettinati.
1: Ma.
0: Beh, perché oggi avremo ospiti, lo abbiamo detto anche ieri, oggi con noi nel corso di questa mattinata, beh, ci sarà il presidente della Regione Lazio, quindi Francesco Rocca verrà a trovarci più tardi nel Morning Show di Radio Globo, no? E allora, come ho detto ieri, ribadisco il concetto, ci potete inviare delle domande se volete alla Globo WhatsApp, che poi noi gireremo direttamente al presidente della regione. Oh, considerate che la regione si occupa di un sacco di cose, poi chiederemo a lui quali sono esattamente le cose, però insomma, siccome ecco ha delle grandissime potenzialità e anche responsabilità, potrete chiedere direttamente al diretto interessato, quindi 393 777 7172, per le vostre domande, vostre curiosità. Va bene? Ok? Detto questo, detto tutto, ce ne andiamo, ci sentiamo domani. Non si può fare, vabbè, ok.
3: Buongiorno belli.
0: Ma buongiorno anche a te,
1: buongiorno.
0: Tesoro, buongiorno. Io intanto pregherei i nostri ascoltatori di mandarci un po' di segnalazioni proprio sulla questione del traffico, perché stamattina è movimentato.
2: Sì.
0: E stavo riflettendo che è una cosa che poi arrivo qui e tu me la butti qui sul piatto, caro Alessio, no? Di questa percentuale di persone che aumenta sempre di più e che si stanno preparando per abbandonare la città, ma non solo, poi lo diremo anche al presidente della regione, proprio la regione Lazio. Cioè,
2: sì,
0: come
2: mai? È così, e un dato ci racconta, ci dà una rappresentazione plastica di questo fenomeno, perché le persone che stanno vendendo casa oggi non guardano più al quartiere vicino, sai, uno, no, le dinamiche di quartiere, c'hai figli a scuola, non guarda più la periferia, guarda addirittura i comuni limitrofi e in alcune circostanze anche valuta di andare fuori regione.
0: Però ti posso dire, non se ne può più, ragazzi, veramente è diventata invivibile, eh. Cioè è qualcosa di incredibile. Ieri sono andato al centro di Roma, sapete che io evito, no? Io qualsiasi cosa la devo fare fuori dal raccordo, devo sempre andare in direzione contraria, mai al centro, però ieri sono stato obbligato ad andare al centro. Beh, mi basterà penso per i prossimi 5 anni, è qualcosa che non riesco a capire, cioè come si fa a vivere in una città così dove per fare veramente 5 metri ci metti 2 ore e mezza. Allora a questo punto vale la pena andare a vivere veramente fuori Roma, almeno quando ci devo venire mi faccio quelle 2 ore e mezza, ma insomma mi metto il cuore in pace, no?
1: Proponiamo lo smart working, che facciamo radio ognuno da casa sua, tu te ne vai al paese, pure io ci faccio un pensierino e via, facciamo.
2: Guarda, hai detto, ha detto la cosa giusta, no? Però, perché ad alimentare questo fenomeno è proprio lo smart working, che prende
1: piede. Però stanno abbassando, cioè stanno un po' cercando di diminuire, no?
2: Però chi ce l'ha e chi lo fa e chi può accedere a questo servizio, diciamo, di lavoro da remoto, fa una scelta del genere, non sono pochi.
1: Influirebbe anche sul benessere psicologico di tutte le persone, ma... che vediamo che sono molto aggressive, sì. Mi ci metto anch'io alle
0: volte. No, ma non solo, influirebbe anche sul portafogli, perché poi insomma, ecco, abbiamo sempre la benzina a 2,40 euro, sì, quindi esatto. Insomma, anche quello è. E poi sì, è vero, c'è anche questa questo aspetto da considerare, il nervosismo. Io ho visto gente nel traffico che soltanto per un cioè, delle cose che veramente tu prova, e ogni tanto lo facciamo l'esperimento a ritardare la partenza a un semaforo di qualche secondo. Sei infinito. Vieni bombardato con i droni.
4: Comunque ieri mi è partito per sbaglio su Spotify la puntata del Morning Show di maggio dove sentivo Massimo che diceva benzina arrivata a 1,89 euro. Era buono.
0: Eravamo felici e non lo sapevamo. Cioè, ti rendi. E ci stavamo anche lamentando.
1: Allora scusate, evviva la benzina a 2,30 euro, il gasolio a 2,30 euro. Dai, gioiamo così. Dopodomani possiamo dire che comunque eravamo felici.
0: Io speravo che non succedesse di vedere la benzina che superasse i 2 euro. Ma già i 2 euro io ho cominciato a tentennare. E poi dicevo, vabbè, ma tanto arriveremo a 2,30. Però lo dicevo, sai, con l'aria di quello che diceva, beh, sto di una cazzata, sto sparando proprio grossa, no? E invece, ragazzi, ci siamo arrivati e l'abbiamo anche superata. Tutto questo è molto bello.
5: Gabriele, erede di Giovanni, adesso sarà lui quello che sarà sempre malato.
0: No, non è malato, non è malato, ok.
6: Buongiorno, ragazzi. Il traffico a Piazza Sempione, così così, che a quest'ora in genere era tutto libero. E un'altra cosa che volevo dire, oggi è la prima volta che ho acceso aria calda in macchina. Stamattina mi sono sentita freddo.
0: Da copertina,
1: A voglia, io ho dormito con la copertina. Ieri alle 10, vento anche.
0: Da copertina. Brava per la segnalazione sulla situazione del traffico. E vai, ancora, sentiamo Globo WhatsApp, via.
7: Buongiorno a tutti, ragazzi. C'ho il tontom che mi segna da mezz'ora che 40 minuti. Ma 40 minuti da quando che sono partito e sono passati già mezz'ora.
0: Bene, ok, bene si fa per dire.
8: Buongiorno, io volevo dire che ieri ho prenotato un'ecografia addominale e mi hanno messa il 25 di aprile del 2027. Mi pare normale questa cosa.
0: 25 aprile 2027, naturalmente gireremo poi, ecco, la questione
2: al presidente
0: Rocca, che oggi verrà qua nel Morning Show di Radio Globo, lo ricordiamo. Cominciamo, dai, mettiamo anche un po' di musica. La prima di oggi è di Samurai J su Globo.

0: Samurai J su Radio Globo. Alle 7:15 minuti è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
4: Radio Globo.
0: Radio Globo che state ascoltando, ma che volendo potete anche vedere sul canale 91 del digitale terrestre, dove in questo momento c'è il Morning Show. Vi consiglio di andare perché c'è Flaminia in Perizoma.
6: No, non è vero. Ragazzi,
0: era un incentivo, uno specchietto per le allodole.
6: Vabbè,
0: Flaminia,
6: ma
0: dico
6: non,
0: io.
6: Non me lo far dire. Ragazzi, benvenuto autunno. Alle 2:05 di questa notte siamo entrati nella nuova stagione. Dai con le castagne.
0: Va. Insomma, dai che le castagne a 9 euro a 4 castagne, insomma, mica
6: no,
0: tanto.
6: No, castagne.
0: Non ce la possiamo permettere, ragazzi. Non ce la... O mettete la benzina o vi comprate le castagne.
6: No,
0: sono due cose. Scegliete, una delle due dovete scegliere. Vabbè, comunque, benvenuto autunno, sì, fino a un certo punto,
6: Non
0: io
6: te va.
0: No, per carità, ho sofferto anch'io quest'estate perché quei 40 gradi fra capo e collo non ce li dimentichiamo, però sono uno che tendenzialmente ama di più l'estate, quindi con un filo di malinconia posso dire benvenuto autunno, capito? Non sono molto mi mancheranno quelle ciabatte sudate e quelle magliette ascellate. mi mancheranno.
6: Andiamo a fare un po' di trekking, dai.
0: Allora, dicevamo di questa notizia che ci arriva, poi ce ne sono tante altre che insomma poi andremo a vedere insieme, però intanto qua sappiamo che sempre più persone a Roma decidono di uscire dalla città, ma anche dalla regione.
7: Sì.
0: Quindi, se hai la possibilità di fare smart working, di insomma comunque mantenere il tuo posto di lavoro anche da distanza, la soluzione ideale potrebbe essere andare a vivere da un'altra parte, intorno a Roma, in qualche paese, anche fuori dalla regione. Appunto, come dicevamo, certo che se lo fanno tutti poi si riempie anche quella zona, è finita e ritorniamo da capo a 12.
7: Speriamo si distribuiscano in maniera omogenea. Comunque vado a completare, se vuoi, le notizie, e vado a dirti, rispetto a quello che dicevi tu, il centro cittadino è tormentato sia dalle doppie file, ma anche appunto da ciò che ne consegue, ovvero anche gli autobus che non riescono a camminare. Sai a quanto si procede al centro?
0: Allora, vi ricordate che avevano messo il limite di velocità a 30 orari, no?
7: Sì.
0: Allora, magari arrivarci, ragazzi, perché sentite qual è il limite? Cioè
7: 1, sì, no, la velocità
0: la media ecco.
7: 1,08 chilometri orari.
6: Cioè, troppo veloce.
0: Veramente c'hai le formiche che ti sgommano a fianco. È incredibile, ragazzi, è incredibile.
8: Guarda, io ho abitato 25 anni al centro di Roma, esattamente a Via del Tritone. Quando mi sono comprato casa, prima ho cercato il posto macchina e poi ho visto se c'era casa.
0: Però il problema è che il posto auto costa quasi più di casa a volte.
6: A Via del Tritone quanto può costare una casa? Ecco, non è per le nostre tasche.
0: Bravo.
9: Tanto lo smart è visto sempre come un non lavoro e quindi non te lo danno mai.
0: È vero, c'è anche un po' questa idea, no? Ma quella a casa chissà che fa, non lavora, quindi non tutti sono disposti, ecco, a concedere lo smart working.
10: Lo smart working dovrebbe diventare obbligatorio. Per esempio il mio capo, noi potremmo lavorare tranquillamente in smart working, ma lui pretende di andare in ufficio, quindi è per questo che dico che dovrebbe diventare obbligatorio.
0: Ecco, ma per quale motivo ancora, che ne so, il governo con la benzina a 2,30 euro, non potendo tagliare, perché poi ecco c'è anche il problema dei conti, ieri abbiamo saputo che insomma ecco i conti non vanno benissimo, no?
7: No.
0: Poi magari ne parliamo, perché non incentivarlo? Allora a questo punto smart working, almeno così la gente riesce a vivere un po', no?
6: Dovrebbe diventare una legge, Alessio, correggimi se sbaglio, cioè nel senso la decisione spetta al datore di lavoro se permettere lo smart working.
7: Sì, però però se ragioniamo tutti, anche senza avere un testo di legge sotto mano, quello che è stato fatto durante la pandemia come provvedimento emergenziale non sarebbe totalmente fuori, no, contesto, perché non stiamo vivendo un'emergenza costi, mi sembra, cioè, di sì.
0: Assolutamente sì.
7: Quindi
0: assolutamente
7: potrebbe
0: sì.
7: essere anche introdotto attraverso un decreto ministeriale, insomma, l'abbiamo già visto fare e l'abbiamo fatto.
0: Aspettiamo, fiduciosi, speriamo che si rendano conto che insomma 2,40 euro comincia a essere insostenibile, quindi
7: sì.
0: quasi non conviene andare a lavorare, è quasi una rimissione, quasi, quasi.
11: Buongiorno belli di casa, sto andando al lavoro e vi volevo solo far sapere che punto primo non mi fate fa niente, punto secondo non mi fate fa niente, punto terzo è come il punto secondo e come il punto primo, non mi va proprio di fa niente. Oh.
0: Allora ti ringraziamo per questa tua confessione, però con noi sfondi una porta aperta, tant'è vero che c'è anche chi non si è presentato stamattina.
6: Scusa, mi andava.
0: Giacomo, buongiorno.
12: Buongiorno.
0: Allora, oh. Giacomo, è una cosettina veloce?
12: Sì, sì, dai.
0: Vai. Allora, vai, velocissimo.
12: Allora, io abitavo a 15 km dal lavoro.
0: Sì?
12: A Piazza Nero a Roma.
0: Ma
12: ci mettevo un'ora e un quarto la mattina andare al lavoro.
0: 15 km uno dice, vabbè, non è tanto. No, col traffico di Roma diventa un'ora e un quarto, capito?
12: Facevo prima andare a piedi.
6: Infatti.
0: Cioè, sì. E quindi che cosa hai fatto?
12: Mi sono trasferito a Canale Monterano.
0: Io insomma manco quando sta, ragazzi, figuriamoci. Dov'è il canale?
7: È nuovo, sarà nuovo.
12: Sopra il lago di Bracciano, in campagna, vicino Anziana.
6: Che meraviglia. E hai cambiato lavoro o sei rimasto con lo stesso?
12: Sempre stesso lavoro.
0: Stesso lavoro? Quanto ci metti?
12: 54 minuti col treno.
0: Cioè, capito il paradosso?
6: Col treno, vedi, che manco si stressa.
0: Se ha scelto un posto collegato comunque in qualche modo con il suo posto di lavoro, lo fa con il treno, vabbè, inquina di meno. Sicuramente risparmia qualcosa.
12: No, bello che non guido, non consumo la macchina.
0: Esatto.
12: Non metto benzina.
0: Beh, ragazzi,
12: risparmio un botto.
6: In tempo puoi dedicarti anche a una lettura, non lo so, una scrollata di cellulare,
12: a dormire.
0: Sì,
6: esatto.
0: Quello,
6: ma i treni passano.
0: Ma quello lo fa anche al lavoro.
12: Vabbè, ogni tanto i treni regionali fanno qualche bizze, ma insomma, sì, dai,
0: sì,
12: non ci possiamo lamentare.
0: Anche questo potremo chiedere poi, insomma, al presidente della regione che verrà a trovarci nel corso di questa mattinata, perché insomma, anche
7: i trasporti
0: regionali, ecco, sono cosa sua.
12: Ma poi vogliamo tornare a casa e sentire gli uccellini che cantano, le foglie che cascano dagli alberi, l'aria pulita.
0: Ma perché, scusa, tu moglie non c'è?
7: Questo è
12: no, sono separato e vivo da solo.
0: Allora non servono nemmeno gli uccellini.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
18: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
22: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
23: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
26: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
27: The Morning Show,
28: sponsored by MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
31: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, è inevitabile.
32: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio

0: Buongiorno, sono Fabio. Ripropongo una giornata nazionale di fermo auto, così non compriamo il carburante. Facciamo una protesta. Continuo, insisto.
1: Ho capito che insisti. Ogni giorno c'è qualcuno che propone questa settimana di protesta, però ecco, poi non parte alla fine. Allora, facciamo così. Voi organizzatela, noi aderiamo, va bene?
2: Infatti, fatecelo sapere in qualche maniera.
1: Allora, noi possiamo fare anche da cassa di risonanza, nel senso che voi organizzate, poi noi lo diciamo anche alla radio e magari aderiamo anche, ok? Gabri Venus ha già aderito.
2: Sì.
3: Regà, sulla Nettunense a Briglia, altezza Briglia, dove sta stazione dei treni, benzina 1,954 euro. Il diesel 1,979 euro. Andate a controllare che è vero.
1: No, dai, questa è una presa in giro, dai, no. Non ci voglio credere. Ma non è possibile, non
4: è l'isola male. Che non c'è.
1: Ma che è diventato
2: dai.
1: L'altro stato adesso? Dai, su, ma che non ci credo, non ci credo.
5: Buongiorno! Tanto dobbiamo tutti morire prima o poi. Perciò buona giornata a tutti!
1: Ma scusa, che è momento mori. Cioè, ricordati che devi morire!
2: Vabbè, è bene ricordarlo, lo sappiamo.
1: Ricordati, Flaminia, che devi morire!
2: Più tardi possibile!
1: Sì, sì, mo me lo segno perché. Allora andiamo da. Aspetta, come si chiama? Angelo, buongiorno Angelo. Ciao Angelo.
6: Buongiorno a tutti, cari.
1: Allora, tutto bene. Ma Angelo, che hai fatto? Okay. Non hai fatto colazione? Ti sento giù, eh?
6: No, tutto bene, grazie, tutto bene, tutto perfetto.
1: Pensa quando va male.
2: Tutto perfetto, che bella risposta.
1: Lo sentiamo un po' così, ecco. Va bene, allora, che ci vuoi dire, Angelo?
6: Allora, io, siccome sono stato molto sofferente per il traffico di Roma,
1: sì.
6: E in pratica ho presentato un progetto, però no, attualmente non ho avuto nessuna risposta.
1: A chi hai presentato il progetto? Al Comune di Roma?
6: No, al Comune di Roma, alle infrastrutture, no?
1: Alle infrastrutture in generale, cioè,
4: al Ministero delle
1: Ministero
4: Infrastrutture.
1: Delle infrastrutture.
6: Esatto. Esatto.
4: Quindi a Salvini?
1: Sì.
6: Sì, esatto.
4: Bene.
6: E niente, tuttora non ho ricevuto nessuna risposta, ma speriamo che in seguito.
1: Perché c'ha da fare, pieno di cose, pieno di lavoro. Ci vuoi dire, ci vuoi un attimo anticipare di che cosa si trattava? Perché a questo punto siamo anche un po' curiosi.
6: Certo. Allora, siccome il grande traffico a Roma è raccordo anulare, è lì che si blocca tutto e poi non riescono neanche a passare i mezzi di emergenza, ambulanze.
1: Sì, è vero, lo dicevamo anche prima. Sì.
6: 115, eccetera. Allora io ho proposto una mini metropolitana che gira esattamente, solo ed esclusivamente dentro il raccordo anulare.
1: E già c'è?
6: Con tutte le fermate.
2: Metropolitana.
1: Ma scusa,
4: quindi sotterranea?
6: Mini metropolitana. No, sopra, proprio sopra. La metropolitana con dei pilastri al centro del raccordo anulare.
1: Vabbè, come già c'è in altre città del mondo, insomma.
6: Bravo, esatto, anche a Tokyo, in Giappone. Cioè. L'ho proposto, certo, guardate che è un'ottima idea, perché così tante persone invece di intasarsi con le macchine prendono la metropolitana.
1: Però non credo che non lo sapessero, cioè voglio dire, è una cosa che in altre posti del mondo.
6: Risposta,
2: vabbè, ma hai fatto tutto un progetto anche... Angelo, scusami, hai fatto anche, immagino, tutto il progetto economico, chi,
4: il rendering,
2: chi dà soldi, le coperture,
1: le coperture.
6: Io questo non sono in grado di fare.
1: Angelo, le coperture, allora i soldi da dove li tiriamo fuori? Ecco, per esempio.
4: Quanti anni durano i lavori?
2: Quanto costa?
6: Questo è, ovviamente ci vogliono gli ingegneri che fanno questa statistica, io non sono un ingegnere, io soltanto inviato un suggerimento che poi loro dovranno analizzare se è fattibile o meno. Però
2: ho capito, però è come dire fammo la funivia.
1: È come dire, sapete che esistono gli aerei, cioè è la stessa cosa sostanzialmente, capito? Non è che io chiamo il ministero e dico ci potrebbero essere gli aerei, lo sappiamo, già ci stanno, non è che è insomma una scoperta,
6: sì.
1: Capito?
6: Però non ci sono le mini metropolitane dentro il raccordo anulare per smaltire il traffico.
7: Scusate ragazzi, perché a me sembra un'idea molto interessante, però sto cercando di capire, lui la vuole tutta intorno proprio al proprio ad anello,
6: esatto,
7: come il raccordo,
1: cioè parallela al raccordo.
7: Però che fai? Cioè se io scendo sulla Roma Fiumicino poi mi guardo intorno, cioè la campagna, cioè nel senso che faccio? Vado a piedi oppure vuoi anche delle consolari che vanno a convergere verso il centro, o me lasciano lì sull'uscita, e cioè pecore.
6: Cioè, se il discorso, se quello è una zona che non è abitata, penso
1: mica è colpa sua,
7: ma le uscite sono tutte così.
1: Ho lui capito, ma mica adesso può fare tutto lui. Lui c'ha avuto un'idea. Adesso
2: delle pensiline.
1: C'hai ragione, c'hai ragione.
6: C'è la rustica, quando uno esce sulla Tiburtina c'hai subito la Selegna a due passi, ci sono molte fabbriche a due passi,
1: hai ragione,
6: uno può anche evitare di prendere la macchina, no, cioè io se lavoro alla Selegna, ipotesi, scendo dalla metropolitana del raccordo anulare e c'ho la Selegna.
1: Angelo, lo sai che ti dico? Non mi spiego come mai non ti abbiano risposto, io sta cosa non mi capacito.
4: Vabbè, perché le lungaggini della politica.
1: No, però non mi capacito, ho un'idea brillante perché non è stata presa in considerazione. Maledetti, guarda, veramente maledetti. Dillo con me, maledetti, dillo con me.
6: Se voi guardate l'uscita della Rustica, di fronte è pieno di fabbriche, cioè uno scende dalla metro e va in fabbrica, tutto qua.
1: Sì, va bene.
4: Ottima idea.
1: Buono. Adesso anche noi manderemo una mail, va bene?
6: Buon lavoro,
1: ciao.
4: Grazie.
1: Ciao.
0: Vabbè, mo se va a venire un'altra idea e poi chiama manna al Ministero delle Infrastrutture e calmatevi un attimo.

0: parlare di questo argomento in modo serio non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio Globo.
2: Con il morning show. Torniamo tra poco, rimanete lì. 172
3: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
6: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nella giornata di mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, con l'anticiclone presente ad ovest dell'Europa che sbarra la strada alle perturbazioni atlantiche, dunque il tempo rimarrà asciutto ancora per diversi giorni. Da segnalare qualche annuvolamento sparso al mattino, poi in giornata nel complesso prevalenza di sole, con temperature in lieve diminuzione per l'ingresso di aria più fresca da nord, che però interessa prevalentemente il settore adriatico, dunque le massime al pomeriggio potranno ancora toccare o localmente superare i 25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Radio
2: Globo Promotion. Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
5: Wait for me, I'll be-

0: house.fileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 1878 sa di felicità.
1: Pronto? Io avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
2: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
4: The Morning Show.
5: Sponsored by MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: This is The Morning Show on Radio Globo.
8: Raga, mi moglie ha i superpoteri, mi fa diventare i soldi in scontrini.

0: Radio Globo, oggi fa freddo.
1: Ci sono 14 gradi, ragazzi, l'abbiamo detto. Benvenuto autunno. Questa mattina stiamo salutando e accogliendo l'autunno.
2: Sì.
1: Sono un po' triste, però.
3: Io a Massimo io voglio troppo bene, perché è come me. A me solo il pensiero che alle 5 si fa buio mi prende troppo a male, raga. È una tristezza. Viva l'estate, viva i pinocchietti, viva l'infradito di sera.
4: I pinocchietti, l'infradito di sera. Aspetta, no.
1: Se metti il pinocchietto prendo le distanze, non siamo uguali. Allora mi dispiace, però c'è un vantaggio in tutto questo, c'è un grandissimo vantaggio, perché come ha detto, adesso le giornate si sono accorciate e quindi domani

0: nostro ascoltatore Angelo, che insomma ecco ha proposto al Ministero delle Infrastrutture questo treno sospeso, che in altre città del mondo c'è.
1: Esiste, come no?
0: È una solida realtà, mi viene da dire. E niente, però non gli hanno risposto. Adesso vai a capire per quale motivo. L'abbiamo sentito prima, era anche un po' abbattuto. Ecco, gli ascoltatori stanno rispondendo.
2: Io propongo un nuovo raccordo, un secondo raccordo al di sopra di quello esistente, tipo sopraelevata.
3: Ah, bella idea. Che fai lavori, chiudiamo raccordo 10 anni. No, ottima idea.
4: No, no, no. Ma neanche a me ha mai risposto. Io ho mandato progetto qualche mese fa, dai, dicendo che volevo fare l'acqua calda con la caldaia, ma non ho avuto ancora risposta.
5: Io direi famo un anello sull'anello del raccordo, famo un altro raccordo sul raccordo, famo poi un altro anello dell'anello dell'anello.
6: Cioè, per me questi li pagate, oh. Per me li pagate, oh. Ah, se no c'è cosa, oh.
7: Strano che gli avete messo la musichetta a questo.
8: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
0: No, perché era molto interessante quello che stava dicendo.
1: Come una bella idea.
0: L'idea è buona, l'idea è buona. Allora, siamo arrivati alle 7:45 minuti. Facciamo un po' il punto invece di tutte le altre notizie che ci sono. Ce ne sono diverse, alcune anche molto interessanti. Beh, cominciamo, dai, vai.
1: Sì,
0: Alex.
1: Partiamo dal mondo che trascuriamo un po'. Guerra in Iran. Trump rivela colloqui tra responsabili iraniani e americani all'ONU. Dunque, gli scenari di guerra cercano di trovare un po' di pace, soprattutto sul versante Iran, ma anche da quello russo-ucraino. Turchia, sparatoria davanti ad una scuola, feriti 11 studenti, arrestato il presunto attentatore. Ancora ignoti i motivi del gesto. Torniamo in Italia, dove l'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1% del PIL e l'Italia resta in procedura di infrazione.
0: Giorgia Meloni ci è rimasta un po' male, ma anche Giorgetti sono rimasti un po' male, ho visto un po'.
1: Sì, vuoi che ti dico cosa ha detto Giorgetti? Prendiamo atto, senza rammarico. Beh, quindi una punta di rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL. Quindi andiamo avanti così. Testimoni di Geova, questa è notizia di ieri, svolta. Dopo 80 anni è stato tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Quindi si è riunito il corpo direttivo dei testimoni di Geova e ha lasciato libertà di scelta ai fedeli, quindi non ha dato un'imposizione chiara.
0: Sì, anche se poi, da quello che ho capito io, perché non mi sono mai interessato molto alla vicenda, diciamo così, religiosa,
1: sì.
0: Però ecco, mi sembra di aver capito che comunque ci sono ancora delle restrizioni,
9: delle
0: e delle regole. Poi magari ecco, se c'è qualcuno che ci può dire in maniera approfondita, ma sai qual è la mia curiosità rispetto a questo argomento, no? Quelli che oggi accolgono ecco questa novità con entusiasmo,
1: sì,
0: tutto quello che volete, però quelli che invece fino a ieri hanno dovuto rinunciare, magari qualcuno ci ha perso anche la vita, cioè c'ha un parente che ha perso la vita. Capisci?
1: Questo è inquietante quello che dici, perché è vero.
0: No, però mi sono fatto questa domanda. Dico, è quello che però fino a ieri invece con questa regola ha dovuto rinunciare magari a curarsi, a qualcosa che poteva...
1: Anche perché non parliamo di una libertà di scelta o di una restrizione su un tema, che ne so, alimentare. Cioè, da oggi puoi tornare a mangiare una cosa che t'avevo vietato.
0: Esatto.
1: Cioè, qui si tratta di un parente potenzialmente che aveva bisogno di una trasfusione.
0: Sì,
1: ragione quando dici tu ci sono delle restrizioni. Qui c'è una differenza di vedute su globuli rossi, globuli bianchi, plasma, piastrine. Insomma, c'è qualcuno che probabilmente potrebbe aver rimesso la vita per rispettare le indicazioni.
9: Ho letto che c'era la possibilità di fare delle autotrasfusioni, cioè nel senso mettere da parte il tuo stesso sangue e poi fartelo immettere quando ne avevi bisogno. Però solo questo, adesso che c'è questa apertura.
1: Ma non per tutti, infatti questa cosa che dici tu ora è possibile, prima pure c'era un po'
0: di
1: controversie.
0: Insomma, dato di fatto che ci sono delle persone che hanno perso la vita, no? Rinunciando proprio a una trasfusione. Quindi mi viene da dire, ok, adesso cambia le cose, però quelli che invece prima ci hanno perso la vita, per carità, poi sono scelte, no? Scelte private di ognuno di noi. Rimane il fatto che però se io fossi un parente dico ma ieri quello ci ha sacrificato la vita e oggi invece magari si può. Cavolo, qualche domanda me la faccio. Però ecco, sì. Noi, siccome io non sono un testimone di Geova.
9: Ah, no?
0: No, non sono
9: un testimone. Non vieni a citofonarci.
0: No, no. E quindi sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa rispetto a questo argomento. Noi siamo qua. E quindi 06 89 28 99 6, mi farebbe piacere capire un po' come la pensa. Ecco,
9: sì. Tutti noi, sì.
0: Tutto qua. Vai ancora, Alessio.
1: Allora,
0: vai.
1: Sì, caro carburanti, più di qualcuno incita ad una manifestazione nazionale. Non c'è, ovviamente, però no. Un sit-in dei sindacati dei tassisti davanti al MEF a Roma, sì, perché tra le proposte anche l'istituzione di una carta carburante per i taxi nazionale, quindi ovviamente lavorano con l'auto, è evidente che sono ancora più toccati, no?
0: Okay.
1: Abusi su un dodicenne a Torino, questa notizia ha fatto ovviamente scalpore ieri, è stato per fortuna fermato il presunto autore, l'indagato è un ventenne, è stato individuato dalla polizia e tratto in arresto.
0: Maledetto.
1: Una storia veramente orrenda.
0: Per un pacchetto di patatine poi, cioè
1: sì, dopo diciamo che l'ha voluto consolare portandolo al supermercato, ma comprando il suo silenzio, per fortuna.
0: Assolutamente. Con tra l'altro l'inganno di fargli provare il monopattino, no? Quindi lo ha tirato, l'ha portato in un parco e poi da lì è partito
1: una
0: tutto.
1: Una
0: storia veramente sì, disgustosa e incredibile.
10: Cioè, ma sto Cristiano ha mandato un progetto tanto caruccio e voi prendermi i soldi e quanto durano i lavori? Che rompi coi che siete.
0: Vabbè, però scusami, voglio dire, se proponi una cosa ci devi dire anche come la realizzi.
9: Ma no, dai, c'ha ragione, scusiamoci, dai, scusa.
11: Un po' tipo, sei musulmani, dicono, vabbè, adesso potete iniziare a mangiare prosciutto cotto, ma solo quello,
0: Quanti toast? No, vabbè, insomma, dai, adesso non mi va di fare il paragone. Quante carbonare mi sono perso. No, vabbè, adesso insomma, qua stiamo parlando di una cosa un po' più seria. Però effettivamente la domanda ve la sono fatta. Questo è il Morning Show, tra poco anche le notizie della viabilità qui su Radio Globo.

0: Shut up and dance.
1: The Morning Show.
2: Quanti anni Radio Globo?
0: Nella Morning Show di Radio Globo, che tra poco vi farà ascoltare le notizie sulla situazione del traffico. Ci stiamo già mettendo le mani ai capelli, perché da stamattina, insomma, che stiamo dicendo che è movimentato, è movimentato. Sentiamo ancora, dicevamo sui testimoni di Geova, c'è questa novità, no? Adesso ecco, cambiano un po' le regole per quanto riguarda le trasfusioni di sangue, anche se insomma poi rimangono alcune restrizioni, no? Però c'è un'apertura rispetto a questo argomento, dove prima invece c'era una chiusura totale.
3: C'è libertà di scelta, diciamola così, quando è così ci si rifà appunto all'intraprendenza e alle decisioni del singolo.
0: Monica, buongiorno, benvenuta su Radio Globo. Ciao Monica.
4: Buongiorno, buongiorno.
5: Ciao.
0: Vai, dici tutto Monica.
4: Allora, io sono infermiera, lavoro da 30 anni in un policlinico a Roma e anni fa io lavoravo in una terapia intensiva pediatrica. Arrivato questo bambino con un bruttissimo trauma stradale.
0: Povero.
4: Bambino piccolo, di 4-5 anni, insomma, così i genitori testimoni di Geova hanno vietato la trasfusione di sangue, senza la quale questo bambino sarebbe morto. Perché il bimbo è stato portato immediatamente in sala operatoria.
0: E che cosa, succede? Cioè, poi è stata accettata.
4: Allora, il primario, il primario ha fatto denuncia. La magistratura ha tolto la patria potestà ai genitori e noi abbiamo potuto infondere il sangue al bambino, che poi si è salvato.
0: Perché i genitori comunque continuavano a rifiutarsi. Ma d'altronde era stata accettata.
4: Allora, il primario ha fatto denuncia. La magistratura ha tolto la patria potestà ai genitori e noi abbiamo potuto infondere il sangue al bambino, che poi si è salvato.
0: Perché i genitori comunque continuavano a

0: Per carità, poi tutto cambia nella vita, però...
1: No, no, ma certo, poi massimo rispetto per le idee di tutti, certo. Ci mancherebbe, però certo, veder morire un bambino perché la tua fede ti dice che se Dio ha deciso così, insomma, mi è sembrata una cosa veramente... folle, come dire, ecco, da sanitario è veramente brutto, quindi io sono felice che sia andata in quel modo, ecco.
2: Eppure
1: poi
2: noi,
1: per carità, sulla nostra vita noi possiamo decidere, però ecco, un bambino, perché un genitore deve decidere chi vive e chi muore? Cioè questa cosa,
2: no, poi soprattutto quando c'è possibilità di salvarlo, questo
1: di
2: è
1: salvarlo,
2: inaccettabile, credo.
1: Capito, perché infatti adesso si sono resi conto che per un trafiletto scritto sulla Bibbia per 80 anni magari hanno sbagliato, quindi tutta quella povera gente che
2: pensa alle vittime prima.
0: Sì, sì, però io adesso non voglio nemmeno, cioè, sai, insomma,
1: schierare.
0: No, nel senso che ogni religione poi ha la sua contraddizione, cioè, quindi non è che dici, sai, il testimone di Geova, rispetto per tutti,
1: no,
0: però la domanda me la faccio,
1: esatto.
0: Dico, se quel bambino avesse perso la vita e oggi invece cambiano le cose, insomma, me lo darebbe un po', no?
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Questo è vero, ecco, volevo portare questa esperienza perché me la ricordo ancora dopo 30 anni, perché insomma ci traumatizza un po' tutti,
0: certo.
1: Questi genitori impassibili che dicevano no,
0: lo so, cosa. Farebbe effetto. Ciao Monica, ciao.
3: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
0: Dobbiamo andare veloci perché stanno arrivando le notizie sulla situazione della viabilità.
4: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Sulla via Cassia una riduzione di carreggiata rallenta il traffico all'altezza di via della Giustiniana in direzione Roma. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del GRA tra Casilina e Appia, rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Intenso il traffico sul tratto urbano dell'A24 tra L'Aquila con rallentamenti e code tra il GRA e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Per queste ed altre notizie c'è sempre roma.luceverde.it.
5: Madonna mia, comunque stanno proprio impicciati in Liguria con sti testimoni del Genoa.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: E questo è il soggiorno?
12: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
11: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio.

0: plastica di loro produzione, tasso zero e zanzariera in omaggio.
1: E il PVC?
0: È firmato da Piva Group S.p.A.
2: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. pvcpasqualini.com.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: In FM, streaming, tab e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: È ora di ripartire per altri 120 minuti. Buongiorno con il Morning Show qua su Radio Globo. Io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli e Alessio

0: Radio Globo.
1: Allora, avete capito, bimbi, mi raccomando, fate due sig sig, così mamma non vi fa entrare, o meglio vi fa entrare dopo, e ascoltate Radio Globo, Tanto qua, insomma, grandi proiezioni sul nostro maxi schermo nello studio del Morning Show di Radio Globo. Abbiamo sentito anche il piccolo Gianni per ripartire.
2: Guarda, ti volevo proprio dire, ma a casa tutto il giorno il piccolo Gianni. Veniamo qui e famo pure una sigla col piccolo Gianni.
1: Voglio morire,
2: no,
1: ragazzi. Voglio morire. Anche ieri sono rientrato a casa e sentivo le ruote del tram girano, no, del bus, non del tram, però adesso dobbiamo fare la funivia sul raccordo, gira, che però non è proprio una funivia, è un treno, diciamo, sospeso. Ecco,
2: sì.
1: È l'idea.
2: Fosse un tram, bello.
1: Sì, è l'idea di Angela.
3: Tra l'altro ti devi buttare con, non so, con paracadute, perché non c'è un sistema per scendere da lassù.
1: No, no.
3: Però volevo comunque, non so se vedi, però sì, questa sì, è un po' un'idea nostra. Devi fare attenzione a queste cose, cioè a usare anche questi trend musicali per accattivarti un bacino d'utenza di piccoletti, se no fai la fine dei me contro te, ai quali poi dagli, come si suol dire, hanno chiuso il sito. Questa te la do così, te la regalo.
1: Come mai? Diccela un po',
3: I capi, diciamo così, di imputazione erano un po' quelli: pubblicità ingannevole, comunque cercare di invogliare i piccolini a comprare i loro prodotti
1: con delle pratiche che non erano proprio corrette, insomma.
3: Esatto,
1: quello, no?
3: Ai limiti della truffa,
1: sì,
3: diciamo,
1: insomma,
3: così.
4: Bambini!
3: Esatto.
4: Bambini! Andate in edicola!
1: Parlavano anche in, capito, in aramaico antico!
4: Album! Figurine! Questa notte lo devi sognare! Flaminia! Vai a comprare le figurine!
1: No, dice, però non facevano niente di strano.
2: No, non era proprio così. Però dai, andavano a puntare pure sulla psicologia, che i figli sarebbero diventati pazzi, avrebbero avuto bisogno dello psicologo se non compravano i biglietti del matrimonio. Dai.
1: Che sarà? Allora, se non vi fate portare al matrimonio dei me contro te, mamma e papà non vi vogliono più bene, vi abbandonano. Cioè, queste
2: bello,
1: cose.
2: Che
1: c'è? Abbandonano in un bosco, va bene?
2: Va bene.
1: Forza,
2: perché?
1: Bambini! Piangete e metteteli in croce, dai! Ecco, così, esatto. Che imbecilli!
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Guarda, era meglio se facevano così, ti posso dire.
1: Sì, è vero.
2: Molto meglio.
1: E allora, bambini. Aspetta, che c'è un'altra cosa bella. Ne abbiamo parlato. Sai che non mi ricordo, ho perso anche il riferimento temporale. Quando ne abbiamo parlato? Lunedì? Ah sì, era lunedì che siamo ritornati qua con la storia della gonna di Tajani.
3: Tajani, sì.
1: Ok, adesso però, insomma, pensavamo fossimo arrivati in fondo, no? Dico,
3: no.
1: Che c'è più di questo? Che cosa ci può essere? E poi arriva lui.
5: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
6: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero.
1: Vai.
6: Fra gonna lunga e gonna corta, io preferisco senza gonna.
1: Yeah, vai. Scoattata, ragazzi,
3: no.
1: Yeah, becca questa e porta a casa. Femministe, che dicono?
2: Guarda,
1: le femministe,
2: meglio questo. Che dicono non lo so che cosa dicono le femministe. Io dico che secondo voi è una domanda da fare, nel senso, allora, quella è stata una gaffe di Tajani, no? Adesso tutti la stanno riprendendo a Sky TG24,
1: Sky TG24.
2: Quella è una domanda seria da fare a...
1: l'ha detto, stiamo parlando di una cosa leggera, le faccio una domanda leggera.
2: Ma dai, ma oggi la politica deve diventare tutta leggera. Ma allora tutto è concesso. Ha fatto una battuta, ha risposto con una battuta.
1: Flaminia è d'accordo, preferisce senza gonna.
2: Sì,
1: bene,
2: sì.
1: Ok.
7: Stamattina c'ho le p*** che girano, girano, girano.
8: Quindi mi è stata a dire che praticamente i miei contro te sono i nuovi Panna Marchi.
1: Beh, ragazzi, guarda, non abbiamo mica detto noi, però
3: è stato fatto il parallelismo,
1: sì.
3: Non è campato in aria.
1: Non l'abbiamo fatto noi.
3: No, no, io prendo le distanze.
1: Comunque, prima dicevamo di questa idea della continuo a dire funivia perché mi viene quello, perché quando penso a qualcosa di sospeso mi viene la funivia, anche perché anche quella girava di idea.
3: Era della Raggi,
1: però,
3: no,
1: vi ricordate?
3: Non ti appropriare di idee altrui.
1: No, no, no, no, no. Però adesso il treno sospeso. Beh, dicevamo, ecco, di idee un po' strane, no?
3: Sì.
1: Beh, allora ne è arrivata un'altra. Vedi, adesso c'è questa invece applicazione che è stata pensata per farti trovare il coinquilino giusto.
2: Ed è una gran pensata questa, perché sta andando molto bene. Basta andare su Instagram, il loro profilo conta più di 90.000 follower. Questa applicazione si chiama Mate App, per chi mastica l'inglese mate significa compagno, quindi qualcuno che condivide il coinquilino, che condivide la casa insieme a te. Visto che è molto difficile trovare già casa o una stanza, soprattutto per studenti giovani e universitari, ancora più difficile è trovare un coinquilino che sia un po' come te e che non abbia abitudini particolari. Quindi hanno creato quest'app che funziona un po' come Tinder, adesso ve la butto lì così. Praticamente tu ti crei un profilo sull'app dove esprimi quelle che sono le tue caratteristiche, la tua personalità, che ne so, sono un compagnone, mi piace il casino, mi piace fare festa, sono a casa solamente la sera, quindi lavoro di giorno. Okay. Sono tutte caratteristiche che è bene.
1: Mi piace leggere, ecco. Esatto. Preferisco la musica, studio con la musica ad alto volume. Magari c'è chi fa la stessa cosa, quindi siete compatibili, anche perché poi se ne parlava proprio in quest'ultimo periodo, no? Ricomincia l'anno scolastico e quindi ogni anno si ripropone anche il problema dei caro affitti, no? Ci sono delle stanze che arrivano a 1200 euro in alcune città. Ragazzi, stiamo parlando di una stanza 1200 euro. Tu immagina che paghi quella cifra e trovi anche la persona sbagliata con cui condividere quello spazio. Diventa una cosa in inferno.
2: Adesso facciamo una combo perché c'è una cosa carina che è successa, perché questi ragazzi poi danno anche le loro testimonianze di vita vissuta con altri coinquilini, non volendone di uguali, no?
3: Le recensioni proprio.
2: Esatto. E a Milano durante la Fashion Week in un appartamento uno di questi coinquilini ha affittato il balcone facendo dormire per i giorni della Fashion Week un altro ragazzo dentro una tenda tipo Cashua, ok, dei Decathlon. Questo ragazzo ha scritto: per favore vorrei un coinquilino che non faccia la stessa cosa. Oppure altre pratiche simpatiche che però vorrei evitare, tipo lo scopettone del water per pulire il water infilato dentro la lavastoviglie.
1: Quale si vorrebbe andare con uno così? Per esempio, si
3: casa come lo lavi, se no? Come lo pulisci?
1: No, aspetta, perché no, ne ho letta un'altra molto bella. C'era questa ragazza che insomma si stava specializzando in medicina e quindi doveva fare pratica con i punti di sutura. E quindi, non sapendo su che cosa esercitarsi, lo faceva sulla frutta che avevano in casa. Quindi l'altra coinquilina rientrava in casa, magari che c'aveva voglia anche di mangiare una frutta, e la trovava con tutti i punti
3: sudurata,
1: cioè una banana, capito, con 10 punti di sudura. Ragazzi, è una cosa incredibile. Quindi sì, effettivamente a volte la convivenza può essere anche disastrosa. Non so se avete avuto nella vostra vita l'esperienza di andare a convivere con un amico, sai, poi ti capita quello disordinato, tu invece ordinatissimo, quello che ne so, aveva l'abitudine di fare venire altri amici a casa e tu invece non volevi nessuno, oppure quello che insomma si spoglia e lascia le mutande per terra.
3: Esatto.
1: Insomma, le solite cose. Ecco, se avete avuto esperienze di convivenze disastrose, diteci un attimo da dove siete usciti fuori.
2: Fatevi avanti, regà.
1: Ehi, fatevi avanti, bambini.
2: No!

0: Buongiorno, le 8:16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show on Radio Globo.
0: È arrivata l'app che ti fa trovare il coinquilino giusto. Attenzione, problema da non sottovalutare, perché a volte può trasformarsi in un vero incubo la convivenza con la persona sbagliata.
5: Ha voglia, ma poi c'è anche la possibilità che quello che mette tutto il suo profilo sia un gran cazzaro e poi magari non fa le pulizie e comunque fa disastri.
0: Sì, poi vai a dire: ma come? Ma avevi detto che? Ma avevi detto che? Però ecco, stanno arrivando un po' di testimonianze, abbiamo visto anche in rete, ci sono delle storie che vengono raccontate, gente che ha trovato veramente la qualunque, chi usava i libri dell'università come tagliere per tagliare il salame. Tu immagina convivere con una bestia del genere, no?
5: Esatto.
0: Madonna mia, che nervoso che ti fa venire!
5: C'è uno che ha fatto esplodere il forno, un altro che ha squagliato il bicchierino del caffè sul fornello, un altro che addirittura lo usa come stendino il fornello perché ci ha messo lì i garzini per asciugare, quello che scrive sulla banana il proprio nome perché è mia
0: e
5: me la devo mangiare io.
0: È vero. No, però attenzione, perché noi stiamo restringendo, diciamo, alla convivenza fra studenti, che è vero, insomma, è molto frequente, c'è purtroppo, gli affitti sono quelli che sono, i costi sono molto alti e quindi uno è costretto ad andare a convivere con altre persone. Ma poi ci sono le convivenze anche fra marito e moglie, oppure fra fidanzata e fidanzata.
5: Come no?
0: Ragazzi, anche lì si apre un capitolo di quelli incredibili, infiniti.
5: Ma certo, soprattutto quando la convivenza è di persone un po' in là con l'età, perché un conto quando sei giovane, no? Quindi è anche un divertimento, no? Pulisci
6: tu, si conosce, si scoprono pregi e difetti.
0: No, esatto, ma soprattutto però, se sei, ecco, studente, dici: oh, e vabbè, non è andata bene, ci lasciamo. Ma quando è la tua fidanzata o tua moglie, non è così facile. E poi infatti nascono i divorzi. Lì nasce il problema vero.
7: Sì, applicazione per trovare un coinquilino. Poi ti capita quello che se lava, oppure quello che magari non dà la mano dentro casa, non lavi i piatti, insomma, ti capita col sozzone. Non credo che l'applicazione, l'algoritmo, scopre pure sta cosa.
0: Si fa un colloquio, è un po' come al lavoro, no? Fai un colloquio e vedi un attimo se effettivamente quella persona.
5: Esatto, anche perché prima vedi le fotografie, anche perché puoi mettere delle foto, insomma, te ne accorgi se proprio è uno sozzone, insomma, si vede anche dalla foto se una persona è ordinata o meno, un minimo, no?
0: Ma poi se ha mentito.
5: Ha mentito e non lo prendi.
8: Io volevo aprire una sorta di sondaggio. Secondo voi il coinquilino deve essere dello stesso sesso o va bene anche del sesso opposto?
0: Bene, ok, sentiamo. No. Secondo me no.
9: Forse sì.
0: Sì. Secondo me no. Sì. No.
4: This is the morning show on Radio Globo.
0: Ecco qua, e abbiamo risposto. Beh, no, però domanda interessante: meglio convivere con un coinquilino del sesso opposto oppure dello stesso sesso?
5: Beh, allora, secondo me, se sei uomo, forse è meglio una donna, perché di solito, ok, di solito le donne sono più ordinate e pulite, magari possono darti anche una mano.
0: Che hai detto?
6: Guarda, stai facendo la fine di Tajani. Scusa, trovami la differenza, Massimo, tra questa dichiarazione e la gonna corta o lunga.
0: No, ragazzi, no.
5: Ma infatti ho detto di solito.
0: Donna... Ma di solito cosa? È l'esatto contrario. Ho visto armadi di donna, ragazzi, che veramente uscivano fuori gli zombie di The Walking Dead dalla dentro.
5: Hai ragione, Massimo, per carità, però ti faccio un altro esempio. Il ristorante, mi è capitato di pensare a questa cosa molto spesso. Quando c'è un ristorante gestito solo da uomini, è molto diverso da quando ci sono elementi donne, perché le donne rendono tutto più ordinato e pulito.
0: Guarda, allora, a smentire quello che dice Flaminia, se andate in un ristorante sono tutti uomini. Tutti uomini, non ci stanno. I grandi cochi sono tutti uomini.
5: In
0: non è...
5: sala chi c'è? In sala chi c'è? La donna che poi mantiene la facciata, mantiene le
0: pelle. Per forza.
5: Se ci sono gli uomini, stanno in cucina che bestemmiano uno contro l'altro.
6: Ma veramente le categorie aristoteliche sta facendo.
5: Ma io non ho detto che sono proprio categorie fisse, ho detto che può essere.
0: Siete disordinati.
5: Mamma mia, sono socialdemocratica.
0: Siete disordinate, c'è poco da dire, c'è poco da
6: comunque,
0: fare.
6: Comunque la tendenza è che, almeno anche a mia memoria, le donne cercano coinquiline donne e gli uomini spesso coinquilini uomini.
0: Ma non lo so, forse il trend però sta cambiando.
6: Ma io ho sentito, ho conosciuto una ragazza che è in casa con quattro uomini, di cui un cinquantenne, e stanno tutti con la stanza. Quindi cambia pure la morfologia poi di queste case.
9: Buongiorno ragazzi, io l'unica convivenza che ci ho avuto è quella che ho attualmente con mia moglie. Se parlavamo di mutande per terra, lasciamo stare, fra le mutande e il rotolo della carta igienica finito.
0: Di lei naturalmente, le mutande di lei naturalmente.
5: Il rotolo di carta igienica però finito, mamma
0: vai
5: mia.
0: Vai al bagno, non è proprio simpatico che dopo devi andare con le braghe calate a fare la carta, è finita.
5: Ma no, io pensavo che lui intendesse il rotolo di carta igienica finito, lasciato lì e non buttato, cioè se è questo chi sei, il sergente maggiore.
0: Pure.
5: Ma state

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: The Morning Show,
24: sponsored by MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
27: Accendiamo la radio.
28: Stazione 1.
29: Globo e radio, Globo e radio.
28: Stazione 2.
30: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
28: Stazione 3.
31: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show.
32: Radio Globo.
33: Ma certo, ci siamo noi qua, non vi preoccupate, no? Vi teniamo compagnia anche in questa mattinata. Mercoledì 23 settembre, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, che adesso addirittura vi sta dando la dritta, no? Se avete intenzione di andare a combinare scrivere perché magari siete degli studenti e quindi avete necessità di smezzare un po' l'affitto, beh, c'è un'applicazione che vi può semplificare la vita per evitare brutte sorprese con la persona che poi vi metterete dentro casa.
0: Per molto tempo!
33: Oppure, non vale però purtroppo per le persone che invece sono accoppiate, nel senso con un rapporto di fidanzamento, marito moglie, purtroppo lì l'applicazione non l'hanno fatta.
0: Hanno fatto Tinder prima ma hanno scelto male.
33: Però quella è per altre situazioni, per altre cose, capito? Non è che per misurare il grado di disordine. Va bene, dai, sentiamo un po' le vostre esperienze. Giampiero, buongiorno.
1: Buongiorno caro, prima cosa siete bravissimi, prima cosa. Seconda cosa, niente, lo vedi, io faccio il cuoco da 24 anni.
33: No, aspetta, se hai sentito male, potresti ridirlo che siamo bravissimi, per favore? Perché è andata via
2: un po' sentito.
33: No, è andata via la linea, quindi se puoi ridirlo, vai.
1: Siete veramente bravissimi. Io sono tornato dalla Spagna 2 anni fa, dopo 20 anni che stavo fuori.
33: Ok, va bene.
1: Niente, già lo sentivo prima, è passato, poi lo cominciare a sentire, poi mi fate ammazzare da ridere.
33: È anche migliorato,
1: vabbè,
33: vero?
1: Comunque.
33: No, che vabbè, non sottovalutare questa cosa.
1: Sinceramente non me lo ricordo bene prima. Ricordo come la sentivo pure prima.
2: Prima c'era Giovanni, quindi insomma.
33: Oh, ma guarda questo, ha capito? È migliorato subito. Allora, dai, raccontaci un po' la tua esperienza adesso. Scherzo.
1: Ho fatto il fuoco e tutta roba, diciamo, più o meno. E ho lavorato con tante signore, ragazze, insomma, come cameriere. Mi riferisco a quello che ha detto prima l'altra signora, che non mi so come si chiama,
33: Flaminia.
1: Non mi ricordo.
33: Flaminia, signora.
0: Madonna mia, mi stavi simpatico, mo veramente non te sopporto. Vai.
33: Quella voce da vecchia, sì.
1: Che tu hai detto, forse tu sei stato in ristoranti per bene. No, per bene, nel senso, sei stata fortunata. Io tutte quelle che hanno lavorato con me, cameriere, sono tutte esaurite.
33: Diglielo!
0: Vabbè, esaurite ci sta.
1: E le sbagliate a lasciare. Aspetta, ci stanno i guardi, un attimo solo.
33: Ma come ci stanno i guardi?
1: Due ragazze lasciate, chi è alcolizzata, chi non sa quello che vuole dalla vita, chi del qua, chi dell'altro, insomma, sono tutte rovinate.
0: Ma sì, però
1: quindi è proprio vero quello che dici.
0: No, aspetta, però non io è non è che devo...
1: Perlomeno, aspetta, io parlo da Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, dove ho lavorato io.
33: Praticamente ma
1: io
33: Roma.
1: Qua a Roma sono diverso.
0: Va bene, non parlavo però del...
2: Scusami, fai rispondere la signora però pure.
33: Fai parlare la signora!
0: Ah, Giampiero, sei te che sei esaurito. Senti, fammi parlare. No, dicevo, io non volevo valutare, però non ho valutato l'aspetto psicologico, psichiatrico delle dipendenti dei ristoranti. Ho detto che le donne
33: sono
0: generalmente
33: pulite e ordinate.
0: Generalmente, pulite e ordinate, diciamo che sanno accogliere gli ospiti del ristorante, fanno quel bel sorriso, sono un po' pulite. Io solo questo ho detto, però ho sbagliato, sicuro.
33: Ma quando mai?
1: Guarda, io posso dire una cosa, che una volta ho dovuto difendere la cameriera perché sennò il cliente gli emanava. Seconda cosa, ordinata e pulita, sì, ma gli devi toccare quello che stanno a fare perché sennò ti menano.
33: No,
1: come ti metti in mezzo, hai visto che fa io? Quella va e basta.
33: No, ma sta cercando di difendere l'indifendibile. Lascia stare, una matta, non ti preoccupare. È inutile.
1: Io ho detto come la vedo io, le esperienze mie, poi che era
0: Giampiero, ma infatti ti dico una cosa: cucinate voi, stateci voi in cucina, faccio altro.
33: C'hai ragione.
3: Al volo perché sono andata in ufficio. Momento tipico di una giornata con il mio compagno. Entro in camera da letto, armadio aperto. Amore, scusa, puoi chiudere l'armadio? Ma no, almeno prende aria. Come prende aria, brutto scemo? Entra la polvere, non prende aria, entra la polvere.
4: The Morning Show su Radio Globo.
5: Belli questi discorsi sessisti, mi piacciono, sì, continuate.
6: Ti posso garantire che la maggior parte di bar di Roma ci stanno le donne, vai al bagno, non c'è la carta igienica, non c'è il sapone e c'è fosse un bagno pulito.
0: Posso dire una cosetta piccola? Magari perché loro stanno dietro al bancone e stanno lavorando, ci sono tanti clienti e non hanno il tempo di andare a controllare cambiare il sapone, mettere del sapone e cambiare la carta igienica.
33: Sì, come no.
7: Massimo, però pure te, Flaminia è donna, che donne ci sei vince mai? Al massimo pareggi, ma Vittoria scordatela.
33: Certo, vai.
3: Quello che diceva Flaminia è vero, ma semplicemente perché gli uomini hanno la barba.
33: Ah, ecco, e perdiamo i peli come i cani, non ho capito.
2: Ma
33: subito.
2: Ma che è? Perché? Ma
33: anche voi ce l'avete comunque i peli,
2: Ma pure la barba.
33: Chi è che prima stava parlando della ceretta lasciata? Non
2: io,
33: so
2: io,
33: dove.
2: Io.
0: Sì, Alessio.
33: Dov'è che era stata abbandonata?
2: Si parlava di coinquilini, sai, le cerette di una volta. Io me lo ricordo di mia nonna, quelle che era proprio cera, no?
33: Sì, sì.
2: Praticamente aveva eruttato, aveva eruttato sopra tutta la macchina del gas.
33: Capito?
2: È lasciata lì.
33: Ah, sì, sì. Bellissima, una cosa meravigliosa.
8: Io sono il fidanzato di quella che ha detto che è colpa della barba. Sono costretto a farmi la barba nella doccia perché altrimenti rompe le scatole che sporco con la barba. Ragazzi, aiuto.
33: Lo portano a fare Deletta, ti rendi conto? Col cane.
0: Fa bene la donna.
33: Fai il cane mio marito, per favore, grazie.
9: Allora io volevo dire, per la convivenza, diciamo, ormai sono passati 20 anni, la mia compagna sta fissa che quando pulisce magari lava il pavimento, come vede una cosa per terra, oddio, ho appena pulito, mamma mia, posso pago per bagno, non usa il bagno perché l'ho pulito, che facciamo, se usa, queste sono le fisse,
33: sacchetto del catetere,
0: io
33: vai.
0: Sono uguale,
33: vai,
10: ragazzi,
33: vai.
10: Io appena ho divorziato sono andata a vivere con due ragazzi, due coinquilini meravigliosi, anzi hanno avuto fin troppa pazienza perché io oramai ero nel mood della diciottenne, quindi a casa praticamente veniva chiunque e facevamo feste, festini, festoni, e sono stati meravigliosi, quindi mai con una donna, viva gli uomini.
33: Vedi, nemmeno una donna vuole stare con una donna, cioè ti rendi conto?
11: Quello lo facciamo perché ci conosciamo. Quando vivevo a Londra condividevo il mio appartamento con una mia amica e un ragazzo, ma lui era più pulito e più ordinato di noi due messi insieme. Quindi sfatiamo questo mito.
33: Yeah,

0: Radio Globo.
1: Buona, non mi parlare, mi sta parlando Federica qua in Talkback. Tutta una roba maracana, una roba dei bottoni, ma che ne sapete voi, ragazzi?
2: Ma che ne sanno?
1: Una centrata mattinata con il Morning Show che tra poco avrà come ospite anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ragazzi, tra poco. Ah, stanno arrivando le domande anche per Francesco Rocca che gireremo, poi cercheremo di fare il possibile. Comunque, se volete chiedere qualcosa potete farlo naturalmente al 393 777 7172. Se volete, ecco, andare in cima alla lista e passare davanti a tutti gli altri, c'è sempre il solito sistema con quel bonifico che potete farmi. Lo dico perché potreste guadagnare in priorità.
3: Lista prioritaria, come no? Esiste, eh?
1: Certo,
3: esiste.
1: Certo. Ne parliamo con lui, magari anche
3: fra un po',
1: di questa
3: un po'
1: iniziativa. Potremmo introdurre un ticket a me. Dopo ne parliamo con lui. Adesso invece, però, dai, andiamo dal telefono, c'è Federica. Stavamo parlando dei problemi di convivenza, disordinati, ordinati. Federica, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io non vorrei parlare di convivenza, però io facevo la cameriere piano in albergo. La pulizia tra uomo e donna ne ho visti. Ragazzi, le donne sono proprio zozze.
1: Eccola.
4: C'è niente da fare.
1: Dai, ragazzi,
2: sono più zozze le donne, fare, ci sta dicendo.
1: Sì, dai, su.
3: Stacce.
2: Ma stacce che?
4: Io sono... Come?
2: No, niente.
3: Litigavamo noi.
1: Anche Flaminia non riesce ad accettare questa cosa, cioè deve per forza dare la colpa all'uomo.
4: Guarda, sinceramente non l'accettavo nemmeno io, però poi facendo quel lavoro ho capito che tante donne proprio sono zozze da morire.
1: Sì.
4: Capelli ovunque, trucchi ovunque, ragazzi, assorbenti che vi dico a fare, aperti neanche chiusi, usati però. No, dai, ti prego, oddio.
2: Vabbè, capelli che ci possiamo fare però, i capelli, ci spazzoliamo.
1: Li potresti raccogliere, li può buttare.
2: Sì, certo.
4: E li raccolgo con un pezzo di carta e già riga li butto, non è ovunque dove stanno. Una fatica enorme.
1: Capito? Poi siamo noi che perdiamo i peli della barba, capito? Poi siamo noi che
3: contro le ciocche dei capelli.
2: Ma perché noi abbiamo più accessori, più cose.
1: Ma vattene, va.
2: Vabbè, sentiamo.
4: Io non prendo le difese delle donne, purtroppo.
2: Brava, in questo programma poi mi raccomando, continua così.
4: Sento più pro maschio, dipende dai discorsi, che pro donna. Va bene,
1: ciao zozzona.
5: Diciamo pure che ci sono tanti uomini che vanno al bagno, al bar, e fanno proprio schifo. Ma voglio vedere come la metti a bello.
1: Però poi andrebbe pulito, è lì, è cafonaggine, ragazzi. Sì. Che devi fare?
2: Possiamo fare la sfida tra due ascoltatori, uomo donna, che si
1: ringa.
2: Voglio vedere.
1: Si potrebbe fare, attenzione.
2: Fight.
1: Perché all'angolo rosso con un peso di e con le mutande buttate per terra, immagini?
6: Massa, che ammasso dei sottoni, oh! Che ammasso dei sottoni!
1: Ma chi è sottone, no?
6: Dopo Tinder, l'app per trovare l'anima gemella, hanno inventato la nuova app per le coppie che non funzionano. Si chiama Telapinder.
7: Io volevo dire che il mio compagno vuole spesso, non sempre, ma molto spesso, tagliarsi i capelli da solo, e lo fa in bagno. E voi potete immaginare quello che succede quando si usa la macchinetta per tagliarsi i capelli. Un disastro. Trovo quei capelli ancora dopo un mese conficcati in mezzo al silicone di giuntura del lavandino, che non si tolgono ovunque.
1: Come si fa, ragazzi, a tagliarsi i capelli da soli? Ho sempre invidiato quelli che a parte che invidio fino a un certo punto, perché poi i vedi c'hanno i ciocche dei capelli.
3: Non li invidiare, ti prego.
1: E poi i vedi sembrano veramente a strega del Marchese del Grillo. C'hanno quei ciocche dei capelli un po' così, no?
2: Senti.
1: Però ecco, quelli che ogni tanto capita anche a me, che ne so, dolore alla scapola, lo chiedo a Valentina, vale un massaggio alla scapola, e fattelo da solo, scusami, cazzo, ma mica sono orso che vado su un palo e mi strofino così, ma come faccio a farmi un massaggio da
3: non
1: solo?
3: Non ci arrivi,
1: ma che l'uomo di gomma, non è possibile.
2: Vai in un centro estetico, un bel massaggio, lo paghi e ti metti là sul lettino, bello col buco per la faccia.
1: Da solo non riesci a fare nulla, ma come? Sta qua dietro, ma dove va? Ma come si fa?
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
8: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no.
9: Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
9: The Morning Show.
10: Sponsored by MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Show on Radio Globo.
1: Buongiorno, buongiorno. Questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: maniera particolare a chi sta sprecando invece gasolio bloccato nel traffico.
1: Tutti.
0: Che già capito costa quello che costa, devi risparmiare e quindi invece te lo fanno sprecare anche nel traffico, ragazzi. L'abbiamo detto, questa città, bisogna uscire dalla città, bisogna trasferirsi da un'altra parte e mettersi in smart working. Pensa quanto risparmi, risparmi anche sull'abbigliamento, perché devi comprare solo pezzi sopra, perché sotto è mutande, ragazzi. L'abbiamo detto, no? Se lavori in teleconferenza, solo sopra vestito e poi sotto
2: pantaloni tutti puliti.
1: Mutande.
0: I pantaloni li butti, li butti via.
2: Che ci fai?
0: Li butti via. Naturalmente le donne le buttano per terra perché sono disordinate, l'abbiamo detto fino adesso. Adesso però vi faccio sentire come ieri ha esordito Bruno Vespa ai 5 minuti. Sapete che c'è questo appuntamento, tra l'altro ieri ospite anche Giorgia Meloni.
2: Ah, come no?
0: Beh,
2: sì.
0: Senti, non stava proprio benissimo al 100%.
3: Buonasera Presidente Meloni, mi scuso con lei, con il pubblico, perché non sono in condizioni perfette, ma stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Cioè, aveva gli occhiali tutti storti, un braccio fasciato. Ma porca miseria, se si deve essere cappottato proprio, brutto, eh?
1: Sì, pure gli occhi belli gonfi, tutto un po' bello gonfio.
0: Va bene.
1: Giorgia Meloni, però, l'ha detto, poteva anche rimandare, ma lui staccano vista. Chissà, no, perde Giorgia Meloni là.
0: Giorgia Meloni, no, a tutti, ma Giorgia Meloni, mai.
1: Mai.
0: E vabbè, e quindi insomma è andato in onda così, è andata all'ospedale, è dovuta andare all'ospedale. Chissà quanta fila ha fatto.
2: Complotto?
0: La butto là,
1: Ma proprio buttata là,
0: La butto là, sta arrivando il presidente della regione Lazio qua nella Morning Show di Radio Globo, e quindi poi magari chiederemo a lui anche alcune cose che riguardano la sanità, giustamente, no? Volete sapere? Noi chiediamo, non c'è mica problema, dai, forza. Però adesso invece parliamo di un'altra cosa che insomma è andata su tutti i siti di informazione, di questa brutta vicenda che si è vissuta una consulente bancaria.
2: Sì, una consulente bancaria a processo finalmente dopo anni, mi verrebbe da dire, perché ha truffato un'avvocatessa che ovviamente aveva un conto presso la banca dove lei lavorava e gli ha rubato negli anni dal 2019 al 2022, pensate, 182.000 euro, con la complicità, pure qui la storia si fa ancora più aggrovigliata, del marito di lei, quindi in concorso di colpa gli hanno rubato con bonifici di, insomma, belli notevoli, 182.000 euro, tanto che pensate, l'avvocata è sull'astrico, quindi gli hanno prosciugato tutto. La domanda però che a me è venuta leggendo l'articolo è: possibile, sai, tu hai 3 milioni di euro, ti levano 50.000 euro, potresti non accorgerti,
0: certo.
2: Se tu ce n'hai 180 e te li levano tutti, non controlli il conto, non lo so, tant'è che si è salvata, ormai era tardi, per una segnalazione della banca che ha fatto il lavoro della cittadina, cioè ha detto guarda che c'hai tanti bonifici ingenti,
0: certo.
2: Che succede?
0: Come mai tutte queste uscite? Come mai tutti questi movimenti? Sì, no, effettivamente hai ragione. Perché questa non andava a controllare? Poi soprattutto quando hai quella cifra lì e quasi tutta viene prosciugata,
2: insomma,
0: non è che dici, sai, ti hanno tolto 1.000 euro e non te ne sei accorto, è sfuggito il bonifico.
1: Sapete però che mia esperienza personale, io non vado a controllare proprio tutto, cioè so che quando apro la mia app della banca è sempre meno, non c'è, raramente c'è un più, però non è che vado a controllare proprio ogni voce, quindi è possibile che avendo così tanti soldi in banca lei non se ne sia accorta, diluito in quegli anni, che ha detto Alessio.
2: È evidente che sono 3-4 anni, però
0: Se tu vedi che insomma, ecco, da 100 arrivi prima a 90 e lì puoi dire boh, forse ho esagerato con le spese, ma poi arrivi a 70, a 40, a 30, a un certo punto qualche domanda la dovresti anche fare.
2: Se è fatta a banca la domanda,
0: vorrà dire, cioè, che non ha proprio mai controllato
1: Ma il marito di lei lavorava in banca?
2: No, è stato complice nel, pensate, recapitare alla consulente le carte di credito proprio in filiale, cioè lei ne disponeva proprio fisicamente E infatti pure il marito potrebbe passare i guai.
0: Però attenzione ragazzi, perché comunque sentiamo di tante persone che hanno avuto anche delle frodi bancarie, no? Con dei prelievi, ma prima che si sono accorti di questi movimenti, magari anche di piccole cifre, cioè ce n'è passato di tempo.
2: Sì.
0: Anche se oggi sono un po' cambiate le cose, perché adesso ci sono le applicazioni, quindi appena c'è un movimento subito ti arriva la notifica.
1: Vero. No, siamo più tutelati sotto quel punto di vista.
0: Sì, da questo. Però ci sono anche quelle persone che sono distratte, chi non ha attivato le notifiche, chi è che se ne frega nemmeno le apre e va a guardare. Quindi, insomma, le frodi bancarie ci sono. Quindi
2: sì,
0: se ci sono, evidentemente vuol dire che ci sono tante persone che non controllano niente.
2: E per fortuna, però, adesso le banche, come vedete, anche dalla notizia che abbiamo appena dato, segnalano le anomalie, no? Perché premettono che magari l'utente potrebbe essere svagato.
0: Vabbè, però quando è normale ti chiamano per dirti sono finiti.
2: Esatto.
0: Sono finiti.
2: Signora.
0: Cioè, abbiamo aperto il conto, c'è l'eco dentro. Eco. C'era solo
1: qualcosa.
0: Quello.
1: Però mi viene da pensare anche, sai, gli anziani che magari non sono tanto avvezzi alle app e quindi non controllano costantemente
2: anche,
1: il loro conto in banca.
0: Anche. In questo caso però la signora credo insomma fosse in
2: no, età. Non era vecchissima. No. 45.
5: Tanto che vuoi l'avvocato, gli sarebbe un avvocato.
6: Ma mo se c'ha più una lira l'avvocato, come lo paga l'avvocato?
0: Come lo paga l'avvocato se non ha. Che ne so, si difenderà da sola. Aspetta un attimo che.
1: Simpatico
0: qua.
1: Quello nuovo comunque, eh?
0: Sì, molto.
2: No. Allora ovviamente è in ballo un risarcimento, si sa che se uno va da un legale e gli dice guarda c'è un risarcimento in ballo, una percentuale di quel risarcimento sarà dell'avvocato.
7: No, io mi accorgo pure quando mi tolgono 20 euro, per carità, ma che stiamo a scherzare, i soldi non si gioca proprio.
0: Ti tolgono quando ti tolgono 20 euro te ne accorgi perché ce n'hai 22, è normale.
8: Ma questa non c'è l'applicazione della banca, mi mette notifiche quando stanno in uscita o in entrata, ti arriva la notifica e
0: Vabbè, però scusate, adesso siamo tutti bravi a. Non avete avuto un problema, ve ne siete accorti magari dopo un po', non è che subito ti rendi conto di quello che sta succedendo. Qua la storia incredibile è che insomma sono 180.000 euro.
2: Esatto, sì, la
0: non
2: cifra.
0: Sono 20 euro una tantum.
9: Ed è questo il motivo per cui io sono felicissimo di essere povero.
0: Bravo.
9: Perché quando mi arrivano i messaggi della Nexi che hanno fatto un bonifico di 6.800 euro, ok, di bloccarlo se non sono stato io gli rispondo ma magari hanno fatto i 6.800, non ci ho mai avuti.
0: È vero, ogni tanto arrivano questi messaggini dove ti dicono che hai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare se sei stato tu. Sono chiaramente delle truffe, però ecco, quando invece non c'hai una lira sei contento perché dici vabbè, io non posso essere stato comunque.
1: Ma sapete quante volte mi sono arrivate da parte di quel portale dove si affittano le stanze d'hotel, no, per le vacanze? Hai fatto questo bonifico? No, non è possibile. Sono io.
0: Arrivano sempre.
10: Io personalmente me ne accorgerei subito. C'ho talmente tante rate, talmente tanti pochi soldi che ogni mese arrivo preciso. Quando vedo che mi mancano 5 euro per arrivo a fine mese, sei sicuro che mi hanno fregato quei 5 euro?
0: Però attenzione, proprio perché hai tante rate, magari potresti dire vabbè, un'altra cosa, ma non. Che cos'era questa? Boh, forse, capito?
11: Ogni mattina mi sveglio alle 6, regolo l'orecchio e sposto il lobo, tutti insieme col Morning Show ad ascoltare Radio Globo.
4: The Morning Show on Radio Globo.

0: Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Sono stati rubati, sottratti 180.000 euro sul conto di una consulente bancaria, ragazzi, che è rimasta vittima di questa truffa. Tra l'altro c'era anche il marito di mezzo, e quindi 180.000 euro che non rivedrà mai più, molto probabilmente. Tra l'altro facendola finire sul lastrico, vedi, a non controllare il conto bancario, i movimenti, magari non hai nemmeno l'applicazione, dicevamo, ma come fai a non accorgerti? Poi 180.000 euro è veramente tanta roba, possiamo capire se sono piccole cifre da 20, 30, 50 euro, 100 euro, che poi in quel caso che succede? Ti risarcisce la banca quando ti vengono fatte queste piccole frodi?
2: Sì, solitamente stavamo parlando proprio, una mia amica una volta le è stata rubata la borsa mentre eravamo al ristorante, hanno preso la carta di credito, sono andati a fare dei prelievi nei bancomat accanto, lei ha denunciato prontamente e proprio quelli della carta di credito appunto hanno rimborsato tutto.
3: Sì, di solito è così.
1: Beh,
3: sì.
1: Meno male.
4: Ma non è che stanno tutti d'accordo, pure la moglie mo sa fa vittima, poi dividono tutto, no? Un po' risarcimento, no?
5: Signori, devi chiamare Massimiliano Dona, muovite!
1: E voi lo sapevate? Lo salutiamo,
6: Se io se faccio solo un movimento dei 20 euro col POS, mio marito subito dopo 2 secondi mi chiama, che

0: offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: E adesso sentiamo quali sono le notizie sulla viabilità.
2: Intenso il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con code tra via della Bufalotta e via Tiburtina, Casilina e Appia, code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Intenso il traffico anche sul tratto urbano della 24, la Roma L'Aquila, con code tra il Gra e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code sulla stessa tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra San Lorenzo e via Le Castrenze ancora in direzione San Giovanni. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
3: Radio Globo.
4: Pronto Radio Globo?
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
7: su Radio Globo.
6: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Turn it up. Wow.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
7: grazie a Leonori
6: e Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
16: Agri Family. Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
17: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming.
23: DAB.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
1: Abbiamo superato le 9, ormai dai 6 minuti. Buongiorno.

0: siamo vegani.
1: Ma che siamo vegani, Flavio? Ma chi ci crede? Giù la maschera!
0: Magari!
1: Giù la maschera! Sono iniziati gli ultimi 60 minuti importanti di questa mattinata. Dico importanti perché tra poco avremo qui con noi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ci verrà a trovare. Vedo con molto piacere che la Globo WhatsApp è molto movimentata, quindi sì. Magari qualche domanda la gireremo, domande che state facendo voi al 393-777-7172. Parleremo di questa regione, ma parleremo anche di questa città, comunque, no? Tante competenze riguardano proprio la Regione Lazio, anche per quanto riguarda Roma città.
2: Sì, sì.
1: Ecco, questa Roma città molto bella, meravigliosa, certo, con i suoi problemi, poi magari ne possiamo parlare tutto quello che volete, però la bellezza è indiscutibile. Perché metto al centro la bellezza? Perché sempre di città molto belle si parla, e si parla in questo caso di Venezia. Di Venezia, capito?
0: Venezia.
2: La Serenissima, la Serenissima, che pensa di alzare il ticket d'ingresso proprio per accedere in città a 30 euro, ma i prezzi che volano, perché in questo caso volano proprio in questi giorni, arrivano a 50. C'è chi, ho sentito ovviamente dei residenti che parlano addirittura di 150, ma per arginare un fenomeno che è un po' fastidioso, cioè che è quello del, non lo voglio dire con una frase in inglese, non lo dico in inglese, lo dico in italiano, quasi non lo dico, invece no, il turismo mordi e fuggi, quello che fa arrivare il turista in città la mattina non lo fa pernottare, ma lo fa andare via proprio prima di, appunto, usufruire di una struttura ricettiva. A colui che si comporta così, come se fosse un reato, poi un giorno a Venezia,
1: beh,
2: 30 o 50 euro si sta, insomma, decidendo.
0: Ma come possono fare, però, proprio attivamente, nel senso,
2: perché non hai prenotato nulla,
0: non ho prenotato nulla,
2: esatto.
0: E dove mi fermano? Che c'è un tornello?
1: No, Venezia comunque è un'isola, magari ci sono dei punti, è controllabile, no? Da questo punto di vista,
2: esatto.
1: Qui forse
0: quando
1: lì,
0: prendi le barche per spostarti,
1: lo puoi fare, lo puoi fare
2: anche per vedere i musei o comunque appunto l'architettura. Se devi accedere, devi avere pagato la tassa d'accesso.
1: Sì, adesso sì, esatto. Se ti muovi, comunque devi esibire la ricevuta di questi 30 euro. Ecco, 30 euro perché 5-10 non bastano più.
2: No.
1: C'è addirittura chi sta proponendo cifre ancora più alte,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: 30 euro per vedere Venezia potrebbe essere poco, ma io, ecco, ritornando da dove siamo partiti, Roma, allora quanto dovrebbe costare? Poi non voglio fare i paragoni, però stiamo parlando di una città che ha delle ricchezze e delle bellezze incredibili, uniche al mondo. Allora anche qui, perché non lo facciamo anche
2: allora
1: qui?
2: Diciamo che gli amministratori della Laguna parlano di queste cifre anche perché i soldi che poi prenderebbero sarebbero riutilizzati per le delicate e costosissime manutenzioni ovviamente delle strutture che sono, come sai, no? Attaccate dall'umidità, perché c'è l'acqua ovunque.
1: Però quelle ci sarebbero anche senza i turisti.
2: Però Roma, da questo punto di vista, ti potrebbero dire, c'ha meno logorio da quel punto di vista, no? Delle strutture.
1: Comunque, diciamo, è una città che soffre i tanti turisti. È vero che da una parte sono una risorsa, perché comunque muovono un'economia, no?
2: Certo.
1: Portano dei soldi, però è anche vero che complicano molto la vita dei cittadini. Cioè, per esempio, andare a un museo diventa molto complicato anche per te. Io ho rinunciato ad andare a portare mio figlio a vedere la Basilica di San Pietro,
2: sì.
1: Perché c'era una fila di 880.000 ore e quindi ho dovuto rinunciare. Non è che dici, sai, però tu sei residente, quindi c'è una fila a parte per te. Poi magari qualcosa si sta facendo in questo senso, non lo so.
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: io
2: si
1: ho
2: può
1: dovuto
2: prenotare,
1: rinunciare.
2: Devo dire la verità, io sono stato un paio di mesi fa. Si può prenotare, certo, se arrivi là massimo ci sta la fila che fa il giro del palazzo.
1: Devo prenotare, devo prenotare. Io prima era la mia città, andavo lì e andavo a godere le bellezze della mia città.
0: Adesso invece la città di Roma soprattutto è dei turisti e devi prenotare qualsiasi cosa e loro sono molto più schillati di te. Mi dispiace.
2: Pure questo è vero.
0: Sono organizzatissimi perché partono con il planning di quello che devono fare in città già da 2 mesi prima, quando prenotano dove andare a pernottare, e quindi sanno tutto e si sanno muovere.
1: Probabilmente si saranno anche muovere, però voglio dire, è anche una città che viene sfruttata tantissimo proprio dagli stessi veneziani è diventata anzi proprio per i veneziani stessa invivibile, tant'è vero che non ci sono più i veneziani a Venezia, una cosa
2: non a caso propongono 150 euro proprio per disincentivare il turismo, se vuoi, o quel tipo di turismo.
1: Secondo voi si dovrebbe fare anche a Roma allora adottare una soluzione del genere? Potrebbe essere, la butto lì, perché magari recuperi risorse e perché magari vai a compensare anche un po' tutti i disagi che si creano.
0: Guardate, stavo guardando sul sito del comune di Roma, di Roma Capitale, e la tassa di soggiorno, quindi quando vai in un hotel, cambia in base alle stelle dell'hotel dove vai, quindi un turista per prenotare qui da noi hotel a una stella paga 4 euro.
1: 4 euro, dai, su.
0: 2 stelle 5 euro, 6 per il 3 stelle, 7,50 euro per il 4 stelle e 10 euro a notte per i 5 stelle. Un po' pochino.
1: Stiamo parlando di Roma, eh.
2: Lontani comunque dalle cifre di Venezia.
1: Ma sì.
3: Ah, allora ecco che sta a fa, Gabri. Ecco che sta a fa. Sta a Venezia a mettere i prezzi. Si intasca tutti lui sti soldi allora,
1: È vero, va giù.
4: Venezia mi sa che non me vedrà mai più. Oltretutto che pago, panna lì. Pago albergo, la tassa di soggiorno, devo pure pagare entrata per andare a vedere cose. Ma chi si lui e tu, loro, tutti i veneziani.
1: Dai, l'ha presa bene, eh? Non l'ha presa male. Però, ragazzi, da una parte, per carità, posso capire che si recuperano risorse, quello che volete, però, mamma mia, ragazzi, il mondo sta diventando a pagamento. Il mondo sta diventando a pagamento.
0: Il mondo, se lo vuoi visitare, ormai solo se hai tanti soldi, anche perché loro lo fanno per disincentivare quelli che vanno in città, che magari Venezia l'hanno vista 7 volte il 1° maggio decidono tutti quanti di andare lì.
2: Diventa
0: magari
2: un paradone,
0: dicono,
2: praticamente.
0: L'abbiamo già vista, non andiamo a spendere 30 euro, però regà, non si può più andare in giro.
1: No.
5: Oh ragazzi, e allora quando vengono a Roma 500 euro, perché noi c'emo tutte le bellezze più del mondo qua. Ma che davvero fam?
1: Vabbè, però adesso vai a dargli torto, non è che non ce le abbiamo le bellezze. Perché...
6: Hai capito la signora Flaminia che termini giovanili che usa? Schillati.
1: Schillati.
0: Perché è messa da vecchia pure te?
1: Ovvio.
0: No, non ho capito.
1: Ma gliel'ha insegnato il figlio, non te credere.
7: Ma chi ve se pensa? Chi ci viene?
1: Adesso non la dovete prendere sul personale, eh? Non è che vanno detto vieni tu, allora no, ci devi dare 30 euro. Questo è quello che propongono.

0: Le 9:17 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Comunque Radio Globo siete dei pezzi.

0: Ok, le 9:18 intanto e qui si comincia a movimentare la situazione. Mi sa che ci siamo, mi sa che manca poco. Tra poco incontreremo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ci verrà a trovare qua negli studi del Morning Show di Radio Globo. Che meraviglia. Naturalmente dovrà pagare un ticket di 30 euro. Lui ce lo fa pagare a noi e noi non
1: e
0: glielo
1: noi
0: facciamo
1: a lui.
0: Pagare a lui. Non ho capito. Che facciamo?
2: Hai ragione.
0: Anzi, e diamo anche un codice bianco, così vediamo la prossima.
1: Sai quanto aspetti?
0: Scherzo, presidente. E poi queste cose non le ho dette io, anzi, me le ha suggerite Alessio Morigi.
1: Lo sapevo.
2: Non ti sente più perché sta andando via.
0: Ah, perché quando ho detto che deve pagare il ticket. Quello che fanno tanti quando poi va bene. Oh, abbiamo detto di questa iniziativa, cioè di questa proposta, se ne sta discutendo, di far pagare un ticket d'accesso a Venezia di 30 euro, perché naturalmente quello dei 5-10 euro non basta più, e allora si sta pensando di aumentare. Addirittura c'è chi propone anche 100-150 euro, cioè diventi socio di Venezia, perché non è 150 euro, io me lo porto via San Marco.
1: Ricordiamo però, perché pure prima in un vocale ci è arrivato, oltre che paga albergo, è per quelli che non pagheranno l'albergo o che non lo vorrebbero pagare, facendo mordi e fuggi, un giorno e me ne vado.
0: Un giorno non puoi, o stai lì e fai anche un pernottamento, oppure devi pagare comunque questa sovrattassa, diciamo, perché devi lasciare qualcosa in più a questa
1: disturbi, un giorno disturbi.
2: Ragazzi, ma c'è ancora l'Italia in miniatura nei pressi di Rimini, se non sbaglio, c'è l'Italia in miniatura.
0: Vai a vedere questo.
2: Voglio vedere quanto costa il biglietto d'ingresso, perché tanto è uguale, ma dai, basta l'ambientazione.
0: Tu ci scherzi, guarda che io te l'ho detto, no? Adesso anche Roma è presa d'assalto dei turisti, sappiamo che adesso addirittura per andare a vedere Fontana di Trevi
1: si paga,
0: c'è tutto questo percorso che devi fare, la fila e tutto il resto, e quindi io per andarla a vedere ho fatto con i Lego. Avete presente quella dei Lego?
2: Sì.
0: Quello è mio figlio, l'ha costruita con i Lego, e vado a vedere quella quando
2: bellissimo,
0: senta la nostalgia.
2: Perché,
0: dai, vai.
3: Un mondo sempre solo per ricchi, perché io già non mi posso permettere di andare alla visita perché ho paura di prendermi un caffè, non me lo posso permettere, e paga il treno e paga adesso a lei, non me lo posso permettere. Figurate il pernottamento, non me lo potrei permettere. Io magari uno, sai, in vita dice andiamo a visitare prima di morire, non trovo manco permettere, ti chiedono 150 euro, ma tu vai e sei a casa.
0: Te l'ho detto, quella dei Lego, vai a vedere pure su internet e metti Google immagini Venezia.
2: Esatto.
0: Dici, questo weekend ce la facciamo su Google immagini
1: prima di morire, tra l'altro. Lo devi fare,
0: vuoi andare a vedere con Street View.
4: A Roma non si paga e non dovete pagare nulla, non ci venite proprio, che stiamo a posto così.
0: Non li vogliono proprio. No, però dai, sono una bella risorsa i turisti, dai, se no a chi rifile quei carbonari schifosi del centro. Chi io ho detto?
2: Oddio!
0: Chi io ho detto?
2: Ma che sei matto?
1: Quelle con la panna.
5: Basta vedere le metropolitane. Uno, se deve andare al lavoro con la metro, non ci può andare perché è pieno di turisti. E ieri la metro A ne sono pate tre perché era piena di turisti. Uno poi prende la macchina.
0: No, ma per carità, io continuo a dirlo, sono anche una risorsa, però ecco, a sto punto, cioè, cerchiamo un attimo di ottimizzare.
1: Monetizziamo.
0: Più che altro, anche perché noi andiamo, che ne so, a visitare qualsiasi altro posto del mondo, ti fanno pagare anche una buca, cioè qualsiasi cosa te la fanno pagare.
6: Fontana di Trevi si paga se non sei residente a Roma, perché a me hanno chiesto la carta d'identità, il documento per vedere se fossi residente.
0: È vero, è verissimo, però io parlavo di coda, cioè comunque la coda la devi fare, o devi prenotare, non è che dici
1: o vai dopo le 22 che sono, c'è il rompete le righe.
2: Hai visto quando c'è il rompete le righe cosa
1: visto,
2: succede?
1: Cioè, è un carnaio.
2: Sbarco in Normandia, ragazzi, sembra una maratona.
0: È vero. E infatti lì c'è anche il rompete le palle.
1: Oltre al
7: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
8: Buongiorno!
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Prende il via nell'ambito della settimana europea della mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
8: Wait for me, I'll be back.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
15: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
20: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
21: The Morning Show
22: sponsored by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: torniamo insieme, eccoci qua.
1: Le fragole sono mature.
0: La mia che mi fai i messaggi in codice. Parla come mia madre quando mi doveva dire le cose senza farsi accorgersi dagli altri, no?
1: Sì.
0: Non ho capito, ma non ho capito. E pum, e partivano i pizzoni, perché naturalmente poi io non capivo.
2: Ma io sono tua madre.
0: Vecchia! Sta arrivando, sta arrivando. Stiamo aspettando il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, che tra poco sarà qua negli studi del Morning Show di Radio Globo. Se si sbriga, perché sennò poi noi chiudiamo. Io lo dico, presidente. Poi
3: l'accettazione chiude.
0: Io non faccio straordinari perché non prendo soldi da nessuno.
2: Senti, io esco e mi informo, ok?
0: Vatti a informare. Allora, noi invece ritorniamo con insomma questo argomento che avevamo introdotto, no? Di questa iniziativa che si sta decidendo a Venezia, bellissima città che ci invidia tutto il mondo con tanti turisti. Ecco, però a quanto pare non basta far pagare questo ticket di 5-10 euro per andarla a visitare. Adesso ci potrebbe essere questa novità che verrà introdotta per chi non pernotta, naturalmente.
3: Sì.
0: Far pagare un ticket con una cifra molto più alta, si parla di 30 euro, però addirittura c'è chi ipotizza anche di più.
3: Ipotizzano 50 o anche di più. Sì.
0: Noi dicevamo a Roma, città meravigliosa, poi adesso non voglio fare paragoni, però ecco, Venezia è una cosa, Roma è un'altra, tutto quello che volete, però perché non far qualcosa di questo tipo anche qua a Roma? Ci sono tante bellezze, ecco, queste bellezze stanno per essere anche ristrutturate. Ce n'è una che insomma ci invidia tutto il mondo, è il Colosseo, dove però purtroppo questa notte c'è stato un incidente, e quindi ritorniamo un attimo serio.
3: Sì, purtroppo dobbiamo un po' stemperare questo clima che avevamo creato, però corre l'obbligo di dare una notizia importante, perché nelle scorse ore, proprio nella notte, alle prime luci dell'alba, è morto un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, proprio durante il suo lavoro. Stava ristrutturando il Colosseo, lui era un operaio specializzato di lavori in fune in quota, quindi era evidentemente abituato a svolgere le sue funzioni, però deve essere accaduto qualcosa per cui è precipitato da un'altezza di 10 metri.
0: Ecco, naturalmente dobbiamo parlare di restauro, perché ristrutturare sembra l'appartamento di casa mia, insomma stiamo parlando di un
3: restauro.
0: Qualcosa, ecco, però è successo quello che Alessio ci ha appena detto. Ci dispiace, visto che stavamo parlando di Roma.
3: Vabbè, era giusto, anche un ragazzo insomma romano.
0: Assolutamente, si parla anche sempre di sicurezza sul lavoro, magari possiamo affrontare il tema anche con il presidente della regione che sta per arrivare qua nel Morning Show di Radio Globo.
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: on Radio Globo.
1: C'è una capra anche la gallina, se volete posso dirvi.
2: No, non la posso dire. Domani la teniamo per domani.
1: Dice
2: quella.
1: Adesso che sta arrivando il presidente della regione, forse è meglio non dire quella della gallina.
3: Scadiamo troppo.
2: Facciamo finta di non essere chi siamo in realtà.
1: Ma è giusto che lo sappia anche lui, che Mauro Corona, diciamo, ha approcciato. Domani magari affrontiamo. Intanto...
4: Oppure dovremmo fare come se faceva in discoteca. Pagano solo l'omini. Le donne a gratis.
1: A gratis. Oh.
5: Comunque io sono d'accordo che in Italia si inizi a far pagare quello che si doveva già far pagare da cent'anni a questa parte. Siamo il paese più piccolo al mondo con la più alta concentrazione di opere artistiche e oltre la metà si vedono gratuitamente. Se vai all'estero per vedere due pietre messe in verticali paghi 10-15 euro. Quindi finalmente forse iniziamo a svegliarci. Diciamo che non c'è una via di mezzo, da zero ci fanno arrivare a 100, però noi potremmo vivere di turismo e non sfruttiamo assolutamente questa risorsa.
1: Sì, si potrebbero fare tante altre cose, insomma, adesso poi è lunga la discussione. Cambiamo per un attimo, perché prima abbiamo detto di questa brutta notizia purtroppo, sì, che ha colpito questo ragazzo, ecco, giovanissimo, che stava lavorando proprio alla ristrutturazione del Colosseo. Continua a dire ristrutturazione, ma lì stiamo parlando.
3: Sì, che poi si fanno interventi di continuamente.
1: Allora, Alessandro Di Battista, che è tornato a farsi sentire, quindi al volo, dici tu, Ale, perché insomma, sentirlo.
3: Sì, ha ringraziato attraverso un videomessaggio dalla 7, ha detto: i medici cubani mi hanno salvato la vita, tornerò presto. Ha detto: forse potevo stare anche lì con voi, ma forse è meglio riguardarsi un po'. Questo in grandissima sintesi.
1: Sì, in grandissima sintesi, perché vediamo un movimento e quindi è fuori dalla porta che sta aspettando, e quindi tra poco Francesco Rocca qua nel Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
7: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia con la presenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale e dall'altro lato del continente una vortice di bassa pressione richiama aria più fresca in discesa da nord, che però lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola lungo i Balcani. Sul Lazio dunque giornata di mercoledì in prevalenza soleggiata con più qualche nuvola sparsa al mattino e temperature in lieve diminuzione, ma ancora valori molto miti al pomeriggio, anche intorno superiori ai 25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
19: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
21: The Morning Show. Sponsored
22: by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ed è proprio quello che state ascoltando, il morning show di Radio Globo, che è arrivato alle 9:40 minuti, ma è arrivato anche al momento che stavamo preannunciando già da questa mattinata, ragazzi, perché insomma ve lo abbiamo detto proprio in apertura. Oggi con noi ospite il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Buongiorno. Mamma mia, oh, entrata trionfale abbiamo fatto. Sì.
4: Buongiorno.
3: Come va?
4: Beh, bene, bene. Un po' di traffico, ma insomma bene.
3: Un po' di traffico. 9:40, è quasi arrivato in orario, quindi si vede che non ha preso il Cotral.
4: Sei molto carina.
3: Scherzo.
4: Sei molto carina.
3: Vabbè, no, perché
4: se stiamo migliorando tanto, non è. C'è stato un periodo che era veramente difficile. Beh. Però adesso, ad esempio, sulla Roma Lido, le corse sono adesso una ogni 15 minuti. Era una cosa impensabile quando mi sono
3: Sì, perché c'è anche il problema della Roma Lido, perché molti non sanno quali sono le competenze della Regione Lazio. Vogliamo dirle, vogliamo un po' elencarle. Ecco, per quale motivo possiamo incolparla?
4: Ma no, insomma, diciamo, quella per cui le regioni sono famose ovviamente è quella della sanità, che insomma, tra l'altro investe l'80% dei nostri bilanci, quindi pensate alle risorse che comunque vengono messe su quel settore. Poi ci sono, c'è i trasporti, il trasporto pubblico locale, c'è i rifiuti, l'agricoltura, il turismo, lo sport, l'urbanistica, quindi accompagnare i comuni nello sviluppo dei loro territori, quindi, insomma, sono la formazione, quindi sono tantissime le materie su cui abbiamo responsabilità dirette di programmazione. Ovviamente un ente che collabora con i comuni, con gli enti locali, questa è la cosa fondamentale. Cioè la regione di gestione diretta ha soltanto sanità e quello appunto che è stato appena ricordato, il Cotral. Per il resto è una pianificazione che viene fatta insieme ai nostri comuni, quindi questo è il grande lavoro, un lavoro di ascolto dei territori soprattutto.
3: Certo, senta, se vuole gliela faccio subito domanda, perché insomma è tema di questi giorni, no? Si sta parlando molto anche di questo bollo auto, che però andrà a togliere delle risorse alla regione. Lei che cosa dice?
4: Ma non è vero, non è vero, questa è una narrazione tossica che è stata raccontata, perché nel decreto c'è scritto chiaramente che le regioni verranno ristorate. Nel Lazio sono 2 milioni e 400 mila circa le persone che beneficeranno di questa misura, e credo, cioè, non se ne esce in queste polemiche continue. La misura che ha fatto il governo è una misura strutturale. Noi stavamo rincorrendo le accise man mano che il prezzo del carburante aumentava. C'è stata una risposta che comunque aiuta le famiglie, una risposta strutturale. E quindi insomma è un'agevolazione, un sollievo, e la tassa di circolazione viene comunque rimborsata direttamente dal governo alle regioni.
5: Però sa, Presidente, poi i cittadini leggono che è scattato dal 21 settembre l'aumento del ticket, seppur sensibile, perché non si
4: anche
5: tratta
4: questa,
5: di... No, però fanno il paio con l'esenzione del...
4: Ma non è così.
5: Però diciamo che poi la strumentalizzazione...
4: È una narrazione quella che viene fatta, perché il ticket, lo sanno tutti, il ticket è 36 euro e 36 euro è rimasto. Quello che è cambiata è la tariffazione di quella che viene chiamata la nostra valorizzazione dei servizi all'interno degli ospedali. Quando si dice un ospedale ha perso n milioni di euro, eccetera, oppure quello che viene rimborsato a un ospedale grande come il Gemelli, questo è quello che è cambiato, quello nel tariffario. Ma il tariffario non impatta sulla vita dei cittadini. Il ticket è stato 36 euro, rimane a 36 euro. E chi era esente rimane esente dal pagamento del ticket, quindi non c'è, cioè ci si creano narrazioni su questioni che invece servono.
5: È bene chiarire, però.
4: Bene chiarire, come cioè, no? Grazie anche per l'opportunità.
3: Lo chiediamo proprio per questo, no? Per capire appunto in che direzione stiamo andando. Quindi se andate, sappiate che continuerete a pagare 36 euro.
4: 36
3: ce lo sta,
4: euro, questo
3: ce lo sta dicendo il presidente della regione.
4: Virgola 15.
3: No,
4: ma non è un aumento, era quello 36.
3: È pure brutto, virgola 15, mi sento difficile.
4: L'ho fatto io, mi chiedo a chi a suo tempo il perché di quel virgola 15.
3: Va bene,
6: Presidente, le case della comunità.
4: Sì.
6: Appunto, siamo in tema, ci vuole raccontare qualcosa?
4: Ma quelle sono un cambio di prospettiva pazzesco. Ovviamente ne abbiamo aperte 135 sul territorio. Ieri anche sono stato a visitarne due, un ospedale di comunità e una casa della comunità proprio qui a Roma, ad Acilia e all'Infernetto. E sono luoghi, l'ospedale di comunità, per spiegare, E noi abbiamo, c'erano le persone, le signore tra l'altro contentissime anche per l'assistenza che ricevevano dal personale, che sono state magari operate, persone anziane, e sono, sarebbero state dimissibili dall'ospedale, però hanno bisogno ancora di qualche giorno per riprendersi e per riprendere la piena funzionalità. Quel ricovero è improprio perché occupa un posto letto in un ospedale per acuti, che invece serve a qualcun altro, e nell'ospedale di comunità invece viene accompagnata dal medico di medicina generale, che comunque sovraintende, ma soprattutto dal personale infermieristico, a recuperare pienamente le sue funzioni, la sua capacità, la sua autonomia. Questa è la funzione dell'ospedale di comunità. La casa della comunità invece non è una trasformazione soltanto nominale dei poliambulatori, perché lì ci sono tutta una serie di servizi che non esistevano. Ecco perché ho parlato anche di entusiasmo del personale. Ad esempio, nelle case della comunità ci sarà l'infermiere di famiglia e comunità che seguirà le persone fragili. C'è la presenza, abbiamo fatto un accordo importante, del medico di medicina generale, quindi se uno ha bisogno di una visita trova il medico di medicina generale nelle case della comunità hub H24.
6: C'è una prenotazione da fare, tipo quando chiamiamo il CUP, oppure ci possiamo presentare?
4: No, vi potete presentare, consigliabile ovviamente chiamare il 116 117, anche questo è un servizio che noi abbiamo avviato dal mese di agosto, proprio per tutto quello che non è urgenza, che non è una questione emergenziale, ma insomma per avere una risposta se magari c'è una piccola febbre, delle tossi, un malessere, e quindi quello, quei motivi per cui spesso si va in pronto soccorso. Vi dico un aneddoto.
3: Ok.
4: Da noi ogni anno nel Lazio, ma questo accade in tutta Italia, decine di migliaia di persone arrivano al pronto soccorso, codice bianco o verde, escono dal pronto soccorso senza nemmeno un'analisi del sangue o una lastra. Questo vuol dire che erano visite che potevano essere fatte dal medico di medicina generale, quindi con una migliore organizzazione di servizi che comunque la casa della comunità garantisce.
3: Le faccio però, ecco, questa non posso non fargliela, no?
4: Sì.
3: Riusciremo però ad accorciare i tempi quando uno chiama il CUP e chiede una prenotazione per una visita, per insomma, un esame? Perché...
4: Allora, io dico, non ho la bacchetta magica, però fatemi dire due cose. Perché
3: ce l'ha la bacchetta magica?
4: No, allora io vorrei essere, guardo Harry Potter con invidia ogni volta. Il tema è serio. Noi innanzitutto, da quando siamo arrivati, io quando sono arrivato c'erano circa 52.900 più o meno dipendenti del servizio sanitario, oggi sono oltre 58.000, quindi abbiamo 5.000 e passa unità in più tra medici e infermieri su tutto il territorio regionale, e il programma di assunzioni sta continuando, dovrebbe arrivare a più 10.000 per la fine del 2027, quindi aumenta il personale. Aumenta e miglioriamo l'organizzazione. Una cosa me la faccia dire a proposito di lista d'attesa con un pizzico d'orgoglio.
3: Okay.
4: Quando sono arrivato, oltre 5.000, questa era la media, cittadini vedevano bucare la propria lista d'attesa chirurgica oncologica. Cioè persone malate di cancro, che, per le quali non venivano rispettati i tempi
3: molto,
4: d'attesa,
3: molto
4: perché per ogni insomma, malattie e patologie ci sono dei tempi entro i quali bisogna intervenire.
6: Tempestivi.
4: L'abbiamo azzerata. Noi, riorganizzando, lo scorso anno abbiamo fatto 38.000 interventi chirurgici in più rispetto all'anno precedente. Sa che cosa significa questo? Un ospedale come l'Umberto I, che è considerato il più grande d'Europa, fa 34.000 interventi solo con una migliore organizzazione. È come se avessimo avuto un ospedale in più. Vengo alle liste d'attesa.
3: Okay, noi, molto velocemente,
4: c'è un problema,
3: perché poi ci sono
4: c'è un problema di presa in carico vera. Stanno diminuendo fortunatamente i tempi d'attesa, questo lo dicono gli indicatori e il monitoraggio. È ovvio, quando io dico sono passato dal 60% al 90%, quel 10% che manca, mi rendo conto, perché non ci dormo la notte, vale ancora decine e decine di migliaia di persone. E questo è il cruccio. Stiamo ovviamente ridistribuendo il personale in funzione delle necessità. È un processo che comunque, ripeto, serve del tempo.
3: Ci stiamo lavorando.
4: Partendo dalle priorità, per me la priorità assoluta era fare in modo che i pazienti oncologici non dovessero aspettare il loro intervento chirurgico, e lo abbiamo ottenuto. Adesso piano piano, ovviamente senza dormirci, ma con la giusta determinazione, stiamo risolvendo prestazione per prestazione.
3: Allora, ci sono tante domande che stanno arrivando da parte degli ascoltatori, il tempo è quello che è, però insomma dai, sentiamone qualcuna, no? Io parto da questa senza sapere nemmeno cosa stanno chiedendo gli ascoltatori. Vai.
7: Perché gli infermieri all'ospedale vengono assunti dalle cooperative, venendo meno al contratto nazionale e comunque creando precariato con le cooperative negli ospedali in tutte le sue figure? Mi sa dare una risposta.
3: Telegrafico però.
4: Telegrafico, allora, stiamo sostituendo, ce n'erano tantissimi, abbiamo stabilizzato 3.000 persone tra infermieri e medici e tecnici vari delle professioni sanitarie all'interno del sistema per azzerare il precariato. C'è un concorso da cui noi stiamo assumendo, c'è una piccolissima aliquota che comunque serve ed è fisiologica all'interno di ogni struttura sanitaria, per le quali ovviamente se si ammalano, se c'è un bisogno di una sostituzione immediata, attraverso le cooperative si riesce a dare questa sostituzione senza gravare sul personale. Questa dovrebbe essere l'eccezione, non la parte strutturale. Sul contratto collettivo io da tempo dico al governo che in sanità bisognerebbe andare al contratto unico. Non è pensabile che chi lavora in una ASL prenda di più di quello che prende un infermiere che lavora al Gemelli o in un'altra struttura privata.
3: Ok, io abbiamo visto.
8: Dai Rocca, caccialo Tito!
4: No, questo è sleale.
3: Che gli diciamo? E c'è anche questa.
2: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
3: Dica.
4: Ma lo sa quante volte io quando giro, anche ieri ad Acilia, eccetera, da tutto il Lazio, questa è una costante, mi arriva sempre qualcuno che dice che mi fa quest'urlo clamoroso. Allora, lo Tito è il proprietario della Lazio, sì. Non si può cacciare,
3: no.
4: Si può richiamare ad avere un comportamento corretto, cosa che non ha avuto, nei confronti dei tifosi, e a migliorare, questo sì, anche la sua capacità di comunicare con la tifoseria. E questo è quello che ha rotto, ha fratturato il rapporto con i tifosi.
3: Ma pensa che si può risanare questo rapporto?
4: Secondo me no.
3: Ormai,
4: dopo 20 anni ormai
3: è arrivato al capolinea.
4: Però è lui che deve comprendere, questa è la decisione è in mano a lui.
3: Bene, altre domande? Via.
9: Presidente Rocca, buongiorno, mi chiamo Marco, sono un pescatore, frequento le zone del fiume, località Isola Sacra, e volevo denunciare il fatto che vedo molti siti dove prima c'erano delle attività di cantiere e oggi sono completamente abbandonate e ridotte a vere e proprie discariche. La mia domanda è: per quale motivo non vengono riqualificate queste aree e si preferisce lasciarle in uno stato di totale abbandono? La ringrazio e le auguro un buon lavoro.
3: Non so se si riferisce a dove doveva nascere il porto, non so nemmeno se poi nascerà mai, no, questo porto.
4: Da quello ci sta lavorando il comune di Fiumicino, ovviamente insieme all'autorità portuale. Ma io sul Tevere abbiamo fatto delle cose pazzesche. Adesso io poi non so su questa vicenda di Isola Sacra se ci sono delle aree di cantiere, se è il porto, ripeto, lì ci sono degli interventi che so che il sindaco Baccini sta prendendo di petto e noi comunque per quello che riguarda gli argini del fiume lo sosterremo. Però mi lasci dire che sul fiume, insomma, è vero che Roberto Gualtieri ha fatto tanti annunci, presentazioni e anche opere compiute.
5: Concrete.
4: Però,
5: sì.
4: Esatto, no, per carità, non volevo fare demagogia. Però l'isola di Berina, la riqualificazione degli argini, oggi se siete passati vicino all'isola di Porse, qualcuno dovrebbe dire grazie alla regione.
3: Com'è
4: uguale anche i punti d'affaccio? No.
3: Cioè no, sappiamo che poi insomma gli argini, ecco, regione, insomma, la storia del Tevere è molto strana, no?
4: Cioè,
3: com'è il rapporto con Roberto Gualtieri?
4: No, il rapporto personale è ottimo, devo dire, tant'è che comunque spesso ci chiamano la strana coppia, ma in realtà perché sorprende che due persone di estrazione politica diversa, rappresentanti di due coalizioni diverse, vadano d'accordo. In realtà il rapporto personale va sempre salvaguardato e diviso dalle visioni politiche.
3: E quindi politicamente invece... Allora,
4: politicamente è ovvio, ma la politica...
3: No, guarda, però ecco, come sindaco? Ecco, quello le chiedevo.
4: Come sindaco io credo che insomma la lettura di alcuni territori poteva essere fatta meglio, ma credo che purtroppo anche stamattina leggendo alcune agenzie consiglie o altro, è circondato da alcuni assessori che non aiutano a fare bene, c'è molta ideologia e questa è una cosa che danneggia la visione della città. Questo secondo me è un tema che esce ovviamente dal rapporto personale. Io ho sempre tenuto al chiuso, e lui ha fatto altrettanto, le nostre divergenze quando abbiamo diversità di opinioni, perché comunque la collaborazione istituzionale tra il presidente della regione, di qualunque estrazione politica sia, e il sindaco di una grande città, qualunque estrazione politica abbia, deve comunque essere alta, perché rappresentiamo tutti i cittadini. Poi quando si parla, adesso mi faccia dire, del fiume, ma che non è di destra o di sinistra,
5: è chiaro,
4: è ovvio che noi abbiamo delle visioni sui macro temi, su cui
5: poi serve sinergia per arrivare poi al bene del cittadino, che dovrebbe essere la finalità della politica.
4: Il problema è la visione di città. Questo probabilmente, su questo abbiamo idee differenti, sulle quali ci confrontiamo, e ci confrontiamo spesso.
3: Okay.
4: Ostia, una per tutte.
3: Un'altra domanda dagli ascoltatori, poi facciamo altro.
10: Caro Presidente, perché non allungare la Roma Lido fino a Tor Vaglianica? Risolveremo tanti problemi sulla Pontina.
3: Si può fare in programma, è possibile?
4: Il programma d'allargamento della Pontina, andrebbe a toccare fino a Tor Vaglianica, ma lì ci sono delle riserve naturali meravigliose, cioè è impensabile. Quale dovrebbe essere la tratta? Io credo che quella riserva naturale vada protetta.
3: Posso una cattiveria? Già non riescono a farla funzionare così, figuriamoci se sarà lunga.
4: Quello, io insisto, la Roma Lido è ripartita, abbiamo messo tanti nuovi treni, insomma, io adesso sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto, abbiamo azzerato i guasti.
3: Faccia una cosa, parli male di quelli dell'ADAC, così, per fare ascolto. Scherzi a parte.
4: Poi proprio adesso che insomma sembra abbia smesso di prendere fuoco, insomma, di ogni volta.
3: Che gli ha detto? Incredibile. Allora facciamo una cosa, entriamo in un clima goliardico, e quindi adesso metta la cuffia. Ah no, già ce l'ha la cuffia, sì. E allora dovrà rispondere a queste domande in maniera molto veloce, completando la frase.
6: Sì.
3: Ok?
6: Facilissimo.
3: Faccio la prima parte e poi puntini lei dovrà seguitare, ok? Roma è
4: meravigliosa.
3: Bene,
5: ci piace almeno c'è il ritmo.
3: Il Lazio è
4: straordinario.
6: Ok, abbiamo un po'
3: fare risposte. Il presidente della regione è
4: oneroso, non so come.
3: Ok, Roma è
4: meravigliosa.
3: Bene,
5: ci piace almeno c'è il ritmo.
3: Il Lazio è
4: straordinario.
6: Ok, abbiamo un po'
3: fare il presidente della regione è

0: Lavoro, io?
1: Io ascolto la musica, questa è la cosa che faccio quando sono a casa, ascolto la musica.
0: Allora la passo musica, subito alla domanda successiva. Sì. La canzone che non mi stanco mai di ascoltare è?
1: Beh, Kind of Blue di Miles Davis.
0: Ah, andiamo su robe sofisticate, ragazzi.
2: Sì.
0: Ammazza. A 18 anni avrei voluto fare?
1: L'avvocato.
0: L'avvocato, ok.
1: Che ho fatto.
0: E poi la parolaccia che dico di più è?
1: Ce n'è una.
0: Presidente della regione, quando deve imprecare, che è, ma quella con la bu?
1: Beh sì, quella sì, o
3: quella
0: la deve dire, non si può tirare indietro, la deve dire.
1: Guarda, no, non è una bestemmia, attenzione,
0: no,
1: perché
0: no, no.
1: È dico porco
0: giù.
1: No.
0: No, mi sei.
1: No, è una parolaccia.
0: Tro.
1: Vabbè,
0: tro.
1: Ca.
0: Ca.
2: Ma non vi sento bene io.
3: Ma è cambiato gioco, è diventato indovina la parolaccia.
1: Esatto.
0: Questa l'abbiamo già un po' anticipata, però devi dare una definizione telegrafica. Anche qua lo Tito è
1: incorreggibile.
0: Lo Tito.
4: This is the morning show on Radio Global.
0: Ah, però aspetti un attimo, perché non abbiamo finito di giocare. Continua il gioco e adesso però lo cambiamo un pochino e facciamo un po' come se fossimo in una rassegna stampa, no? Ok, quindi ci sono dei titoli di giornale che naturalmente lei dovrà completare.
2: Ma dove li inventate questi giochi?
0: Ma non ci abbiamo un cazzo da fare.
2: Presidente, ma non è un lavoro il nostro.
0: Pomeriggio ci pagano per quello, noi facciamo mica niente. No, scherzi a parte, adesso, allora, senta bene questa, ci sono le news, vai. Se domani il giornale titolasse Rocca ha fatto la pazzia in questione quale sarebbe?
1: Si è dimesso.
2: Bella risposta.
3: Bella risposta.
0: Ok. Lazio, arriva la svolta. Quale sarebbe la svolta in questione? Lazio, non squadra, regione.
2: La regione.
1: Totalmente azzerate le liste d'attesa.
2: Che svolta, che svolta.
0: Bello, questo sarebbe bello. Questa è tosta, Arrestato il presidente Rocca, il capo di imputazione, quale sarebbe?
2: Che reato sceglie?
1: A parte i gesti apotropaici,
0: perché magari ha fatto una pazzia, qualcosa proprio, ecco, insomma. Quale sarebbe?
1: Il reato?
2: Finisce in galera, che reato sceglie?
0: Posso fare un esempio io?
1: Avere preso a schiaffi un leader internazionale che ho in mente.
0: Forse ho capito. Sono indeciso tra due. Sono indeciso tra due.
3: Ma ce ne stanno tanti.
0: Vabbè, non lo faccio sbilanciare. Vabbè.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Molto bene, presidente, noi siamo un po' fuori orario, quindi chiediamo scusa a chi arriva dopo di noi.
3: Si può rilassare, presidente?
1: Vero,
3: i giochi sono finiti.
2: Finito. Pure i giochi sono finiti, non è una bella frase, per chiudere.
0: Abbiamo finito anche il tempo a disposizione. Non so se vuole rispondere a un'altra domanda. Io ne prendo una a caso, perché qua ce n'è l'ultima, è proprio l'ultima che è arrivata. Vai, sentiamola.
5: Caro presidente, perché ancora sulla casellina ci sono le rotaie, ma il treno non passa? Si potrebbe fare una rampa che scende verso il centro?
0: Si potrebbe fare, però la risposta è no. Rispondo io.
5: Ciao ragazzi, un saluto particolare a Francesco, sono un volontario della Croce Rossa da 25 anni. Io l'ho conosciuto prima come presidente della Croce Rossa e devo dire che non è cambiato per niente, anche se a livello di istituzione ricopre una carica molto importante. Una persona squisita, disponibile, pronta al dialogo e sa tanto ascoltare. Ciao Francesco da Francesco Croce Rossa di Aprilia, è stato bellissimo incontrarti a molti campi dove eri uno di noi, totalmente uno di noi, e lo so sempre.
0: Ha fatto parte della Croce Rossa, insomma, a livelli altissimi.
1: Momento lacrimuccia questo.
2: È un bel messaggio.
0: Molto bello, per chiudere.
1: È rimasto un legame fortissimo, questa associazione mi è entrata dentro. Ho avuto modo di vederla in tantissimi.
0: Ma vedo commossa.
2: Facciamo una stretta su una corda.

0: sono contento.
1: Anche perché io, diciamo, la Croce Rossa va rispettata, perché la Croce Rossa è un patrimonio di tutti, destra, sinistra, un patrimonio di tutti. E quindi diciamo che questa era l'unica riserva, cioè fare in modo che anche nella mia scelta di servire ovviamente la comunità in maniera diversa non venisse intaccata la credibilità dell'associazione.
2: Che ci è riuscito, mi sembra.
1: Di destra e di sinistra.
0: Questo è
1: il legame
0: molto,
1: è fortissimo,
0: molto, molto
1: e
0: bello.
1: Rimarrà sempre, insomma.
0: Presidente, noi la ringraziamo.
1: Grazie,
0: naturalmente le strappiamo la promessa di ritornare a trovarci ogni tanto quando vuole, insomma.
1: Volentieri.
0: Facciamo altri
1: traffico permettendo,
0: insomma. Facciamo altri giochi e si prepara in un'altra bella parolaccia, mi raccomando. Okay. Grazie mille,
2: grazie.
0: Francesco Longa nel Morning Show di Radio Globo.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
0: Molto veloci le notizie sulla viabilità.
5: Sulla via Flaminia, traffico incolonnato tra il Gra e via dei Due Ponti verso la città. Stessa situazione sulla via Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale, trafficata la Pontina con code fino a Spinaceto e all'Eur. Sull'Appia, code e traffico tra Ciampino e via delle Capannelle. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
4: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
0: Siamo in forte ritardo e quindi ci salutiamo anche noi prima che il presidente vada, perché non mi ha dato i soldi del ticket. Ciao, a domani.
2: Ciao.
0: Ciao.
6: The Morning Show. The Morning Show.
7: Il Morning Show è stato offerto da
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Wait for me, I'll be back.
12: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
17: My Car.
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
18: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
19: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: 8 minuti, all'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
2: Venite, entrate, accomodatevi tutti. Benvenuti su Radio Globo.

0: premi, mi raccomando, in campana.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
0: Però come ve lo devo leggere? Come una dei parioli?
3: Detto col dialetto, con la cadenza pariolina.
4: Ah, ah, parioli.
0: Pariola, pariola. Attenzione, pariola.
4: Aspetta, no, metto una cosa di più
0: Parioli elegante.
3: Vai.
0: Allora, dispositivo dell'articolo 624 codice penale: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Ti posso dire, comunque è pochissimo.
3: C'è anche la manina, così.
4: Perché non vedete la mano, ragazzi?
0: Allora, agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. CC81. Ah, scusate, quello era un'altra cosa che non ho capito.
4: Sì.
0: Comunque il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4: Sì.
0: Si procede tuttavia.
5: È proprio coatta come tutti noi. È grande.
6: Prima valle te sparano, altro che avvocato.
7: San Basilio l'hanno già chiesto? Chiedo per amico.
8: Ti prego, facci Monteverde.
9: Ma quanto è bella la predella, quanto è bella la predella.
10: L'avvocato è un mito, mo me faccio arrestare così mi difende.
4: Oh. Ma dopo, amico mio, te spolpa.
3: Mica pro bono, eh.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
11: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
19: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
19: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
19: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
20: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
21: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
22: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
23: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: Oggi sta col pilota automatico, la concentrazione se n'è andata in ferie. Chiedo aiuto anche alle cazzaie, arriva Animo.

duetto Niamma e Fabri Fibra con questa antidroga bellissima, queste sfumature malinconiche sulla radio che suona, sono le migliori. Radio Globo, arriva anche LB1 in Need a Sign Show.

0: grande successo degli anni 90. Sì, sì, proprio lui, Robin S. Come sta andando là fuori, amici? Un caos, mamma mia, però comunque gira anche abbastanza molto bene da queste parti. Ci avevano già pensato i nostri amici e i miei colleghi del mattino, il Morning Show, che ci ha rallegrato tutta la mattinata fino a pochi istanti fa, con Massimo Vari, Gabri Venus, Flaminia Cappelli e Alessio Morici. E poi avete anche la possibilità di guardarvi attraverso il canale 91 del digitale terrestre dalle 7 alle 10, dove c'è Globo TV.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: discount. Basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Di trovare sempre pronti. Qualcuno comunque mi stava dicendo che c'è coda.

Questo nuovo singolo dei Tame Impala, che ha quell'estetica dai critici definita come una sorta di estasi da club in crisi di isolamento. Ora, Blue Country.

0: di Blue Cantrell con Sean Paul, Rat Breeze su Radio Globo.
1: Traffic News.
2: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.

0: con la polizia locale di Roma Capitale dell'ACI.
1: In zona Roma Nord è stato riaperto definitivamente il cavalcavia di inversione di marcia sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile. Si è concluso quindi l'intervento di ripristino dell'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile. Stanotte dalle 21.30 alle 5 è in programma la chiusura al transito del ponte sulla A1 in via di Passo Lombardo a Tor Vergata per interventi sugli impianti di illuminazione. Con il divieto di transito in vigore dalle 21.30 a fine servizio saranno deviate anche le linee di bus 504 e 506. Riaperta al transito via di Fioranello, permane sull'infrastruttura un restringimento in corrispondenza del ponticello sul fosso di Fioranello, dove resta necessaria la circolazione a senso unico alternato regolata da apposita segnaletica. La circolazione avviene con limite di velocità di 30 km orari e divieto di transito per i mezzi pesanti e cisterne. Riaperta al traffico a Monteverde anche via Francesco Bolognesi. Ripristinata quindi la normale viabilità e il normale percorso delle linee 44, 710, 870 e 982.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.P.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
18: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
19: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
20: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
19: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Sono le 10:57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori.

di torto, insomma, la verità con una bugia. Ma qui quello che conta, lo dice anche Cesare Cremonini in questo suo nuovo singolo, è più della verità stessa, proprio sintetizzato nella frase emblematica che la verità è una bugia più grossa. Lui ci aveva avvisato, cambio proprio di

0: cantautore che ha conquistato il mondo con le sue insicurezze, con le sue paure, l'onestà. Back to France di Sombra. 11 e 16 minuti su Radio Globo, ragazzi, quest'anno i live più importanti, i più attesi dell'anno ve li regala Radio Globo, vi ci porta proprio direttamente gratis mettendo in palio 2 biglietti al giorno per il primo e il più fortunato di voi che indovinerà le canzoni dell'artista, quindi in questione nel mashup che poi vi faremo sentire in onda nel momento gioco, eh? Quindi state attenti al jingle che di Radio Globo per vincere i migliori concerti dell'anno.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Buon mercoledì 23 settembre 2026, dai che siamo a metà settimana. Tocca solo resistere sempre col caffè in mano. Arriva Madonna.

0: Vabbè, è chiaro, il ben noto campionamento di Drago Stair Dintei, successo degli anni 2000, un David Guetta sempre super, che ha preso l'iconico ritornello Numa Numa Yay e lo ha trasformato in un drop EDM moderno, potente. Poi chi ha chiamato a farla cantare? Mariah Tedder degli One Republic. Su Radio Globo questa è la nuova di Ernia, Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Good Morning Show, live dalle 7 alle 10, canale 91 del Digitale 3.

0: Göteborg. Quindi, a meno che non arrivi il rilancio, tocca organizzarsi, ragazzi, che i loro set sono sempre pazzeschi e quindi imperdibili.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Successo alla tua casa, fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
10: Allora ragazzi, se mentalmente non siete ancora svegli,

ricordare questo grandissimo successo globale tra i più devastanti della storia della musica pop contemporanea. Lei naturalmente, Lady Gaga. Già diventata mamma, non si parlava d'altro in questi ultimi giorni. Lei ovviamente e il compagno Michael Polanski hanno scelto di affidarsi a una madre surrogata, sembra sia uscita fuori poi alla fine tutta la verità, una bambina è venuta alla luce il 9 giugno scorso a Los Angeles. Poi altro dettaglio interessante, curioso, è stata chiamata Roma.

0: cantanti preferite nel film A Star Is Born. Tanti auguri, Queen.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in... 2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Mancano 3 minuti a mezzogiorno all'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming.
12: DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
8: E quanto è ormai il peggio passato, eh? Dobbiamo dire, siamo a metà. Resistiamo insieme. Con Roberta Coletti fino alle 2 ripartiamo con Tommaso Paradiso su Radio Globo.
13: Solo le migliori. Radio Globo. E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
8: E quanto è ormai il peggio passato, eh? Dobbiamo dire, siamo a metà. Resistiamo insieme. Con Roberta Coletti fino alle 2.

irlandese dei U2 in questa hit, già diventata una hit, si chiama Fireflies, con la metafora delle lucciole, meravigliosa. Rita Ora, Fatboy Slim su Radio Globo.

0: fuori, perché ci sono sempre un sacco di sorprese.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Però volevo comunque, non so se vedi, però sì, questa è un po' un'idea nostra. Devi fare attenzione a queste cose, cioè a usare anche questi trend musicali per accattivarti un bacino d'utenza di piccoletti, se no fai la fine dei me contro te. Ai quali poi a dagli e dagli, come si suol dire, hanno chiuso il sito. Questa te la do così, te la regalo.
3: Come mai? Come mai? Diccela un po', come mai? Come
2: I capi, diciamo così, di imputazione erano un po' quelli: pubblicità ingannevole, comunque cercare di invogliare i piccolini a comprare i loro prodotti.
3: Con delle pratiche che non erano proprio corrette, insomma,
2: esatto,
3: quello,
2: dai limiti della truffa, sì, diciamo insomma, così.
4: Bambini!
2: Esatto.
4: Bambini! Andate in edicola!
3: Parlavano anche in, capito, in aramaico antico!
4: Album! Figurine! Questa notte lo devi sognare! Flaminia!
3: Pure! Flaminia!
4: Vai a comprare le figurine!
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
8: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Dai che intanto continuiamo a far volare le ore, che qui su Radio Globo tanto il ritmo non manca mai. Subito De Bosa con Magnetic.

0: 2014, Love Never Felt So Good, insieme a Justin Timberlake, ovviamente un brano che era del 1983, uscito poi nella versione demo.
1: Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: mentre lavorate, mentre siete in giro, siete in macchina, ovviamente cercando di alleggerire un po' le vostre ore lavorative, anche coinvolgendovi in qualsiasi momento con tutta la programmazione musicale di Radio Globo, che poi potete viverla proprio scaricandovi la nostra applicazione ufficiale nel caso non l'abbiate ancora, quindi cercatela nel digital store del vostro smartphone.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo, mancano 9 minuti alle 13, ci stiamo avvicinando piano piano alla pausa pranzo. Tanto si discute molto fra colleghi e amici anche di quanto il meteo a Roma in questi giorni sia meraviglioso nel regalarci queste splendide giornate di sole, di quanto stiamo godendo al mattino di questo clima più fresco. Ecco, anche al momento ad esempio che ci sono 25 gradi, ma cosa volere di più?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da 4 generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: E questo è il soggiorno?
12: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
11: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
12: E il PVC?
11: È firmato da Piva Group S.p.A.
13: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: 12:55 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
4: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Oltre ragazzi che con questo bel tempo state anche per uscire dall'ufficio, che c'è una bella oretta alla pausa pranzo. Buon appetito, un'altra oretta anche con

Vena poetica di Fulminacci, era Stupida Sfortuna su Radio Globo. Allora amici, se siete curiosi poi di conoscere tutta la nostra programmazione musicale, tutte le hits di Radio Globo,

0: radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
3: L'anno scorso una figuraccia ho fatto lì al ristorante a Trastevere.
0: Con
3: quello
0: tardi.
3: Che addirittura mi fa a pranzo, no? Stavamo a luna, ho preso il tavolo. Io ero lì a luna meno 10. E sta là dopo mi fa: oh, ma sei sicuro? Secondo me t'ha accannato.
0: Mezz'ora.
3: Più o meno.
0: Mezz'ora.
3: Sì, che poi dopo mi hai confessato, ti eri fermata a fare una birra con l'amica tua.
0: Sì.
3: Ho capito. Ma c'è pranzo con me! Ma no, perché io sia nessuno, per carità di Dio!
0: Ma no, ma la vita è così!
3: Non potevo non passare a salutarsi, ma perché sai,
0: sì.
3: Era qui a Roma e ci sono passato.
0: Ma
3: dimmelo! Basta che me lo dici! Ma se me l'avessi detto, mi sarei fermato lì di vicino, c'è pure la birreria! Per capire, sono mezzo socio per i soldi che gli ho dato in passato.
4: L'attualità è che assegno pure del rispetto dell'altra persona.
3: Bravo!
4: Io perché se mi sbrigo e mi organizzo, tu devi arrivare tardi. Lo posso capire una volta, al contrattempo ce l'hanno tutti. Però purtroppo quando c'è sta sto WhatsApp, uno dice: oh, sto per strada, ancora starci a prepararsi.
5: Per esempio, io questa da puntualità è una cosa che non capisco. Cioè, poi fa tardi una volta, ma dopo lo sai che te ci vuole più tempo, te svegli prima, fai prima qualcosa prima, che ne so. No, arrivi sempre in ritardo, non ci riesci. Ma che vuol dire ci riesci?
6: Quello vuol dire stai col silke pill.
7: Arrivare tardi agli appuntamenti di lavoro o di amicizia è solo una grande mancanza di rispetto, punto. Io ho chiuso un sacco di amicizie per i loro ritardi non giustificati.
8: A Roberta, mo capimo perché trovi in uomo, ma se li fai aspettare così tanto, ma è normale che poi te pisciano.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
14: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
15: Usato Days.
14: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
15: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
14: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
15: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
14: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
15: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby,
20: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Ma le loro coreografie ormai sono diventate viralissime, sono nate attraverso reality show Dream Academy del 2023, sono

questa Earrings, che è una bella storia, era uscita nel 2024, però è diventato un vero e proprio fenomeno globale in questo 2026 proprio grazie alla spinta di TikTok. Siete su Radio Globo insieme a Roberta Coletti, un'altra mezz'oretta circa, poi arriva Jacopo Saliani per un paio d'ore dalle

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
12: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Forza ragazzi, che domani è già

dei nostri contest, che poi in questo caso andrà a regalare al più fortunato, alla più fortunata di voi, due biglietti per andare a vedere gratis il concerto di Raff. Mi raccomando, rimanete sempre connessi. Olivia Dean.

0: Buon pomeriggio anche Jacopo Saliani. Come stai, Jacopino?
1: Buon pomeriggio a lei, Roberta Coletti. Tutto bene. Grazie. Pronto per passare due ore qui su Radio Globo.
0: Bello, arrivare a quest'ora, sazi.
1: Arrivare sazi, no, perché arrivare a quest'ora più o meno. Diciamo che sono qua dalle 9:30 di stamattina, però va bene. Sì, arrivare a quest'ora in onda,
0: ripreso.
1: Diciamo.
0: Sì, perché. Poi ho saputo, insomma, che per arrivare qui anche
1: un'ora
0: stamattina.
1: Un'ora e mezza, ragazzi.
0: Mia, ma come si
1: da
0: fa?
1: Da Marconi a Radio Globo un'ora e mezza di strada, eppure dici quanto vuoi che siano, 10 chilometri, 11? Un'ora e mezza.
0: Da diventare proprio pazzi.
1: Ma io noto
0: sclerare.
1: Che peggiora ogni giorno di più il traffico.
0: È vero,
1: cioè,
0: l'ho notato anch'io.
1: Qualcosa di particolare quest'anno.
0: Sì,
1: forse.
0: Sì, io sto a 10 minuti, ci ho messo 40 minuti.
1: Ecco, appunto, quindi mi capisci.
0: Sì. Va bene, ragazzi, ci risentiamo domani mattina, sempre dalle 10 con Roberta Coletti. Buon pomeriggio, ciao!
2: Ascolta
3: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
13: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
14: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think Big. Become Big.
1: 13:55 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming.
22: Dab.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
1: Ci siamo, dai, che inizia il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Pronti a partire, lo facciamo con Hugel, Moving to the Sun.

È tornato un nuovo meme su David Guetta, di nuovo, che si è messo a fissare un punto fisso durante un DJ set. Ovviamente subito il web si è ricordato di quel Tomorrowland del 2012 in cui forse aveva un piccolo trippino in corso. Siete su Radio Globo, c'è Annalisa, esibizionista.

0: Annalisa quando ha scritto questa canzone pensava in realtà a qualche persona che ha fatto parte anche magari della sua vita. Non lo sappiamo sicuramente, sappiamo che questa persona descritta era un grande esibizionista. 14:15, siete sempre su Radio Globo e noi come ogni giorno siamo pronti a regalarvi solo i migliori eventi, quindi mi raccomando fatevi trovare pronti quando suonerà la trombetta, perché lo sapete abbiamo dei biglietti per il concerto di Raff da segnare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Dei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma ci sarà un motivo.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
17: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro!
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Back to the-

canzoni al mondo. Pitbull, la sua Give Me Everything dal 2010. Su Radio Globo torna invece un'artista un po' più impegnata. Lei si chiama Olivia Rodrigo ed è tornata con Stupid Song. New York City.

0: Questa è proprio adatta agli aperitivi, secondo me, questa di James Poole. Si chiamava Golden Sand, appena riascoltata su Radio Globo, che ancora, dai, un po' siamo in stagione di spiaggia. Ho visto prima delle storie Instagram di qualcuno che magari oggi riesce a non lavorare ed è in spiaggia proprio qua sul litorale romano. Ragazzi, che spettacolo, specialmente poi quando le spiagge sono deserte, insomma, quando già il 23 di settembre non ci va nessuno. Siete su Radio Globo, lo sapete, invece, da noi potete sempre vincere solo i migliori eventi e questa volta vi stiamo regalando i biglietti del concerto di Raff.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: programmi preferiti che volete ascoltare quando volete, anche andando sul nostro sito radioglobo.it, dove c'è la sezione podcast e potete riascoltare tutte le puntate di Tutto Bloccato e del Morning Show. Radio Globo Promotion. Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll
2: be back. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
0: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: 2 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
5: E siamo pronti anche ad iniziare l'ultima ora insieme in questo mercoledì 23 di settembre. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Dai che si alza il volume. Arriva Madonna, questa è The Stereo.

0: La sua Kiss Kiss su Radio Globo. Torna anche il nuovo progetto di Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good.

0: senza problemi. 15 e 19 minuti, siete su Radio Globo e noi siamo pronti anche ad ascoltare in breve quello che è successo in questa mattinata di Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Ne abbiamo parlato. Sai che non mi ricordo, ho perso anche il riferimento temporale. Quando ne abbiamo parlato? Lunedì? Ah sì, era lunedì che siamo ritornati qua con la storia della gonna di Tajani,
3: sì.
2: Tajani. Ok, adesso però insomma pensavamo fossimo arrivati in fondo, no? Dico
4: no,
2: vabbè,
4: no.
2: Che c'è più di questo? Che cosa ci può essere? E poi arriva lui.
5: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
6: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Vai. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
2: Yeah, vai!
7: Ma ha fatto bene, ha fatto!
2: Che scoattata, ragazzi! Eh? No. Yeah, becca questa e porta a casa. Femministe!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Turn it up. Yeah.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
18: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
2: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
1: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.

0: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più.
15: Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
16: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: I'll be back.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Wake up! Good morning!
7: The morning show.
8: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
10: On Radio Globo.
6: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
14: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice autunno26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice autunno26 vale solo fino al 27 settembre.
10: Tutto bloccato
11: è offerto.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Avete finito di stare davanti alla macchinetta del caffè? Avete finito di farvi selfie? Dai, con questo programma, dai, che è tutto bloccato!

0: Marchetti Micione, Marchetti, ma che è questa storia? Che la gente dice che sei fidanzata a Marchetti, ma che siamo matti, Marchetti? Quella sta sempre a litigare con tutti, e il giorno litiga con i condomini, per strada litiga con tutti, e mo ce l'ha con quel del Grande Fratello.
1: Ma gli potete dire Pepita che sto arrivato adesso da Otranto? Mo fate scendere Pepita per piacere, grazie.
2: Ma che è sta gente, raga? Ma che mi sono perso? Io ho fatto il salto temporale, mi hanno invernato e mi sono svegliato in un futuro parallelo del me.
3: Mamma mia, c'è l'avvocato! Come me la prendi?
4: Ciao, MyLG. Mostrami le immagini di Roberta Marchetti mentre si cambia prima di andare a dormire.
0: Marchetti, Micione, mi raccomando, arrivederci, Pingu. Vabbè, saluti pure Cleva. Arrivederci Marchetti, arrivederci.

0: only on Radio Globo.
1: Ci siamo sentiti prima al telefono, ero venuto qui per quella seduta.
2: Ah sì sì, come no, certo, il ragazzo che ha scoperto la scrotomanzia su Radio Globo.
1: Sì, un po' di privacy per favore.
2: Venga venga, si metta pure comodo sul lettino. Ma levi dove? L'intimo e appoggi le gambe sugli appositi sostegni. È la prima volta che si fa leggere il futuro?
1: Beh, dalle palle sì.
2: Non si preoccupi, modestia a parte, siamo professionisti del settore. Mi deve accennare qualcosa?
1: No, a parte che uso una comunissima maschera scrotale notturna ricca di acido ialluronico per ridurre il propagarsi delle rughe, direi niente.
2: Perfetto, allora mi faccia dare subito un'occhiata. Bene, questa è chiaramente la grinza che simboleggia la vita e la sua sarà lunga ma un po' tortuosa. Poi qui abbiamo il classico pelo incarnito tipico di chi svolge una professione falsa o fake profession, solido ma fugace. Sì. E questo che cos'è? No, non dovrebbe essere qui. Io non ho mai visto niente di simile.
1: Dottore, così mi spaventa.
2: Misericordia, se ne vada subito! Vada in retro, Satan! Tu eres maledicto! Maledicto!
3: Ragazzi, vi sta sfuggendo di mano la situazione, ma a noi tutto questo rincuora, perché vuol dire che non siamo così un'isola lontana e remota, vuol dire che siamo sullo stesso livello ed è un piacere anche oggi essere qui, casualmente alle 4 e 4 minuti di mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio! Dritti fino alle 19, come di consuetudine, vi sta parlando Roberto Marchetti e davanti a me, oggi decisamente informale, Roberta Marchetti!
4: Buon pomeriggio e buon mercoledì, soprattutto siamo arrivati in mezzo a questa settimana, non lo dirò, lo so che stai tremando, non lo dirò, però insomma ci siamo qua spediti anche oggi, fino alle 7.
2: Vai!
5: Allora, io voglio raccogliere le firme per far iniziare tutto bloccato alle 3.
4: Sì.
5: Se va fa, dalle 3 alle 7.
3: Allora andiamo così a cercare una risposta. Lo facciamo nelle prime posizioni, nelle prime fila di questo schieramento. Andiamo da Ileana Caselli.
6: Buon pomeriggio! Comunque no, alle 15 io devo finire ancora la pennichella, pare che inizio.
3: In genere la pennichella si è fatta un po' magnato, tu non mangi, quindi.
4: Ma in caso non finisce mai di fare la pennichella, perché non mi sembra svegliissima, ma alle 4.
3: Sì,
6: si prolunga. Comunque volevo salutare Antrodoco in provincia di Rieti.
3: Certo.
4: Come no?
3: Sulla Salaria. Sulla Salaria. Salutiamo tutti gli amici di Antrodoco, fantastica cittadina.
4: Pensavo della Salaria.
3: Sta comunque là, adesso non so se i vizi e virtù della Salaria arrivino fino alla fine, cioè a Porto d'Ascoli, in quel di San Benedetto. Ovviamente la formazione è stra al completo, ragazzi. Andiamo a salutare
1: Antonio
3: Stilla di fianco a Tommaso Di Vito. Ovviamente c'è tutto un sistema che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, chissà, non sappiamo né il giorno né l'ora, sfoceremo anche noi su quel limbo della televisione. Al

0: Amici,
1: siete ancora vivi?
2: Quanti di voi credono di essere vivi?
0: Ma perché parte così subito che ce la tira?
2: Abbiamo superato il momento scrotomanzia, quindi a questo punto. Io guarda, se vuoi posso farlo su me stesso, non lo chiederei mai a nessuno qua tra colleghi, insomma, di leggere.

0: Di leggermi le palpebre, intendo.
1: Le pieghe.
0: Tra le pieghe dello scroto, no?
1: Mamma mia.
0: Tra le pieghe dello scroto, il primo romanzo di Roberto Marchetti.
1: Un premio strega.
0: Che poi gli amici maschietti all'ascolto sanno, no? Quel movimento che si genera fuori dal controllo della natura, quando si espandono e si ritirano, si espandono e si ritirano.
1: Ma che è? Anti-stress.
0: Ragazzi, spiegatelo voi, forza! Documentario sul movimento testicolare.
1: Respirano.
0: È tipo, come se fosse un polipo.
1: Ma serio? Ma dai.
0: Anzi, un polpo. È vero, mancano solo i tentacoli, cioè ce n'è uno.
2: Dai, a treni.
0: Oh.
2: Ciuff, ciuff, ciuff, ciuff.
0: Ma bello, ciuff, ciuff impostato.
3: Io tutti i giorni rischio il posto del lavoro.

0: Sono le 16.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: 06 892 8996. Tutto bloccato.
5: On Radio Globo.
6: Stava lavorando all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Intorno a mezzanotte Andrea Moretti è precipitato da un'altezza di 10 metri. Inutili tutti i tentativi di soccorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Secondo i primi riscontri, il 22enne aveva l'imbragatura, ma sembrerebbe senza fune agganciata. Verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Abbiamo trascorso la notte insieme con i familiari di Andrea e gli inquirenti, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha deposto dei fiori nel luogo.
7: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
6: Disposta la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. È un dolore che colpisce tutta Roma, non possiamo accettare che si continui a morire lavorando, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
0: Ragazzi, sapete, no, che soprattutto all'inizio ci siamo qui, spariamo solo stronzate, però purtroppo c'è sta notizia orribile che viene proprio da casa nostra, dal centro di Roma, dal centro della civiltà, dalla culla del Mediterraneo, cioè dal Colosseo.
8: Sì, una tragedia che si è consumata stanotte. Abbiamo sentito questo ragazzo di 22 anni, un operaio che stava facendo questi lavori, stanno installando al Colosseo il nuovo sistema di illuminazione. Sì. È caduto, è morto sul colpo, non c'è stata nessuna speranza di rianimarlo, e adesso speriamo che venga fatta completamente luce su quanto è successo. Stanno indagando, pare che l'abbiano trovato con l'imbragatura, che però l'imbragatura non era attaccata alla fune, quindi insomma si sta cercando di capire cosa realmente è successo, perché non si può morire sul lavoro e soprattutto non si può morire sul lavoro a 22 anni.
0: Dai, su, una cosa incredibile. Poi sicuramente, come hai detto, c'è un'inchiesta in corso, però non capisco perché adesso, oggi non c'è la fratella, però perché omicidio colposo? Cioè, sembra proprio...
8: No, omicidio colposo, perché comunque devono esserci degli standard di sicurezza che devono essere garantiti, quindi la ditta che si occupa dei lavori deve poi mostrare che era tutto in regola.
0: Ma
8: è preventivo.
0: Se magari dovesse essere che questo povero ragazzo alla cui famiglia ci stringiamo tutti, se per caso fosse stata appunto un'inottemperanza sua, cioè che magari si fosse dimenticato lui di agganciarsi, lo stesso la colpa ricade sul datore di lavoro? No.
8: Ma l'indagine si sta facendo apposta per chiarire appunto la dinamica e soprattutto vedere di chi è la responsabilità. Se la responsabilità è della ditta, comunque di chi sta organizzando e chi ha la responsabilità dei lavori, ovviamente in quel caso si confermerà l'accusa di omicidio colposo.
0: Quanti anni è che io veramente non ho memoria del primo giorno in cui ho sentito incidenti sul lavoro? Addirittura mi ricordo che ero piccolino, ero lì a Palombina e stavamo a scuola e ci dicevano che un operaio era caduto appunto in uno dei palazzi là attorno alla scuola, e quindi è da sempre che si sentono queste notizie.
8: Purtroppo non se ne viene fuori.
0: No.
8: Poi i cantieri sono, sai, la cosa più pericolosa. Io ancora ricordo da bambina, davanti a casa mia stavano costruendo due case nuove,
0: sì.
8: E stessa cosa, un operaio cadde dall'impalcatura e morì. Mi ricordo ancora le immagini della polizia mortuaria, io ero piccolina.
0: Ora, è un discorso sempre di mancanza di sicurezza sul lavoro, oppure, ragazzi, c'è anche la sfiga, c'è anche una percentuale veramente di sfortuna che possa causare notizie, che possano portarci notizie come queste, cioè nel senso, magari immagino che appunto dopo un sacco di morti bianche ci siano state delle norme più ferree, poi...
8: Le norme sì, ma il problema è che poi farle rispettare a volte costa, soprattutto, no, a chi gestisce i cantieri, e molto spesso il problema delle morti sul lavoro è legato a quello, cioè siccome poi si va al risparmio,
0: sì.
8: Risparmiare sulla sicurezza mette a repentaglio la vita di certe persone che fanno i lavori più pericolosi, tra cui appunto questi.
0: Abbiamo un sacco di operai all'ascolto, oppure gente che collabora con cantieri, quindi andiamo a verificare anche questo, signore e signori, è tutto bloccato.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco
5: su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
9: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
14: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
19: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
18: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
19: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: In teoria il datore del lavoro, appena ti assume, ti dà tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza. O se non te li dà, ti devi portare al cantiere. Se tu non te lo metti, poi i problemi sei tu.
1: Ecco, allora, questo va ancora verificato. Abbiamo poco fa dato la notizia di questa tragedia consumatasi ieri a mezzanotte, cioè stanotte, sì, praticamente al Colosseo.
2: Al Colosseo, sì, che attualmente è chiuso perché sono in corso delle indagini sulla morte di questo operaio di 22 anni caduto mentre stava installando il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro.
1: C'è questo inghippo praticamente che va risolto, cioè a quanto pare stava indossando comunque tutta l'imbragatura, ma a quanto pare l'imbragatura era scollegata, cioè la fune non era attaccata all'imbragatura, quindi l'imbragatura è inutile, cioè era un vestito praticamente.
2: Esatto, quindi bisognerà vedere se la responsabilità è stata di questo ragazzo oppure se c'è stata una falla nella sicurezza.
1: Ci chiedevamo se effettivamente dopo le più stringenti anno dopo anno norme riguardo alla sicurezza sui cantieri o sul lavoro in generale, se effettivamente è un discorso di, per quanto tu ci stia attento e rispetti tutto, qualcosa può sempre succedere, un imprevisto come la strada, no? Anche chi ci sta attento a volte, certo, può succedere, o tante altre situazioni, oppure effettivamente perché ancora non si rispettino. 06 89 28 996, signore e signori, a Radio Globo oggi parliamo anche di questo. Andiamo da Fabrizio, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Roberti.
2: Ciao, ciao Fabri.
1: Vai Fabrizio.
3: Ciao. Allora guarda, io sono attualmente sono un dipendente, fino a dicembre comunque ho avuto un'azienda, una ditta individuale con anche 8-9 operai, e faccio l'elettricista e l'impiantista da 35 anni.
1: Mm-hmm. Sì.
3: Vi dico, anche negli ultimi anni è una prassi, non è che uno lo fa apposta, però quasi tutti indossano la cinta ma non si agganciano, cioè non è detto che sia sempre così per tutti, però la stragrande maggioranza, a delle volte mi ci metto anche io, tu sali, pensi di essere invincibile e fai il lavoro che devi fare senza stare per magari due minuti a agganciarti, sganciati.
1: Ma mi chiedo da ignorante, perché non l'ho fatto mai un lavoro del genere, perché affrontate questo momento? Cioè perché non stare agganciati? Perché è scomodo?
3: Allora, perché molte volte è scomodo, perché delle volte ti agganci, non ci arrivi, oppure c'hai la cinta che è fastidiosa, ti passa attraverso le gambe, quindi insomma, oppure magari è semplicemente devi salire, fai due minuti di lavoro, quindi che fai? Non ti agganci, cioè vai.
2: Sì, chiaro Fabrizio, tu dici vabbè, tanto ti pare che per due minuti succede una tragedia, non succede niente,
3: È proprio in quel momento.
2: Allora, questa che però è una negligenza insomma personale, se così fosse andata davvero sarebbe appunto responsabilità di questo povero ragazzo. Ma al di là di questo, noi ci chiedevamo, visto che tu lavori nei cantieri, negli ultimi anni le norme di sicurezza vengono rispettate oppure c'è ancora chi per risparmiare fa il furbetto?
3: Allora, guardate, vi dico, perché vi ripeto, sono stato imprenditore e sono dipendente attualmente.
1: Sì.
3: Ci sono tante aziende che, e soprattutto stanno stringendo molto di più, perché sono proprio costretti a dover mantenere le misure di sicurezza, quindi tutto quello che è dispositivi di protezione, tutte le sicurezze a livello di INPS, INAIL, anche sull'ispettorato del lavoro, quindi le aziende, molte, tante, fanno tutto quello che è di prassi per garantire la sicurezza del dipendente.
2: Okay.
3: Anche io stesso, fino per 13 anni, casco, cinta, protezione,
2: altro.
3: Esatto. Però poi dopo sta al dipendente che ne fa buon uso e che dice: io piuttosto di morire o piuttosto che farmi andare una scheggia dentro l'occhio, uso il casco, uso la cinta, uso l'occhiale, ed è tua personale.
2: Chiaro, chiaro.
1: Certo, certo. Andiamo da Alessandro, vai.
4: Sì, ciao.
1: Ciao.
4: No, la mia esperienza è stata che ieri stavo sulla Roma-Napoli, stavano facendo i lavori sulla corsia laterale di destra,
1: sì,
4: e mi ritrovo un operaio che decide, che stava sulla corsia di sorpasso, diciamo, quindi sulla carreggiata centrale,
2: sì,
4: che decide di attraversare l'autostrada. Se non fosse che aveva il completo, diciamo, ad alta luminescenza addosso, però era talmente sporco che non ha riflettuto i miei fari, io lo stavo per prendere.
2: Miseria.
1: Ecco.
4: E quindi che poi c'è una regolamentazione su quello, che in teoria c'è un certo numero di lavaggi massimi che si può fare, perché proprio la parte del luminescente si consuma nei lavaggi.
2: Certo, quello è un altro dispositivo di sicurezza essenziale se si lavora sulle strade, ma anche se ti si ferma la macchina, soprattutto su strade pericolose come appunto Roma-Napoli, se è un'autostrada.
1: Più per Roma che per Napoli.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Vabbè, del reciso a che età si può morire sul lavoro? Il problema della sicurezza è le persone, perché ci stanno troppi faciloni. Ah, lo faccio io tranquillo, ma che ci vuole? Non c'è problema, ho sempre fatto. Questo è, non stanno attenti, non guardano la sicurezza.
1: No, certo, non è che non c'è un'età, però sai, dai,
2: sì,
1: fai
2: ma
1: più impressione.
2: Pure a 50 anni non si deve morire sul lavoro, ma a 22 anni voglio dire, no? Ti fa incazzare ancora di più.
1: Poi, in genere, negli ultimi giorni fai degli esempi come se i 50 anni fossero così lontani. Voglio dire, mi separano 4 anni, non ci posso già pensare.
2: Paura.
1: Sì. No, più che paura, comincio a dire, oddio, non ho fatto niente in questa esistenza. Ma che campo fa? Ormai so finito. Questo tono proprio.
2: Ma veramente?
1: Ma certo.
2: Sto prendendo la depressione dei 50.
1: Ma no, non è depressione, è proprio. Sai quando ti volti indietro e non vedi niente? A volte sento qualcosa quando mi volto indietro, però non.
2: Ma quelle sono birre, no?
1: Non vedo.
7: Gli eroi non esistono sul lavoro, purtroppo non esistono, non fate l'eroe, usate imbracature, cappelli, che scarpa antinfortunistica, perché non si sa mai.
1: A me una cosa salverebbe, vedi, da un sacco di incidenti, il fatto che mi cacco letteralmente sotto con le altezze. Quindi sarei morto di fame per strada, ma non ci andrei mai a arrampicarmi in giro, le impalcature. Una volta facevano i lavori a casa su lì ad Ancona, mi sono messo sull'impalcatura, non mi muovevo più da lì. Oddio, riprendetemi.
2: Anche io inizio a avere paura delle altezze, sì. Mai sofferto di

0: on Radio Globo.
1: Marchetti,
2: sì.
1: Marchetti Micione, no. Marchetti Pingu, stanno c'è un sacco di soprannomi Marchetti,
2: sì.
1: Ci vuole un'ora e mezza solo per mandargli un messaggino. Ma che dice? Lei non ha una ruga, no, Marchetti, non dia retta a Cleo, lei è così giovanile, questo è tornato fresco ai tante, con sto baffo che va proprio di moda, adesso tutti a Radio Club ci faremo il baffo.
2: Tutti.
1: Lei ha bisogno dell'aiuto perché Cleo sta lì, che fa? Strilla solo quando la chiama. Signori Roberto, e poi quando arriva il weekend, signori, arriva il weekend, io sono stanca, voglio andare a Mario Posà, capito? Marchetti, Marchetti, siamo noi a aiutarla. Vabbè, mi raccomando, sì. Si riposi Marchetti, saluti Cleo. No, sì, vabbè, ciao, saluti,
3: ciao.
1: Arrivederci Marchetti, arrivederci Micione.

0: Che vuole la Caselli che mi sbraccia? Mando?
1: Sono le 4:20 e 38 secondi, 39, 40, scusate, 53, cioè me lo tieni fermo, però se no va avanti, 57, 58.

0: Caselli, che cosa diavolo è sta roba che abbiamo ascoltato?
1: L'ora è fatta perché il tempo sfuma, no? E quindi e comunque è relativo e quindi ci sta anche aggiornare.
0: Perché c'è l'ora esatta su Radio Globo, sì, che è quella che sentite dopo la prima canzone che passiamo, no? Sì. Quindi alle 4.10, alle 5.10, alle 6.10.
1: Alle 4.20 c'è l'ora che è fatta.
0: Sì.
1: E confezionata.
0: Ma perché proprio le 4.20? Parte che sono le 4.32.
2: Esatto, arrivi 10 minuti dopo.
1: È perché è una storia interessante. C'erano degli studenti negli Stati Uniti che si trovavano.
0: Ma è una cosa vera? 4.20?
1: Sì, sì, è vero, alle 4.20 di pomeriggio.
0: Cioè?
1: Per andare nei campi ricreativi e prendere le erbette e fumarsele.
0: Alle 4.20?
1: Alle 4.20, sì.
0: Cioè, quindi era una sorta di codice.
1: È un codice.
2: Cioè, il tè delle 5 e l'erbetta creativa delle
1: 4.20.
2: Ognuno c'ha
1: momento.
0: L'ora è fatta, roba da matti. Basta, vado via.
3: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata. Peccato.
4: State raggiungendo un livello veramente. Una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
5: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa.
6: Asal, ma a me c'è da rompere, perché porti il vino a Torbaianica?
4: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, qua.
3: Tutto schifato. Radio Globo.
0: Allora, le 16.33, anzi 34, questa è l'ora esatta, signore, non è quella fatta della Caselli, che tra l'altro a Caselli la risentiremo a breve perché dice che ha grandi novità per oggi.
2: Davvero.
0: Quindi, ecco, esatto, il commento è proprio quello, è puntuale, preciso. È un'analisi perfetta. Ora, invece, ragazzi, a proposito di analisi, torniamo un attimo indietro di qualche giorno, perché sulle nostre pagine social, sui nostri profili, quelli di, no, non personali, quelli di Radio Globo.
2: Sì,
0: sono state su Instagram, su Facebook, sono stati pubblicati praticamente un frammento di una puntata di qualche giorno fa.
2: Sì, ci stavamo occupando del reinserimento scolastico, soprattutto per quanto riguarda la materna, anche se ormai abbiamo visto fino al liceo i primi giorni facevano massimo 2 ore, però concentriamoci sulla materna. Ci aveva chiamato una mamma per dirci che la figlia faceva per una settimana solo 20 minuti.
0: Ecco, riascoltiamo un attimo un estratto.
7: Volevo dire a tutte le mamme di non lamentarci per l'inserimento delle scuole, in quanto la mia bimba oggi ha iniziato la materna e ha fatto come orario dalle 8 alle 8.20 e sarà così per 3 giorni.
2: Ma 20 minuti?
0: Ma come 8?
7: 20 minuti, assolutamente ridicoli, anche perché inserimento a gruppi, quindi hanno fatto 20 minuti 4 bambini e a seguire poi altri.
2: Ma scusa, Arianna, tu hai aspettato là fuori, neanche ad andarsene?
7: Assolutamente no, anche perché 20 minuti ci vogliono anche solo per tornare a casa, quindi era anche possibile.
0: No, 20 minuti, questa era una roba incredibile, cioè ti crediamo
7: è
0: sicuramente.
7: È la prima volta e la prossima settimana faranno un'ora e mezza, un'ora e mezza tutta la classe, quindi si conosceranno la prossima settimana.
5: Ammazza, 20 minuti, manco il tempo di una smanettata.
0: La grande chiusura ovviamente degli artisti.
2: L'analisi tattica.
0: Esatto. Ragazzi, un macello, un disastro di commenti, veramente, anzi una cascata. Ci fa molto piacere che insomma stiate lì ad argomentare, ma molti magari nemmeno conoscono il programma, perché tanto comunque girano questi.
2: Sì, perché si è viralizzato il video e ha colpito tantissimi, si stanno ammazzando, soprattutto perché si dividono in due squadre.
0: Sì.
2: Cioè, da una parte c'è chi come la mamma si lamenta di questo inserimento che è un po' troppo lento, no? Perché se tu li fai entrare per una settimana 20 minuti, poi quella dopo mezz'ora, poi cioè gli fai fare un orario decente dopo più di un mese, cioè un po' troppo lento questo inserimento.
0: Che ovviamente il lato negativo è sia per la bambina, secondo la sua analisi, che anche per l'adulto stesso in questione, perché comunque non è che uno sta campa d'aria, quindi deve andare a lavorare, magari qualche giorno si organizza, poi però diventa difficoltoso.
2: E dall'altra parte invece c'è chi dice che è giustissimo, che sono comunque norme più moderne, pedagogiche, per far sentire il bambino più sicuro, e quindi c'è questa così battaglia tra vecchia scuola e nuova scuola.
0: C'è una battaglia fortissima in atto, ragazzi, perché se andate a leggere i commenti, appunto si dividono quelli che dicono, ecco, poi dopo certo, poverini, perché se no gli dispiace, se no si trovano male, e giù qui invece i professionisti del settore che dicono, ah, voi che cosa ne sapete, qua tutti i pedagoghi, qua tutti formatori, qua tutti gli educatori.
2: Infatti la sfida, però è prettamente tra insegnanti, perché al post stanno commentando sentendo tantissime insegnanti e le mamme e molti, uno ha letto, ha detto queste mamme non vedevano l'ora di scollasso questi ragazzini, ma questo mica è un parco giochi, è una scuola, ci sono delle regole, insomma il dibattito è bello acceso.
0: Ora se volete lo riprendiamo qua, intanto magari aggiungetevi, visto che magari l'avete sentito già in onda, aggiungetevi tra i commenti, quindi Radio Globo FM su Instagram e poi su Facebook la radio, il profilo ufficiale di Radio Globo, perché per capire intanto effettivamente poi dopo qualche giorno come si struttura il commento del pubblico, quello vivo, di Tutto Bloccato.
2: Anche perché le scuole sono ricominciate da un paio di settimane, quindi vogliamo anche capire a questo punto come è arrivato questo inserimento. Dopo due settimane siete arrivati a una quarantina di minuti?
0: Poverini, ho letto tipo ma veramente siete senza cuore, è uno schifo sentirvi, ovviamente, ma mai ho ascoltato questa sicuramente. Siete senza cuore, certo, abbandoniamoli in un posto all'improvviso. Cioè, come se mettessi una bambina o un bambino dentro una grotta, delle grotte dei Frasassi, poi ripasso pure in una foiba e poi ripasso dopo un anno a riprenderla. C'è la roba da matti.
3: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali, punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: house.fileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Pronto? Io avere grossa emergenza. Clienti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
6: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Icnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
9: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
10: Tutto bloccato. Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Volevo dire a tutte le mamme di non lamentarsi per l'inserimento delle scuole, in quanto la mia bimba oggi ha iniziato la materna e ha fatto come orario dalle 8 alle 8 e 20 e sarà così per 3 giorni.
14: 20 minuti.
15: Ma come 8?
13: 20 minuti.

0: L'inserimento gli serve ai cosi, ai
1: cosi,
0: ai maestri per i piasse dai ferie.
2: Che va detto!
3: Pure maestre, dai, no. Fanno tanto!
2: Questi piccoli vanno inseriti! Buono inseriti. Pensate invece a noi che ci mandavano a scuola in un abbandono totale. Io ringrazio la bontà di mia madre quel giorno, perché mi fa il primo. È vero, erano elementari, quindi poco dopo. A parte che sono andato, tipo, avevo 2 anni, sono andato, mi hanno mandato dalle suore là sotto, sì, perché ancora stavano costruendo l'asilo, quello classico, quello comunale. E quindi ancora lo stavano finendo, e lì a Palombino mi mandano dalle suore. Per carità di Dio.
3: Perché non si trovano male?
2: Perché erano cattive.
3: Ah, ma sai che tanti dicono questa cosa? Io è stata sempre stata alle scuole pubbliche fin dall'asilo,
2: sì,
3: ma tanti amici miei mi raccontano che le suore erano tremende.
2: Ma ce n'era una che secondo me prima di fare la suora era un maresciallo dei carabinieri di Tropea, e c'aveva il classico pizzetto da maresciallo,
3: dai,
2: di calabrese, c'aveva 2 baffi che poi scendevano giù, gli mancava il borsello a quella suora.
3: Ma
2: è vero, era così, stava là neo peloso che ti ci potevi attaccare, una cosa veramente,
3: tutte
2: così, ciao.
3: Tutti i cliché calabresi.
2: Ma no, calabresi nel senso che la signora.
3: Legati alle donne.
2: Legati alle suore, tante alcune suore del passato.
3: No, comunque veramente tanti mi dicono che queste suore erano tremende, fin da ragazzini, proprio senza scrupoli.
2: Poi per carità, dopo ognuno ha la sua sensibilità, io non è che me ne facevo tanto impressionare. Qualche insultino gliel'ho detto così.
3: Sì.
2: Tant'è che infatti proprio grazie sorelle, arrivederci, vi saluto.
3: Poi non ti sei più fatto vedere.
2: No, è che sono sparito. Sono andato all'asilo, esatto.
3: No, lì. A scuola pubblica.
2: E però in prima elementare faceva mia madre, mi fa: va giù a scuola. Io non so dove sta.
3: Ci voleva andare?
2: Ci voleva andare, ma non sapevo dove stava. E quindi mi sono fatto accompagnare il primo giorno. Poi dopo...
3: neanche il primo giorno ti voleva portare?
2: No, mi ha detto: vai giù a scuola. E io ho detto: non so dove sta, povero piccolo.
3: Le mamme di una volta.
2: Non sapevo dove era.
3: Te prendevano e te lanciavano.
2: Ho detto: se poi mi sbaglio e prendo la strada sbagliata, vado giù dritto per via delle ville, e là in fondo ritrovavo la suora un'altra volta, capito? E già era passato qualche anno. Oh, che cazzo voleva una volta? Assupida. Quindi così.
4: Mangio in 20 minuti, cosa capisce un bambino? Cioè che la mamma neanche si è girata, che già se ne deve andare. Quindi insomma 20 minuti mi sembra veramente pochino, almeno un'ora. Non voglio di tanto, però 20 minuti veramente. Ma neanche se rendono conto che sono stati lasciati, quindi mi sembra assolutamente inutile.
2: E comunque l'ho trovata poi, invece che la suora c'era la maestra Ottaviani, che era tutta abbronzata, e io avevo paura di questa figura nera. Non l'avevo visto mai.
3: Chi era? Carlo Conti?
2: Tanto tre mesi di ferie, e ovviamente era abbronzatissima. Ma io una roba così non l'avevo vista mai. Dicevo, chi è? Non era l'uomo nero, era la donna nera.
3: Perché poi in realtà a quell'età, 6 anni, quando arrivi in prima elementari, le maestre ti sembrano già vecchie. Io sta cosa me la ricordo, io avevo 3 maestre femmine.
2: Sì.
3: Mi sembravano tutte e 3 decrepite, un passo dalla pensione.
2: Hanno avuto 30 anni.
3: Sì, esatto. Perché poi fino a pochi anni fa insegnavano, quindi erano proprio appena arrivate a scuola.
5: Come dico sempre pure a mia madre, che fa l'insegnante alla materna, ve lamentate, cioè avete 3 mesi di ferie e lavorate mezza giornata, li mordicci vostri.
2: Allora 06 89 28 996, andiamo da Valentina, benvenuta a Radio Globo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio,
3: Vale.
2: Vai.
6: Allora, velocemente, io ho fatto tutte le elementari alle suore, erano sempre, mi chiamavano la birichina, non ho continuato il mio percorso ecclesiastico. Aspetta un attimo, Puccino. E niente, venivo sempre messa in punizione, perché alla classe alle 9 c'era sempre la messa e io non stavo mai ferma. E quindi puntualmente sempre in punizione tutti i giorni, e poi andavo a fare a mamma, cioè sei sentata. E quindi questo è quanto.
2: Cioè tu dalle suore quindi eri una bestia, una bestia di Satana.
6: Sì.
2: Ah, certo.
6: Sì, era una bestia. Infatti quando mia madre mi ha chiesto dopo la comunione se volevo continuare a fare la cresima, eccetera, ho detto assolutamente no.
3: No, e ti ha allontanato dalla chiesa questa cosa, questa andare dalle suore?
6: Sì, no, io non mi sono mai più avvicinata, infatti non mi sono sposata in chiesa, mia figlia non è battezzata, eccetera, eccetera.
2: Ma questo lo vedi come una risultante di quel trauma infantile?
6: No, nel senso è stata conseguenza di più pensieri più maturi, ah, però okay. In generale non è che quando ero piccola, diciamo, mi abbracciava troppo questa parte ecclesiastica, perché poi pure a catechismo mi ricordo, pure sempre messa in punizione perché non stavo zitta, non ascoltavo, non pregavo.
1: Vabbè, ma quello perché eri una capricciosa tu, cara Margherita, cara Valentina. Io penso invece mi ha fatto l'effetto contrario. Perché poi invece mi sono tanto appassionato poi alla religione cattolica. Eh sì, tanto, ma senti, ne so parecchie, anche dopo nella via adulta, sempre con un lato critico. Però ma sempre un pochino agganciato.
3: Strano, perché io invece tutte le persone che conosco che sono andati dalle suore, poi hanno avuto proprio un senso di repulsione per la Chiesa in generale, e soprattutto poi per le figure ecclesiastiche.
1: Ma vi ho mai raccontato della mia storia d'amore con la suora?
3: Prima?
1: No, con lei no. Con lei no, perché dopo che ho scoperto appunto il tesserino, quello dei carabinieri, intendo.
7: Io pure all'asilo dalle suore. Mamma mia, suor Giovanna, pace all'anima sua, sarà morta che era vecchia. Mamma mia, quanto era cattivo.
3: Suor Giovanna è proprio un nome da suora. Io anche conoscevo una suor Giovanna.
1: Però suor Giovanna me la immagino giovane e bella.
3: No, io l'immagine perché la associo a lei.
1: La matriosca.
3: Bella. Paffuta, però simpatica, sì.
1: Suor Giovanna. 06 89 28 996, figliuoli, accostatevi alla mensa di Tutto Bloccato. Qui troverete ristoro. Voi che vi sentite faticati e oppressi, mettetevi pure comodi. Andiamo da Viviana.
8: Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Pomeriggio a te.
3: Anche a te, Viviana,
8: allora,
3: ciao.
8: Allora, io volevo rispondere a chi ha mandato gli audio, che gli brucia un po' che noi stiamo a casa 3 mesi, sono una maestra.
1: Sì.
8: E prima di tutto non stiamo a casa 3 mesi perché a giugno si lavora, e spesso e volentieri anche a luglio ed agosto. Siamo costretti ad andare.
1: Luglio-agosto?
3: Che fate a luglio-agosto?
8: Certo, sì, è certo, perché quando escono poi le nuove indicazioni nazionali, dobbiamo aggiornare il curriculum della scuola.
1: È il momento in cui veramente vi spaccate la schiena, allora, cara Viviana.
8: Che comunque, cioè, l'università è aperta a tutti. Se loro vogliono fare i maestri e le maestre, si iscrivono all'università,
3: questo
8: è una magistrale.
3: Vero,
8: Sono 5 anni e vengono a fare i maestri.
3: Questa
8: e poi
3: è
8: non è vero che il pomeriggio non facciamo niente, perché io preparo le lezioni.
1: Sì, ma ti ci pagano pure. E mi dici pomeriggio?
8: Certo.
1: Io veramente.
9: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Global.

0: molto in coda anche sulla tangenziale per traffico intenso tra Corso di Francia e Salaria in direzione di San Giovanni per lavori notturni fino al 25 settembre a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo. È chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso Viale di Tor di Quinto. Fino al 1 ottobre lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Mando cazzo ha studiato, ce fa pure l'insegnante. Buon pomeriggio alunni, ma vaffanculo.
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
6: Beh, sta ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Vediamo che cazzo sta

0: Andrea Caselli, prego, proceda, mi vada con lassù.
1: È forma? Comunque. Comunque a proposito di asili, sì, io stavo in asilo che secondo me era tipo autogestito, perché
2: ma che è? Centro sociale.
3: Lanciato l'asilo così.
1: Oh, non lo so, c'ho sto flash perché mi hanno cambiato, perché c'era sto bambino che mi ficcava un cucchiaio in gola.
2: Oh,
1: e
2: Madonna,
1: avevo età diverse.
2: Ho temuto tantissimo proprio un attimo.
3: Ma come età diverse?
1: Avevamo età diverse. Infatti,
2: cioè,
1: poi,
2: che c'ha 20 anni?
1: 45.
2: Cioè, vabbè, era porco, cioè nel senso doveva essere arrestato.
1: Ah, è andata così, infatti poi ho cambiato due volte, vabbè,
3: due volte ma tutte da lei, io le sento.
2: Ma due volte il cucchiaio, cioè dove andavi, beccavi in cucchiaio o?
1: Sì, un tipo di argenteria diversa, vabbè.
2: Diversa, di verza più che altro, vabbè. Forse una verza, quel cavolo verza. Prego, Caselli!
1: Ma a proposito di cucchiai in gola, cioè io sto continuando a vedere Sailor Moon, perché c'è la nuova stagione.
2: Ah sì?
1: Sì, ha ripreso con la nuova stagione. Ed è un cartone che io guardo nella mia TV speciale.
2: Per cartone intendi quello che si appoggia sulla lingua e poi con una bevuta si butta giù, certo.
1: Sì, quello.
2: Vabbè, quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
1: Sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
2: Come si chiama questa puntata?
1: Sailor Moon in Rehab.
2: In Rehab, molto bene, andiamo con Sailor Moon.

0: di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi, con il dottor Gnagna-san, verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza, Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta, Bunny, si comincia! Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Aumenta sa scarica.
2: Pingu, uomini nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Dei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
7: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
9: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e
15: un'ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato,

0: scopri KGM da Magia Auto,
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton,
0: benzina, GPL, full hybrid ed elettrica,
1: e affronti il traffico con un sorriso,
0: con offerte imperdibili di livello nazionale,
1: assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto, dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM,
3: streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: Sono due minuti dopo le 17 di mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Se volete andiamo dritti come treni insieme fino alle 19.

0: giusto ricordare quello che percepiscono. Fermi là, come se fossimo fermi davanti a una stazione. Ah, il treno è sempre il treno. Mi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me Roberta Marchetti. E come potete immaginare, come potete percepire, non tanto dalle note metal di questa base che si accompagna, ma dalla sua eleganza, bella più che mai, giorno dopo giorno, Laura Pezzetti Lombardini.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Mi faccia un ingresso più metal.
1: Dun dun dun dun.
0: Ma no, non mi deve suonare il metal. Che ne so, si immagini di essere pitturata tipo i Kiss.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ecco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

0: grazie.
1: E anche a bacchettarci, se ci deve bacchettare, perché insomma.
2: No, no,
1: dai,
2: siete bravi.
0: È pronta per la nuova sigla a lei dedicata?
2: Non l'ho mai sentita, esatto. Mi stupirete?
0: Andiamo!
3: Buonasera signora Laura Paoletti Foratini.

0: fuori, ti dà una sniffata da raccolla la caviglia.
1: No, tesoro.
2: Tutto bloccato.
3: Bello globo.
1: No, tesoro.
4: Per quanto.
1: È contenta, la vedi? Fermi tutti. Allora, devo fare due saluti.
4: Capirà.
1: Posso? Posso, signor Roberto?
4: Guardi. Prego.
1: Allora, uno ad Andrea, il responsabile dei microfoni, sì, di Rai 1,
4: sì,
1: che ha sempre il sorriso, sempre gentile, sorridente, carino.
5: Sì.
1: E l'altro.
4: C'è una storia parallela da
1: No. E l'altro, Simone, il tassista.
5: Il tassista.
1: Ieri salgo sul taxi e vedo, sì, Radio Globo e dico: intenditore,
5: certo.
1: Ho detto la signora. Ho detto: no, perché il mercoledì alle 17, tutti i mercoledì, Roberto dice: guardi, sono simpaticissimi. In realtà prima erano un po' più grevi. Roberto,
5: sì.
1: Lei, Roberta, non c'ero, sì, detto: ah, Roberto Marchetti era più greve. Sì, in effetti sì, ma sa, io e i miei colleghi ascoltiamo solo Radio Globo. Ho detto: domani la saluto. Simone, salutiamo.
4: Ma in tutto, sì, questo, in tutto questo, perché
1: greve,
4: adesso...
1: il greve, no, sto parlando.
4: Ma che me frega, capirai. No. Ho già pagato.
5: Una medaglia sul petto.
4: Esatto. Ma no, mi chiedevo, ovviamente, non facciamo finta di niente, la Laura Pranzetti Lombardini ha subito colto l'occasione per scroccare qualcosa al tassista, perché
5: certo, ma lei
1: no, era offerto.
4: Era già offerto,
1: avevo il buono della Rai.
4: Quindi
5: così.
4: Quindi è un saluto sincero.
1: Sì, sì, no, ho detto, glielo prometto. E poi dicevo: devo ricordare Simone.
4: E quindi sei stata là. Sì, adesso ti saluto. No, perché a volte abbiamo fatto anche la Marchetti, no? Ci hanno riconosciuto. Sai, vedi scritto Radio Globo lì sulla radio del tassista. Cominci un po' con la voce. Infatti, c'avevo il dubbio che fossi del grande Marchetti.
1: No, beh, proprio non sapeva chi fosse.

0: Sì, però ero inorgoglita tipo Pavone Marchetti.
1: Certo.
0: Ero proprio contenta.
2: Oh, e io ero contentissimo quando poi mi hanno tolto quei 2 euro, tipo così.
1: Dai, per 2 euro.
2: No, ma io non ho fatto niente.
0: In che senso?
2: No, nel senso che poi lì sul tassametro c'era tipo 12, ma ho detto dai, dammi 10.
1: Ah,
0: sì, sono soddisfazione.
2: Ovviamente in contante, perché quell'altra roba, che schifo, per carità del Signore. Allora, attenzione, se avete domande, curiosità per la Franzetti,

0: 17:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Mercato on Radio Globo.
1: Lo vedi che a furia di stare a contatto con Radio Globo si è svegliata pure a Bombardini e namo.
2: Dai.
3: Essendo mercoledì è qua con noi Laura Franzetti Lombardini. Oggi tra l'altro, cioè oggi, se, come sempre, mannaggia a me,
2: Sì?
3: Sì. Mi piace molto il tuo abbigliamento oggi.
2: È bellissima.
3: È molto giovanile, non ha la gonna.
4: Mamma mia!
2: Sono giovanile!
4: Fanno sempre peggio!
3: L'ha rubato.
2: Roberta, racconta, non stare sentita. Raccontami.
3: No, ma scusa.
2: Ma quella fede che hai all'anulare sinistro?
4: Sì. No, ma non è una fede.
2: Non è una fede.
4: No, non è lo che metto qua. Io sono contro le regole. Ma non è una fedina, è un anello d'acciaio.
2: Ma gli ultimi articoli che hai scritto molto bene, qualche regola c'è.
4: Ah, vabbè, ma sul
3: tra mutande e gonne.
4: Esatto.
3: ormai la Marchetti si occupa solo della parte bassa. Sì, ci sono gli articoli. Evviva!
2: No, anche il torso nudo, anche senza gonna, cioè.
4: Scritto.
3: Però io volevo tornare un attimo alla camicia. Si chiama
2: dopo
3: così?
2: Giovanile.
3: Come si chiama? Dai, concedimi qualcosa. Come si chiama questo indumento?
2: È una camicia corta di popelin bianco, un po'
4: di
2: popelin.
4: Ma beh, è il stilista?
2: No, il tessuto.
3: No, quello è Popeline, è lo stilista del Papa. È vero che scrive Popeline, però.
4: Infatti fa tutte le cose bianche.
3: È tipo Somatolini, però si legge così, si pronuncia in questa maniera. No, e quindi è un
2: così
3: tipo.
2: Così è naturale.
3: Oh, sì. Pensate sott'olio cosa diventi. No, ma dico, quindi è il tessuto che si chiama in questa maniera.
4: Scusa, posso toccare? Posso avvicinarmi?
2: Tu puoi, sì.
3: Io no.
2: No, tu no.
3: Penso volevo asciugare un attimo la bavetta che ho.
4: Ho voluto approfittare.
2: Come nascono?
4: Ho approfittato perché non avevo mai toccato il popline.
2: Ma sì, il popline.
3: Popline era stronzata di prima.
4: È un colore più pesante.
2: Giusto.
4: Sì.
3: Quindi popline. Okay.
2: Sì, è una camicia con delle tasche davanti. Mm-hmm. Delle grandi maniche.
4: Sì.
2: E difatti tu hai detto volevo pulirmi la bocca tipo tovagliolo.
3: Sì,
2: e nascono proprio così perché un tempo, ti ricordi, erano l'anno scorso, erano le maniche che si toglievano con dei bottoncini alla corte di Luigi XIV. E poi sono arrivati i coniglietti, i lapin.
3: Sì.
2: Allora è stato inventato il tovagliolo perché si pulivano le dita nel coniglietto e poi lo
3: veniva
2: lanciavano.
3: Lanciato.
2: Esatto.
3: E dietro c'era la servitù con la padella.
4: Già pronta. Il coniglio non ci posso.
3: Lo so,
4: fare,
3: non mi va giù. Cioè, cotto sì.
2: L'avete però rimosso.
3: Così al naturale, pure quello non mi va tanto giù come.
2: E così è nato il tovagliolo.
3: Esatto. Però io pensavo che invece usassi sta roba qua quando, cioè, tipo facevi i musical sulle sulle navi praticamente, perché dovete immaginare
2: l'animatrice
3: è molto da ok, spettacolo notturno. Benvenuti signore e signori, benvenuti a bordo, e adesso il numero di Laura Franzetti Lombardini, e ce l'hai, sei tipo scossa, va bene, e scende.
4: C'ha anche questo capello mosso oggi,
3: sì, capito,
4: boccoloso.
3: Mamma mia ragazzi, veramente siamo su una nave meravigliosa, su una nave che ci porterà anche oggi, ci porterà chissà dove.
2: Avete sentito su quel ponte che tutti alla stessa ora si mettono a urlare?
4: Sì.
3: Volevo strozzarmi da solo con le mie mani.
4: A Chicago, la domenica, si riuniscono tutte queste persone e nello stesso momento urlano a squarciagola, dice, per liberare lo stress. Io ci credo, perché urlare ti libera un sacco.
3: Oh, signore.
2: Sì, però l'autocontrollo vince.
3: Sentite qua cosa fanno a Chicago. Dopo dici, perché si chiama così quel posto?

0: Katia è inorridita.
1: No, hanno ringraziato per il coming out, cioè sì, per cioè essersi sfogati.
0: Vabbè, ma è liberatorio l'urlo.
2: E non era Napoli, per chi si fosse collegato adesso, era
1: Chicago. Per me lo reinventano Napoli, per sì, me lo inventano.
0: Questo?
1: Sì, sì, un appuntamento del genere.
2: Ma già lo fanno, quindi insomma, senza, soprattutto in vacanza. Però
0: dai, ma non fate i precisini che non urlate mai, perché non ci credo. Io urlo un sacco, soprattutto quando mi arrabbio, ma anche di gioia, cioè sono una urlatrice.
2: Ma mi arrabbio il padre di lì, cioè quello là, no.
0: Durante le discussioni, durante...
1: io non alzo la voce perché devo stendere con la calma.
0: Ho capito, ma Laura, ci vuole una pazienza per non alzare
1: esatto,
0: la voce.
1: Esatto, di fatto.
0: Io non ce l'ho.
2: Io da quando non sono più fidanzato non ho più urlato in vita mia. Cioè negli ultimi 3 anni non ho mai urlato.
1: Ma ne vale la pena, sì, forse no, un attimo ti scarichi, ad esempio in macchina, la parolaccia liberatoria senza dubbio. Però dare la scossa così, un conto è motivata da questo ponte tutti insieme che c'è una goliardia,
2: sì, c'è
1: nell'altra maniera tu perdi le staffe e poi non sei più lucido.
0: Non sei più lucido, però almeno per quanto riguarda me, siccome poi la rabbia mi dura molto poco, nel momento in cui poi mi passa, torno improvvisamente lucida e sto proprio contenta, sto bene.
2: L'ho visto su L'esorcismo di Emily Rose, faceva la stessa cosa. Non mi avrei mai papà, che cosa è successo? Uguale fai.
1: No, io invece sulla rabbia ho un'onda lunga, non di muso. Però
0: no, di muso per carità, quelli che non ti parlano per giorni perché
1: però un po' la faccio scontare un pochino, sì, però non sbotto.
0: Il silenzio punitivo?
1: No, non silenzio punitivo, nel senso il minimo indispensabile, il minimo sindacale.
0: Che poi sai, a me quelli come Laura
1: fanno paura
0: ancora
1: per quello
0: che
1: faccio.
0: Io litigo e l'altra persona rimane calma
1: e difatti ti faccio litigare da sola, ti stronco sul nascere. Vedeste la Marchetti?
3: Ma lei niente ci sta più a per culo questa, no?
2: Ragazzi, secondo me ci sono tutti i requisiti.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live, i migliori artisti sulla scena. Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci 2 biglietti per il concerto di Raff. Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
16: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: e se zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
4: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Appena ho litigato con un cliente.
7: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
8: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
9: Stai ascoltando
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Ma anche durante l'atto sessuale urlare è da cafone?
11: Allora, si parlava appunto di alto volume, partendo da quei perdigiorno scansafatiche che si mettono su quel ponte a Chicago e tutti insieme 3, 2, 1, 3, 2, 1 e urlano sì, per sfogarsi contro le ansie, lo stress, ma vaffanculo. E quindi da lì stiamo perlustrando proprio il discorso del volume. E tra l'altro un capitolo importante nel volume è quello delle litigate, cioè del litigio.
12: Certo. Io urlo solo là, cioè durante la litigata.
13: Io invece abbasso leggermente il tono di voce, così devi ascoltarmi ad ogni costo.
12: Io spero di non discutere mai con Laura Branzetti,
13: no,
12: perché finirebbe malissimo.
13: Ma
12: infatti ci metto tanto prima che arrivo alla lite, però quando ci arrivo.
13: Io avviso prima, ma non è una lite, è uno scambio velenoso, è diverso.
12: No, io quello ho imparato a moderarlo, perché con le parole posso fare molto male . E quindi adesso sto attenta sulle parole, ma sul tono di voce no.
13: Però io prima di arrivare al litigato giro sui tacchi e chiudo una situazione, ho chiuso anche qualche amicizia, sì. ho avvisato, poi
12: senza
13: mi perdono,
12: discutere.
13: Ho avvisato, ho sprecato fiato. Se vuoi capisci, avevo investito.
11: Ma avvisato in che modo? Cioè, ti porti dietro un araldo che tira fuori una pergamena.
12: Ha mandato il maggiordomo.
11: Ecco, tipo, sta là, si avvisa la signora in questione che la Branzetti sta per perdere le staffe.
13: No, con una bomboletta sul portone.
11: Addirittura.
13: No,
11: col sangue d'agnello sugli stipiti delle porte. Tipo
13: la testa di cavallo.
11: Mamma mia, proprio.
13: No, io non ti rispondo due volte al telefono, la terza rispondo, lo faccio capire. E se non vuoi capire vuol dire che ho investito male su di te.
12: Ecco fatto.
11: Vogliamo dare un messaggio a reti unificate appunto sul volume che riguarda vari settori, appunto ne parliamo anche con Laura Presidente Lombardini, che è la nostra eleganza e arbiter qui a Tutto Bloccato su Radio Globo. E vogliamo dare un messaggio veramente tutti insieme, ragazzi: il volume, per qualsiasi aspetto della vita, potete sforzarvi di moderarlo. Ad esempio, anche su questioni non di litigio, ma su questioni che a noi magari potrebbero non riguardare, tipo le vostre conversazioni al telefono, in giro, sui mezzi pubblici, sui marciapiedi, sulle sale d'attesa.
12: Sì, adesso c'è lo step successivo, anche i vocali mandati così
13: in ascoltati in pubblico.
12: Sì, sì. Però, poi insomma c'è anche una dignità, io non mi metterei mai a mandare
13: riservo
12: un vocale coi cavoli miei in giro.
11: Ma lascia il vocale, anche la telefonata, io credo che a volte Cioè, una volta mi arrabbiavo, adesso ho molta compassione. Veramente, adesso penso che dico, cioè, lo compatisco o la compatisco.
13: Eh sì, però lo subisci.
11: Sì.
13: E non è giusto.
11: Compatendola, però non lo subisco più. Sto lì e dico, poverina, non l'ascolta nessuno e vuol far credere che magari è una persona. Magari a volte mi sono immaginato non ci sia nessuno dall'altra parte. Cioè, tipo, sì, ti ho detto, guarda, tu fai una cosa.
13: Amico immaginario.
11: Fai una cosa. L'ultima volta che sono andato in treno, no? Poi sei sul Freccia, pensi, no, che sia la situazione migliore di un regionale. E invece che sul regionale non c'hanno manco il telefono. Cioè,
13: no,
11: quindi preferisco il regionale. E quindi, no, lì parlano. Cioè, gli amici del Bangladesh che non hanno capito che c'è un microfono dentro il telefono e quindi urlano come se dovessero sentire la Bangladesh. Ma stavano là facendo, sì, allora guarda, tu fai una cosa, predisponi tutta la riunione. Io ormai mi stavo attrezzando per questa riunione che avrebbe avuto.
13: Appunto. E io in questi casi mi alzo e dico: senta, la riunione, per favore, se la faccia in silenzio, perché tutti sappiamo che la riunione con Tizio, Caio, sì, alle 14 e noi non possiamo essere in ostaggio della sua riunione.
12: Però vi posso dire, a me quelli che parlano al telefono ad alta voce non danno fastidio. Accidenti. Cioè, se urlano, sì, ovviamente. Quello
11: Antonio, siete arrivati?
12: No. Cioè, così.
13: Cosa hai mangiato, mamma?
12: Esatto. Però se sto sul treno, io ad esempio sul treno né leggo né ascolto la musica, io perché sì, mi piace proprio quasi fissare il vuoto e rilassarmi. Se qualcuno parla al telefono, a me piace perché faccio i cavoli suoi.
13: No.
12: E quindi immagino spazio con
13: la mente. Io di solito scrivo, per cui devo stare concentrata anche con le cuffiette. Sì. No.
11: La Laura Pranzetti Lombardini sull'ultima Freccia Rossa ha composto una sinfonia paragonabile ai grandi maestri. Scrivo, immaginate, cioè non è che scrive un romanzo o degli appunti di vita.
13: Scrive degli articoletti.
11: Scrive degli articoli o a volte appunto con della musica classica, si diletta con nuove romanze.
13: Partiture.
11: Allora 06 89 28 996, signore e signori, andiamo al telefono, andiamo da Giuseppe.
0: Buonasera.
13: Buonasera, ciao Giuseppe.
11: Vai Giuseppe, prego.
0: E niente, io volevo raccontare una mia storia che mi è successa. C'ho una sorella in Svizzera, sì, a Berna, e siamo andati a trovarle, c'avevi i ragazzini, c'erano 8 e 4 anni, mm-hmm, e vabbè, abbiamo mangiato, e verso le 10 vedevo che lei, la vedevo un po' impacciata, no? Praticamente lì alle 10 c'è il silenzio, sì, non puoi fare lavatrici, non puoi fare lavastoviglie, non puoi lavare i piatti, non niente, non puoi sbattere una sedia. Se stai a un locale, ho visto anche che mio nipote, che c'è un figlio, anche lei, mio nipote, alle 10 ha fatto un urlo fuori per la strada e poi tutti in silenzio, non si può parlare.
11: Ma c'è anche il silenzio suonato con la tromba?
0: No, è proprio una regola, perché infatti dopo un paio di minuti l'hanno telefonata che ci stavano gli inquilini sotto che sentivano i bambini che correvano per casa. Cioè, una cosa allucinante, una tristezza.
13: Non
0: una
13: c'è
0: tristezza
13: vita dopo
0: proprio.
13: Le 10.
11: Mi piace morire.
0: Ma è orribile, guarda, la Svizzera è bella, sembra una cartolina, ma su queste cose è proprio fredda.
11: Ma è fantastica,
13: ma
11: questa cosa.
13: Si svegliano la mattina? A che ora riparte la vita?
0: Non lo so, ognuno ha la sua, però ecco, per esempio, se c'hai una siepe con 3 foglie fuori posto, ti mettono l'avviso, se non tagli ti fanno la multa, cioè è una cosa allucinante.
13: No, vabbè, follia, guarda,
11: civiltà.
13: Io non ci
11: vedo
13: mai.
11: Sì,
0: finalmente.
11: È una cosa
0: esagerata.
11: È meraviglioso.
13: Sì. Rasenta un po' la nevrosi, non lo so, viva la Svizzera.
12: Ma
13: però
12: l'ossessione per l'ordine, l'ossessione, sì, per il silenzio. Che palle, ma viva Napoli, ma viva la cacciata.
11: Ma adesso queste cose dette,
13: sì,
11: così, le bestemmie no, adesso
13: ma
11: tutto,
13: sì,
11: va bene, però
13: bello, adesso, tutto lì colorato, cacciarone.
11: Adesso viva Napoli, colorato soprattutto
13: anche perché siamo latini,
11: soprattutto quando non te ritrovi più i pantaloni addosso, è colorato le mutande, poi mi ritrovo le mutande colorate, no, non succede mai, no, è l'ultima città dove succede qualcosa.
13: Perché a Roma no,
11: però a Napoli non succede, ma se succede, come dicono gli amici appunto dall'altra parte qua, in quella radio lì vicino, nell'anno dello scudetto, ci sono delle regole di civiltà che adesso sembrano assurde. Sembrava assurdo anche tanti anni fa smettere di fumare dentro i cinema oppure dentro i ristoranti, e oggi invece è una cosa che, per carità di Dio, assolutamente non è.
13: Anche nei ristoranti all'aperto non viene accettato, e cerchiamo di dare questo messaggio. Le svapo sono la stessa cosa delle sigarette,
12: certo,
13: sono comunque,
12: certo,
13: fumo passivo. E
12: non in tutti i ristoranti, però nei ristoranti più fighi ti fanno notare che non si può fumare neanche all'aperto, perché hai vicino persone a cui potrebbe,
13: esatto,
12: comunque dare fastidio. Poi in altri ristoranti la gente fa come gli pare,
11: giusto.
14: Ma mo ce l'ho io un domandone. Ma come fate l'amore voi nobili? Cioè, lo fate sporco, zozzo e sudato come noi persone normali? O siete là tutti gni, mi scusi, potrei penetrarla?
11: Ma allora...
12: però se è se la sente di rispondere,
11: però interessante, certo. Interessante.
13: È stata la domanda di Ileana Caselli la settimana scorsa.
12: Ah, figurati.
13: Laura, sono andata a registrare una cosa.
11: Sì.
13: Laura, ma non abbiamo mai fatto galateo del sesso? Io la guardo e dico, perché non esiste.
12: Lo vedi. Non ci sono regole.
11: In che senso non esiste il galateo del sesso? Nel senso che proprio lì...
13: Allora, che cos'è il galateo? È un codice.
11: Certo.
13: Sono delle regole che puoi scegliere se applicare o meno. Almeno in quella situazione direi che non c'è un galateo.
12: Non si fanno prigionieri, ma ha ragione Laura.
13: Si fanno.
12: Ma guarda che tremendo.
11: Ma qui, ragazzi, si apre un mondo. Calma, no? Già ho visto dei zampilli proprio mentali.
12: No, però ha ragione, cioè finché c'è rispetto e consenso da ambo le parti si può fare tutto.
13: Ma non è che siamo degli ipocriti, quelli educati non sono degli ipocriti.
12: Ma certo.
11: Beh, però no, invece no, ti vengo contro.
13: Dillo con parole tue.
11: Chiedo scusa, proverò a riformularlo. Manco con una canna aguzza, dicevano dalle mie parti, quindi tranquilla. Se ci insegni che tutti i giorni... Vabbè, aspetta, metto una canzone che adesso non te va, te sta a fare il programma. 17:33, in questo momento, signore e signori, quello che state ascoltando...

0: se sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno del Tor Duca Conte, se ti chiedono due spicciotti in più marchetti taglieli perché sto programma spigne.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Le signore anziane che il sabato mattina al supermercato fanno le telefonate in viva voce e noi sentiamo tutto. Perché? Perché?
4: Perché comunicano magari sulle ultime uscite.
5: Durante la litigata è anche comprensibile che uno abbia un tono di voce alta, ma nella vita normale è quello il problema. Quelli che magari entrano in un negozio buongiorno e continuano con questo tono alto che è fastidiosissimo, che sarebbe veramente dagli incarci sui stinchi e una capocciata, così li addormenti e la pace.
4: Tipo la Marchetti l'ultima volta che siamo andati a Sabatino. Tornavi come un'aquila, ha detto siamo qui, siamo in quattro.
6: Questa cosa del volume la sto un po' difendendo perché io mi rendo conto di essere una di quelle che parla un po' a voce alta, ma è entusiasmo il mio.
4: Certo. è vita.
7: Non c'è posto un galateo del sesso, no? Lì mangi e bevi come cacchio te pari.
4: Oh, e allora qui viene fuori tutta l'ipocrisia di chi va in giro a dare buoni consigli su buone maniere, su buone maniere. Poi io me la immagino la Laura Presidente di Lombardini che poco fa ha detto no, non ci sono regole, là non c'è niente, non c'è niente. Allora mi ti immagino adesso, sei dai, è stronzo, vieni qua, merda. Io mi ti immagino adesso così.
6: Ma no, tu capisci perché ti volevo interrompere continuamente,
4: no,
6: prima?
4: Non è... Qui c'è tutto un mondo finto che va smascherato.
6: No, però scusa, cioè nel senso, se una...
8: Sono stata sincera.
6: Anche volendo, no?
4: Sì.
6: Anche volendo, una nobile o una altolocata.
4: Sì.
6: Se le piace quello...
4: No, persona educata in generale.
6: Se le piace bravo. Quello...
4: Oh, no, ma senti, non è il lessico, è il modo, la modalità. Abbiamo detto tante volte, perché poi lì non ci deve essere quel mondo che viene proiettato fuori?
8: Ma perché siamo umani.
4: Umani ipocriti.
8: Ma non siamo dei robot. Allora, il galateo è forma che diventa sostanza nel rispetto dell'altro.
4: Sì.
8: Ma in una stanza... Ma no, non lo vedo.
6: Ho capito quello che dici tu, Robby. Cioè tu dici, una persona così elegante nella vita e così attenta a certe formalità nella vita non può poi nel privato, nell'intimo,
4: no, può far tutto quello
6: farsi,
4: che vuole,
6: insomma,
4: però...
6: trattare così. Questo cioè,
8: ma non
6: ce
8: è
6: la vedi
8: che
4: cioè, urlo l'orecchia, voglio adesso dopo che dice
8: ci facciamo trattare. No, ma dipende dalle situazioni.
6: Cioè ti può piacere. Nell'intimità ognuno piace quello che piace.
9: Poi non ho capito.
4: Un attimo.
9: Poi io a pranzetti mi immagino classichetta, missionaria, che va a letto con la vestaglia, un po' intima, un po' così romantica. Però la missionarietta.
4: La missionarietta?
8: No, no, ho camicie da notte di seta, molto belle, scollate dietro. No, no.
6: Attenzione.
4: Pensate, adesso questa sotto non è una base, sono entrati qua, è entrata la sua orchestra, che è quella dei rapporti.
8: Cioè, ma figura!
4: Praticamente, quando sta là in quella camera, entrano loro così, tutti vestiti ovviamente settecenteschi.
8: I paggi.
4: E sotto, mamma mia!
6: C'è l'arpa, io me la immagino così. Nel
8: ma che
6: momento,
8: noia!
6: Nel momento di maggiore estasi, una bella arpa.
8: Ma l'arpa sarà casa tua.
4: Ma che scherzo, la Prezzetti c'è questo. E canta lei. Via qua. Immagini.
6: No, però ho capito, sai, in effetti una persona che si è abituata a vedere sempre insomma, con una certa formalità, nell'intimità te la immagini più o meno simile, però non è detto.
4: Ma a me tutto questo attizza, sia chiaro. Questo mondo che si scompone da un momento all'altro mi piace molto, cioè non sto facendo, sto indagando, non sto facendo una replica diciamo polemica, anzi, primo che me frega, secondo, esatto, cioè io sto lì, compongo dei poemi a volte, cioè mentre sto là c'ho da una parte il pennino, quello lì con la piuma di pavone che mi hanno regalato e intingo allo stesso... Con lo stesso ritmo, intingo sull'inchiostro.
8: No, dovreste vedere le movenze che fa.
6: Certo, perché lo sta ripetendo.
8: Le puoi descrivere?
6: No, ma se le immagina.
8: A Radio Globo, se le immagina?
4: Non è vero, anche perché tanto non so più nemmeno come
6: ne sai, Laura, questo quest'estate veramente a chi dava e a chi prometteva.
4: Ho preso il colera.
8: Si è ammalato. È le placche.
6: Che ha fatto un macello, guarda.
4: Mi hanno detto che è una cosa molto piacevole.
6: Diccela.
4: Beh, no, mi hanno detto che sia una cosa, questa cosa qua, una cosa piacevole, eppure ormai è un ricordo. Assai lungi volasti dal petto mio che fossi caldo un giorno, anzi, rovente.
2: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
10: Il terremoto! Corri!
11: Pronto, aiutateci!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
12: Io ho sentito una grossa esplosione.
13: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
14: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
15: Wait for me, I'll be back.
16: 2 verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Acciaio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: Pranzetti, venga qui che la

0: E qui ormai Laura Branzetti Lombardini, oggi ci siamo messi in un cuneo. Ho detto
1: sì,
0: cuneo, eh?
1: Sì.
0: Vabbè, magari qualcuno adesso.
2: Cuneo de sac.
0: Sì. Tipo, sì, tipo.
1: Ha rotto gli argini la Branzetti. Oggi. Andare.
0: Tutto allagato. Le 17:47, signore e signori, di mercoledì 23 settembre 2026. Grazie a Dio ancora sono un pochino chiuso, quindi non sono credibile. Sembro al citofono praticamente, più che in radio. E ma vogliamo uscire dalla camera da letto,
1: sì,
0: o dalle quattro mura, o dalla 1 turbo del 96 e andiamo, che ne so,
1: a sala da pranzo, perché dopo viene fame.
0: Ah, perché dopo, esatto, il tatanca tatanca.
1: Sì, viene fame.
0: Sì, adesso dipende.
1: Anche a te, no?
0: Sta lì. Pare che veramente che butta giù gli alberi dell'Amazzonia, che è un lavoro proprio grosso.
1: Anche perché io sono dell'idea che quando ci si approccia a fare certe cose è sempre bene farlo prima di mangiare. Adesso al di là che dopo ti viene fame lo stesso. Però sai, tante volte le cene romantiche, no?
0: Sì.
1: Che poi uno si aspetta sempre il dopo cena. Invece a me non mi piace. Io preferisco il pre-dinner e poi dopo uno va a cena.
0: Cioè, che fai in tempo manco a varcare la porta. Via qua! Bam! Buttato giù tipo Asterix e Obelix proprio.
1: Ma sì, tanto uno lo sa, lo sa.
2: Ah, lo sa.
0: Così? Così? C'hai la scusa per magnasso, che a un certo punto ti fai, senti, vabbè, capito, basta pure.
2: Sei fatta la certa.
0: Qui si mangia, qui basta.
1: No, perché beve. Poi stai lì con la cosa sullo stomaco, è scomodo. No, io preferisco.
0: Quei ruttini, quelli col gancio.
1: Non è carino.
0: Lo conosce lei il gancio, Laura Presetti Lombardini? Il gancio è, non sto parlando di pratiche sessuali.
2: Per coprire la bolla d'aria.
0: Esattamente, che è una cosa di un'orribiltà, secondo me, di una...
1: Ma io non l'ho mai visto fare.
0: Dai, quando pare stai parlando, no. vedi praticamente il gancio è l'indice della mano, in genere sì, la mano destra, quindi stai parlando, no, perché se e c'è quello sbuffo dal naso così, e poi ti si cambia pure la voce.
2: Ma quando hai bevuto?
0: No, perché stai là nei grandi pranzi in genere, queste, no? Ti dicevo quella volta,
3: e poi ti viene a volte anche la voce così, che però, ti cambia un pochino.
1: Però di solito lo fanno le persone anziane, dai.
0: No, lo fa anche gente
1: giovani.
0: Sì, sono giovanissimi. No,
2: gente frequentata.
0: Ma no, ma
1: lo faccio.
0: Vorrebbe essere una...
1: Ti metto la mano proprio davanti.
0: Vorrebbe essere una posa cortese, giustamente, io preferisco la tua. Invece sto gancetto che sale come se fosse una cosa nobile. E perché allora ti dicevo, ho visto Laura Pezzetti. E ti viene da di schiarisci sta voce, lo faccio io per loro. Basta che fai così.
1: È vero. E si sentono dei signori.
0: Certo, certo.
1: Saranno gli stessi che fanno la scarpetta a tavola.
0: Attenzione, Laura Pezzetti Lombardini. Si può fare la scarpetta? Appartiene al Galateo.
2: Allora, appartiene al buono. Appartiene a una cosa meravigliosa che si può fare in famiglia o tra amici. Se sei in una situazione formale, in un ristorante un po' carino, la scarpetta non ha importanza, però lasciare quel ragù incredibile è un peccato divino.
1: No, lo so, è un peccato, però al matrimonio, come la scena che raccontava poco fa Roberto, non è carino.
2: Sì, ma io difatti non conosco neanche quelli che hanno l'singulto a gancio. Cioè, io non li conosco.
0: A gancio è la mossa. Prima può succedere che ti si formino delle, insomma, delle.
1: No, vabbè, a casa
0: d'aria.
1: Sì, a casa la faccio, a casa io tingo proprio direttamente il filone nel suo.
2: Sì. Ah, sì, è squisita, ma sono
0: d'accordo. Sta a parlare con il bombolo.
1: Ma se no non si fa.
2: Non si addenta in una tavola formale, non si addenta neanche il pane, ma si spezza.
1: Sai, una cosa che vedo fare sempre, a proposito di pane addentato.
0: Dici.
1: E questa pure non so se si fa, a me a volte mi è capitato di farla. Quando vai a cena fuori o a pranzo fuori, anche in occasioni più formali, e nell'attesa che ti arrivi il piatto, ti attacchi al pane. Si fa,
2: allora,
1: non si fa quello.
2: Puoi mangiarne un pochino, però vai a penalizzare poi il cibo dopo. Buttarti
0: parla
2: sul
0: per
2: cestino.
0: Buttarti. No, fame qui.
1: Ma a base.
0: anche perché c'ho da finire un litro di vino subito.
1: Certo.
2: Allora, di solito c'è nelle situazioni formali un piattino sulla sinistra all'altezza delle forchette,
1: sì,
2: dove si appoggia il pane. E lì prendi
1: non
2: un pezzetto e lo mangi. Diversamente c'è un cestino dove se ti chiedono del pane, tu non lo prendi con le manacce e lo porgi, ma offri il cestino uno sceglie
0: base.
2: E non fai la ricerca archeologica dentro del pezzetto che preferisci.
1: Guarda, che tanti lo fanno,
0: che ti passano la fetta.
2: Certo,
1: no.
2: Oppure
1: che si mettono a scegliere il pezzo di pane che gli piace di più, magari
0: toccando,
1: vogliono il culetto, prendono, spostano. Sì,
2: e quelli che dividono la crosta dalla mollica e lasciano i cadaverini di mollica e poi ci giocano tipo plastilina.
1: Oddio, io lo faccio.
2: Come lo fai?
0: Stavo per dire, quelli vanno messi al muro e trapassati con un mitra. Ce l'abbiamo qui davanti.
1: Ragazzi,
0: tu fai giochini con per quello, ti ricordi ieri dicevo Laura, ieri
2: compro il DAS.
0: Laura ieri dicevo che secondo me dovrebbe essere, adesso la leva obbligatoria non c'è più, dovrebbero essere istituiti tipo almeno 6 mesi di cameriere obbligatori dopo la scuola.
2: D'accordo.
0: Perché almeno questa cosa qui non la faresti mai più nella vita.
2: Oppure le briciole, spezzettare tutto. Ma non è una pioggia.
1: Sono un po' bambina.
0: Ma che te danno pure l'iPad con Winnie the Pooh davanti?
2: A volume alto, torniamo all'inizio.
1: Sì. Volume ma perché tu là in chiacchiera, no?
2: Io e perché giochi.
1: Sì, perché io ho questa mania, forse è una forma d'ansia, non lo so, devo approfondire, credo. La cosa, devo sempre giocare con qualcosa, anche qua quando sto in onda, visto, prendo gli anelli, gioco, tocco così. Quando sto a tavola lo faccio con la mollica del pane perché la lascio, non mi piace, mangio solo la crosta e quindi mi metto lì il giocherello.
0: Ma fallo con le palline. Falli con gli anelli dei calamari dopo, con gli anelli di cipolla, fallo con questa roba qua, almeno quelli se magnano.
1: Non si fa.
2: Non si fa. È anche un po' questione di rispetto.
0: Dai.
4: Mamma mia, portata via l'avvocato, porca miseria che la voce sensuale, mamma mia, portatela via!
0: Oggi è diventata avvocato Laura Mazzetti Lombardini.
1: Ma questo sta bene.
2: Lidia Fredella, sei tutti noi.
0: Questo
1: è sempre lui che sta avvelenato. Chiunque sente lui dice
0: l'avvocato.
1: Così.
0: Sì, sì. Passata Eva Engel l'altra volta qua a registrare. Oh, grande avvocato, io non c'ho parole. Traffic News.
5: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 € al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo.

0: Venezia e la Salaria e a seguire tra la Nomentana e la Rustica. In provincia di Viterbo code per incidente sulla via Cassia tra Sutri e...
1: Senti come fischia.
0: Devo riandare al pneumologo. Tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione di Terracina.
1: Sì.
0: Proseguono i lavori sulla superstrada Sora Tina Cassino, transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Termine lavori previsto per fine ottobre. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Mi ha fatto scappare la Laura Branzetti Lombardini, visto che ci si è alzata.
0: Perché è scioccata oggi.
2: Ma no, non volevo agitarla e l'ho agitata di più.
0: Sì, sì, no, mi ha fatto molto ridere, ma tutti e due mi fate molto sorridere.
1: Bene, ci se ne saranno accorti.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Sistemate il microfono, Roberta, che fischietta!
1: No, purtroppo non è il microfono!
0: Lei? No, devo rifare la visita, dovevo tornare in realtà a giugno, siamo a settembre, io rimando sempre dopo l'estate, mo ci andrò, prendo appuntamento, tra l'altro è il cognato di Miriana.
1: Vabbè, ma adesso...
0: Bravissimo!
1: Ma adesso, ma mostri i cazzi
0: siamo
1: pure, no?
0: Bellati.
1: Ma che dato è da dare in diretta? Che ci frega chi sia o non sia? Il fatto che sia il cognato!
2: Ma anch'io avrei bisogno a questo punto.
0: Dopo
2: andiamo
0: da
2: dal cognato,
0: sì.
2: Va bene.
0: Ma no, perché coi medici è così, uno se conosce un medico bravo lo deve condividere, io sono di questa opinione.
1: Io ho quasi i cognati di vomito però, guarda.
0: Ecco qua.
1: Allora andiamo a salutare e ringraziare anche oggi, questo mercoledì, Laura Branzetti Lombardini.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao.
5: Buonasera signora Laura Paoletti Foratini. I'm sorry.

0: Lauri, ti davo una sniffata da raccolla la caviglia.
1: No, tesoro.
2: Tutto bloccato.
3: Bello globo.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.p.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Wake up!
17: Good morning, the morning show.
18: Buongiorno!
17: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
17: The morning show.
7: On Radio Globo.
17: Sponsored by
7: MB Arredamenti.
2: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Solo le migliori. In FM.
12: Streaming.
11: DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: È tutto bloccato.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: Eccoci signori, le 18 e 2 minuti in questo momento.
2: Ammazza, oh.
1: No?
2: Cioè, dall'ultima ora.
1: In un attimo, abbiamo ancora 60 minuti per godercela, per chiacchierare, per affrontare anche quella che è un pochino l'attualità, e questa ogni tanto è ciclica, veramente notiziabilità sì. A palla, sì. Ciclica in tutti i sensi, perché se parla di ginecologia
2: Tra l'altro io veramente non so come sia possibile una cosa del genere.
1: Dai, veramente basta.
2: L'ennesimo medico che si finge medico, in questo caso
1: ginecologia. Per godercela, per chiacchierare, per affrontare anche quella che è un pochino l'attualità, e questa ogni tanto è ciclica, veramente notiziabilità sì. A palla, sì. Ciclica in tutti i sensi, perché se parla di ginecologia
2: Tra l'altro io veramente non so come sia possibile una cosa del genere.
1: Dai, veramente basta.
2: L'ennesimo medico che si finge medico.

0: E se fa le scintille.
1: Io non so, mi dice il ginecologo, ne ha seccate un altro po', sì, allora il seccatore, il seccatore dei pregni.
2: Cadute con tutte le scarpe. Tra l'altro, boh, ti fidi? Sì, ti fidi, perché è un medico, lo vedi. Poi col ginecologo uno instaura un rapporto ancora più intimo, perché poi vuoi, non vuoi, è una cosa delicata quella, quindi ti fidi. Per cui questo che faceva? Si inventava una sorta di visite online, magari queste chiedevano un consiglio, no? O parlavano di alcuni sintomi che avevano e lui rispondeva tramite WhatsApp: mandami una foto o un video, mettiti così, fammi vedere, così cerchiamo di capire. E loro lo facevano. E comunque adesso è andato a processo, è un finto medico di 44 anni e rischia grosso, perché l'accusa più pesante è quella di violenza sessuale e poi appunto anche di trafugazione di immagini private.
0: Ma quindi era un falso,
2: falso
0: medico?
2: Sì, sì.
0: Quindi che faceva lui se non nella vita? Tutt'altro.
2: No, no, poi questo è diventato un lavoro. Cioè,
0: ci sai che c'è.
2: Ma sai quanti? Ma addirittura ora questo lo faceva per uno scopo decisamente poco nobile, per non dire porco.
0: Sì.
2: Ma tanti altri invece che non sono laureati esercitano veramente la professione come fossero medici, ma non hanno la laurea, tantomeno l'abilitazione. Penso a tanti dentisti, ce ne sono.
0: Ha voglia, ha voglia. Tu pensa che sta cosa era venuta fuori anche a fine anni 80, c'ho un aneddoto pure. È venuta fuori, già oggi ne ho sparati tanti, solo che l'accusa la faccio solo su Roberta.
2: Esatto.
0: E era successa sta cosa anche a fine anni 80 lì nella piccola Palombina, dove uno si immagina non succeda niente.
2: Finto medico.
0: Sì, padre tra l'altro di uno dei nostri amici, perché tanto lì te conosci tutti.
2: Porca miseria.
0: È venuto fuori a finto dentista.
2: Perché è una di quelle discipline, di quelle branchie dove boh, forse uno si può più improvvisare.
0: E a pesce. Ma sarà branche, no?
2: Branche. No, no, non chiede neanche il VAR, non chiede neanche il VAR, abbiamo già risolto, sbagliato.
0: In questo numero i medici sott'acqua. Le branchie del medico.
2: Immagini il dentista con la maschera del boccaio.
0: Sì, però con la faccia da sgombro. Questa là così, con tutto quel colorito bellissimo dello sgombro, verde e blu.
2: Vabbè, insomma così, sì, comunque i dentisti sono gettonatissimi da questi finti medici.
0: Oh, ecco.
2: Allora... Anche ultimamente, anche purtroppo, questa è una pagina bruttissima della cronaca, anche i chirurghi estetici. Tanti si improvvisano,
0: fanno pure danni poi, no?
2: Ma danni, che scherzi, gente purtroppo c'è anche morta.
0: Certo, perché poi dopo comunque vanno ad operare, cioè vanno a fare interventi anche delicati, persone che al massimo potevano mettere francobolli nella propria esistenza. Però il fatto di pure loro, per carità, quella notizia del tipo del ginecologo.
2: Sì.
0: Mandami questo, no, su WhatsApp, oppure facciamo una visita online. Pure queste, no? Io adesso non voglio fare Vanna Marchi, per carità, perché comunque magari sei in un momento delicato, ti fidi. Ma se possono fa cioè le visite online.
2: No, ma infatti, allora, infatti non colpevolizziamo le vittime che
0: no,
2: sono loro.
0: No,
2: però,
0: sono vittime,
2: però alziamo l'allarme, cioè quando ti chiedono delle foto intime, a prescindere che sia il fidanzato di turno o il ginecologo, non si mandano. Non si mandano le foto intime oggi, non si mandano. Neanche il ragazzo tuo, non ti devi fidare, non si mandano.
0: Esatto, mai fidarsi di nessuno. È vero che se mai ritorno dal pub che ho fatto 7-8 birre, magari a volte può succedere.
2: Dai, no!
0: Sì, perché dici stappa, stappa, stappa. Le 18:06, signore e signori, ho una Marchetti sconvolta qui davanti agli occhi a pesce proprio. Chissà, magari c'è anche nel giornalismo una branchia che ci appartiene. Questa, signori, è Radio Globo.

0: 18:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma Roberto, per me Roberta deve rifare le ferie, perché quelle che ha fatto mi sa che non gli sono bastate. E branchie.

0: Radio Globo.
1: Ma Roberta, ma come non si manna nelle foto intime? Oh, allora cancella quelle che ti ho mandato ieri sera.
2: Ecco, sì, poi vatti a fidare, amico mio, capirai, avrà fatto il giro di Torre Gaia.
3: Che ti senti?
2: C'è un pezzettino all'ingresso di Torre Gaia, un altro pezzo di sta foto più avanti.
3: Che era?
2: No, l'hai stampata in maniera gigante, capito? No, esatto, ci volevano due telefoni per capirlo, poi li unisci i due telefoni. Allora, 06 89 28 99 6, signore e signori, alle 18:10 minuti, Enrico Lenin.

0: Siamo qui per questo, signore e signori,
1: per servirvi.
0: Claudia!
2: È colpa degli odontotecnici!
3: Così, a bomba,
0: a
3: Claudia!
0: A bomba, si è buttata! E si è fatta esplodere, stai in uno studio, pensa!
2: Assolutamente, in perché la maggior parte di loro poi si improvvisano dentisti, cosa che loro invece non potrebbero neanche mettere mani in bocca a un paziente.
0: Beh, però una base un po' ce l'hanno, un minimo di base.
2: Una base ce l'hanno, però è già difficile trovare un dentista che è capace a fare il dentista.
3: Ma tu sei dentista, Claudia?
2: No, io sono assistente alla poltrona.
3: Immaginavo, infatti. Quindi...
0: Ma quella del dentista o in generale?
2: Del dentista.
0: Ah, no, che ne so, magari.
3: Che tavoli porta a casa?
2: Dell'odonto tecnico.
3: Dai.
0: No,
3: ma qua
0: chiedevo,
3: ma non si può di niente.
0: Chiedevo, sono molto solo a casa, no? Dicevo, magari se c'ho sta poltrona che non uso mai, perché o cucino o dormo, faccio tipo i gatti, o magno o dormo, e allora dicevo, che ne so, sei assistente, sta là, te fa una carezza.
3: Comunque. Ma Claudia, visto che tu, insomma, sei del settore, loro hanno una base per improvvisarsi, ma la domanda è, ma è così facile improvvisarsi? Cioè, mi domando, no? Io vado da uno studio dentistico e quello che mi si presenta come dentista è in realtà un semplice odontotecnico, per quanto poi è complessa anche quella come, no? Come
2: allora,
3: cosa.
2: Teoricamente dovrebbero avere la laurea nello studio esposta.
0: Vabbè,
2: quindi
0: ci vuole poco.
2: Lo so, i controlli ci sono, almeno noi ne abbiamo avuti molti, quindi i controlli ci sono. Però è anche vero, insomma, che la maggior parte dei pazienti sono pazienti di anni alla maggior parte degli studi, quindi molti lo sanno anche.
3: Ah, sì?
2: Poi sì, credo di sì, perché poi quando tante volte venivano da noi ci dicevano no, ma io lo sapevo, però era un amico di famiglia, mi ci aveva mandato tizio. Però è anche vero che c'è un'iscrizione dei vari del registro di odontoiatri, quindi uno potrebbe anche verificare,
3: controllare là. Vabbè, uno va là, si fida, perché cioè, se uno non si può fidare,
2: certo,
3: neanche dei medici,
2: come tutti gli altri medici, infatti.
3: Quindi Claudia, sono così tanti, cioè rispetto,
2: beh,
3: sono ancora
2: parecchi.
3: Di più rispetto a quelli che sentiamo noi,
2: parecchi, sì, parecchi. E poi una volta ogni medico poteva ricoprire il ruolo di odontoiatra. Quindi anche all'epoca i medici di famiglia erano odontoiatri.
3: Magari un medico di base e ti aprivi lo studio,
2: esatto,
3: odontoiatrico.
2: Tanti hanno fatto così, però si presuppone, insomma, che dato che era molti anni fa, a oggi un minimo di esperienza ce l'hanno.
0: Ma scusa, non era che facevi facevi medicina e chirurgia i 6 anni che sono per tutti e poi la specialistica in odontoiatria? E poi, invece hanno cambiato, hanno fatto quella quinquennale solo per odontoiatria?
2: Esatto, però prima il medico poteva decidere di fare odontoiatria, l'ortopedico poteva fare l'odontoiatra.
3: Infatti
0: si mischiavano un po'.
3: Infatti si vede perché cioè, alcuni di una certa età hanno certi denti. Che...
0: Infatti ecco perché io mi sono trovato una tibia qua sull'ultimo, cioè prima del dente del giudizio. Caselli, tanto li spara a caso i numeri, perché ricordiamo che Ileana Caselli, tu sei odontotecnica.
4: Io sono odontotecnica.
0: Cioè roba da matti, incredibile.
4: Io potevo operare. Però posso dire, allora, sti test d'ingresso comunque che fanno, adesso un attimo la difesa alla categoria, ok.
0: Vai Caselli, vai, combatti.
4: Va bene tutto, però i test che fanno d'ingresso per odontoiatria sono tutti quanti principalmente di logica e matematica, quindi arriva uno dello scientifico che ti supera ovviamente rispetto alle materie di settore che sono tipo gnatologia, anatomia, insomma, in generale robe più.
3: Senti quante ne sa,
0: ma che ne sa? Non sa i numeri dei denti?
4: Dai, uno, due, tre, li inverti, va bene.
0: Ma che inverti?
3: Mamma mia.
0: Se trovi i molari a posti incisivi, macello, mangia la carne, come.
4: Aspetta. È carino, dai. Chissà che magari mastichi.
0: Comunque, c'è da fare i complimenti a questi che si fingono medici. Cioè, ma mica è facile, ma voi ci avreste mai il coraggio di fare una cosa del genere?
4: Allora, una mia carissima amica che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però.
0: Poi un po' chi conosce.
4: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata. Vabbè,
3: sei
4: però sei
3: dentista?
4: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea.
3: Certo, pure
4: lei, insomma, comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funziona. funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
3: Ma ragazzi,
4: però,
3: ma non si fa, ma non ci si improvvisa medici,
4: si apprezza il genio criminale,
3: ma neanche tecnici.
0: Esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre sono attratto da questa genialità, come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché con tutti a parlarne male, ma vi pare semplice, cioè sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
3: Ma da psichiatra,
0: ma no, c'è una intelligenza sovrumana
4: laterale,
0: stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che faccio? Il finto ginecologo.
3: Ma è da internare uno così.
0: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
4: Assolutamente, figura sono d'accordo. D'accordo.
3: Figurati.
4: Ci vuole studio comunque.
0: Cioè, bisogna morderla la vita.
3: Sì, sì. Ciao. Molare.
0: Qui c'è il famoso molare della favola.
3: Ecco.
1: Beh, i miei genitori sono 50 anni che vanno da un dentista che non è dentista, eppure è più bravo lui di molti altri laureati.
3: Comunque io
0: continuo ad andarci,
3: non
0: poi
3: pensavo, esatto, anche la Claudia che ci ha chiamato al telefono ci ha detto che sono molti questi odontoiatri che in realtà esercitano come dentisti e la gente lo sa.
0: Bah, se ci pensi, anche a noi, no? Senza titoli, siamo qua tutti i giorni a parlare a un microfono con centinaia di migliaia di persone all'ascolto, eppure lo facciamo, almeno non abbiamo messo su un quadretto dove...
3: capito, non c'è la laurea esposta, non mettiamo le mani in bocca e né dall'altra parte a nessuno.
0: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti sti anni, radiologia, vieni a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi adesso.
5: Con Radio Globo,
6: ladies and gentlemen,
5: vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Ah!
3: Olè!
0: Ah! Ah! Come sentite squilli di trombe? Il che significa e si traduce che si torna a giocare e vincere!
3: E dai, ci siamo! Ma non regaliamo la benzina, eh?
0: No, no, però, nemmeno la spesa.
3: No, però è una cosa secondo me che non ha valore, perché regaliamo la cultura, la musica, regaliamo due biglietti per il concerto di Raff che ci sarà il 17 ottobre al Palazzo dello Sport.
0: Oh! Hai fatto il tono da televendita. E anche una mountain bike cambio Shimano.
3: Il fischietto ce l'ho come Roberto Baffo.
0: Sì, esatto. Che finaccia, ragazzi. Allora, attenzione, bisogna prendere la linea per primi quando... Adesso non lo fate perché sono bloccate ancora. Allo 06 89 28 996. Se per caso sarete fortunati a prendere la linea per primi, dovrete dirci l'ordine delle canzoni che adesso vi agevoliamo, vi facciamo sentire.
3: Sono tre canzoni di Raff, ovviamente, se no che c'è da fare, cioè, il concerto.
0: Se sentite in mezzo, che ne so, Claudio Villa, avete girato, certo. O va cambiato il segnale la macchina.
3: Ma col naso.
0: Granada, città del sole dei fiori, però tu che so io, allora volevo di Granada.
3: No, allora vi facciamo ascoltare un mashup, quindi tre canzoni di Raff e voi dovete indovinare i tre titoli e dirceli nell'esatto ordine poi, dopo che prendete la linea.
0: Allora, attenzione, perché l'ordine...

0: Queste sono le tre canzoni da indovinare.
1: Tutte ho prese.
0: Dai, sì, facilissime.
1: Facile.
0: Queste sono le tre canzoni di Raff da dirci nell'ordine prestabilito, nell'ordine giusto. E allora attenzione, forza signori, pronti con quella mano, pronti con la cornetta, che Radio Globo ti aspetta, diceva. E le pentole. Sono pronte? Sono pronti anche i biglietti per il concerto di Raff, quindi 06 89 28 996. Quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio Globo.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Ah, perché secondo me devo potersi fare tutte le esperienze che c'hai con i pavoni. Secondo me potessi improvvisare il ginecologo, tanto quella è.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
5: su Radio Globo. Radio Globo
0: Promotion. Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Ora su Radio Globo. Vinci due biglietti per il concerto di Raff.
0: Ci siamo ragazzi, stiamo giocando, stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Raff, per quando?
18: Il 17 ottobre al Palazzo dello Sport, qua a Roma.
0: Esattamente, quindi bisognava prendere la linea per primi allo 06 89 28 996. Andiamo a scoprire. Elisa!
19: Pronto?
0: Pronto Elisa? Chiamavi per i biglietti?
19: Martina,
0: qui c'è scritto
19: Martina.
0: Elisa. Martina. Allora, siccome il primo che prende la linea gioca con noi, tu ti volevo dire che non l'hai presa la linea, cioè nel senso stai lì, però. Sei in riserva.
19: Ma non ha sbagliato lui.
0: No, aspetta. No. Esatto, quindi volevo dirti: stai concentrata perché in caso poi veniamo da te.
19: Va bene, ok.
0: Va bene.
19: Speriamo che ha sbagliato, vai.
0: Quindi l'ha tirata,
18: è stata corta.
0: Diciamo Martina la matta in attesa, sperando, gufando. Sai come si chiama? Oh Martì, senta a me.
19: Dimmi.
0: Sai come si chiama quello che è arrivato per primo, che adesso vado a prendere la linea? Si chiama Emanuele.
19: Come si chiama?
0: Emanuele. Fa una bella gufata. Fa una bella gufata, Emanuele.
19: Manuel, speriamo che hai sbagliato, perché cammina in noi a suo concetto.
0: Fermali. Allora, capirai, questo starà Ravana, Cateravana. Ci avrà praticamente una grattugia sul tartufo. Allora, andiamo, Emanuele.
20: Ciao, buonasera. Martì, mi dispiace, napolitana per napolitana.
0: Non ci credo, ma che è?
18: Il concerto è Palazzo dello Sport, non è Palapartenope.
20: Va bene lo stesso.
18: Vedi, c'è un fan club campano.
0: Roba da matti, ragazzi. Dai, allora Emanuele, dici Napoli per Napoli, chi se ne frega, sei arrivato prima te e giustamente vuoi.
18: Se la vedono tra loro.
0: Vuoi partecipare per primo, giustamente, perché hai preso per primo la linea allo 06 89 28 996. Adesso però ci devi dire il titolo, anzi l'ordine dei titoli di queste canzoni qua.

0: Caro Emanuele, te ne abbiamo fatte riascoltare. Ci devi dire, per vincere questi due biglietti per il concerto di Raf, l'ordine dei titoli di queste canzoni. Vai.
1: Allora, Ti pretendo. Gente di mare. Due.
0: Cioè, Gente di mare 2 nella seconda versione?
2: Sequel.
1: No, no, la terza è Si chiama 2.
0: Si chiama 2. Che dici, Marchetti?
2: Dico che Emanuele ha vinto!
0: Olè! Evviva!
2: Capirai, mo' Martina che la sente. Bravo, Emanuele! Due biglietti per te per il 16 ottobre a vedere Raff al Pala all'Automatica.
0: Allora, fammi sentire un attimo.
1: Alla grande.
0: Se c'è ancora. Martina! Hai sentito? Emanuele ha vinto!
3: Lo so, Emanuele mi porterà con lui.
0: Attenzione!
2: Napoletani, cioè, tutti e due.
0: C'hai già qualcuno, Emanuele, da portare tu?
1: Con mia moglie, purtroppo.
0: Aia, Martina.
1: No, purtroppo, perché già non stava attento.
3: Mi è andata proprio male.
0: Martina, quindi se ci provai pure, dici tra The Riff e The Raff, come si dice, per l'appunto. Quindi magari viene fuori qualcosa. Allora, Martina, ti salutiamo. A te, intanto, invece, Emanuele, a questo punto, dici qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi e i concerti?
1: Radio Globo.
0: Bravo!
4: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Marta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
1: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
2: Mamma mia come parla bene Roberta.
3: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Sì, Emanuele, mi sa che scemai col cazzo dopo che hai detto con mia moglie purtroppo. Sì, tua.
6: Ma raga, ma niente niente, questi due che hanno chiamato Bibietti di Raff sono marito e moglie e stanno a fare super cazzo la Radio Globo.
7: Con mia moglie purtroppo, Emanuele, conveniva evitarla sta cosa.
8: Cara Martina da Monte Roazzo, anche da Napoli da Raff.

0: finita! Siete oggi come sempre. Oh ragazzi, invece c'è un momento molto importante adesso alle 18.35. Mi servono a raccolta, ci servono a raccolta gli ascoltatori uomini. Sì. Uomini. Attenzione, perché abbiamo una signorina tratta dal web che si pone una domanda. Si pone anche con un décolleté mentre fa questa domanda.
1: Si pone in modo un po' polemico.
0: Sì, sì. Si pone così. E serve una risposta lucida, netta, precisa e puntuale e contestualizzata. Sì. Sentiamo la domanda della signorina.
2: Allora, oggi ho una domanda seria per gli uomini. Perché siete diventati voi le femmine? Perché una volta eravate voi che rincorravate noi e noi facevamo finta di tirarcela e poi alla fine dopo un po' cascavamo? Perché adesso siamo noi che dobbiamo rincorrere voi? Datemi per favore una spiegazione, perché è cambiata questa cosa?
0: Allora, io una risposta ce l'avrei, anche abbastanza sintetica, però non vorrei né, diciamo, fuorviare l'idea degli ascoltatori.
3: Io la trovo di un qualunquismo questa affermazione.
0: Vabbè,
3: adesso,
0: certo, non è che stiamo non è che ho trascinato, che ne so.
1: No, ma meno male.
0: Barbero, adesso una domanda non l'ha composta
1: però,
0: lui.
1: No, ma io dico, no.
0: Le femmine mi diventano da una parte.
1: No, sono curiosa anche io di sapere delle risposte, delle analisi molto lucide, certo, su questo tema. Però secondo me meno male che sono diventati un po' loro le femmine. Il problema è che non è neanche più così, secondo me. Cioè, sono proprio confusi.
0: Una volta erano le donne ad attaccare. E quindi, allora, riponiamo la domanda, sentiamo.
2: Allora, oggi ho una domanda seria per gli uomini. Perché siete diventati voi le femmine? Perché una volta eravate voi che rincorravate noi e noi facevamo finta di tirarcela e poi alla fine dopo un po' cascavamo? Perché adesso siamo noi che dobbiamo rincorrere voi? Datemi per favore una spiegazione, perché è cambiata questa cosa?
1: A lei non va giù.
0: Ma va a giudicare. Forse la volta. Io perché mi sto immaginando ormai Barbero che risponde alla signorina,
1: certo, capito?
0: Perché scomodando Euripide voi avete rotto i coglioni.
4: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione va parzialmente indebolendosi sulle regioni centrali nella giornata di giovedì, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con cieli nuvolosi dalla sera e la possibilità di qualche locale fenomeno. Temperature in leggera flessione, poi a seguire invece una nuova rimonta dell'anticiclone che riporterà massime e nuova ascesa su valori tardo estivi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
7: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
13: Perché una volta eravate voi che rincorravate noi e noi facevamo finta di tirarcela e poi alla fine dopo un po' cascavamo? Perché adesso siamo noi che dobbiamo rincorrere voi? Datemi per favore una spiegazione, perché è cambiata questa cosa?
14: A lei non va giù.
15: Ma va a giudicare.
16: Forse una volta. Io perché mi sto immaginando ormai Barbero che risponde alla signorina,
14: certo. Capito?
16: Perché, scomodando Euripide, voi avete rotto i coglioni?
17: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
18: E namo, mo comincia la festa.
17: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
19: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
20: Now on Radio Globo.
19: Tutto bloccato!
21: Perché ci hanno rubato i colori? Ci hanno rubato i colori.
22: Perché ci denunciate, maledette bastardi?
23: Perché ci avete rotto il cazzo?
24: Ma che uomini conosci, scusa?
25: Perché una volta eravamo donne e se facevamo corteggiamo, ya lanciamo manco fossimo Cupido con l'arco e le frecce.
26: Perché devi puntare a quelli un po' più grandi. Quegli altri sono tutti due rincoglioniti, capito? Quelli più, più grandi. Comincia a correre e non te ferma. Non te ferma.
27: Ma perché fondamentalmente l'uomo si è rotto i coglioni e stava appresso. Alla fine quando dite no è perché magari effettivamente lo volete. Magari dite sì invece no. Poi magari uno vi dice che c'avete, niente, invece ci sta tutto il mondo dietro. Pure voi tenete che siete poco complicate, eh?
28: Perché se una cosa ti piace tapi.
29: A me non mi rincuono proprio, ma si ancora nessuno.
30: No!
16: Allora, attenzione alle 6:15 di questa meravigliosa e spumeggiante puntata, signore e signori, di Tutto Bloccato di mercoledì 23 settembre 2026. Sono arrivate delle risposte sensate, puntuali, precise, dagli uomini, dal vigore qua di Tutto Bloccato. E allora, possiamo dire, cara Roberta Marchetti,
14: sì,
16: che il momento è giusto di passare da una domanda all'altra.

0: Esatto, ormai è il marchio di fabbrica di Liliana Caselli su qualsiasi produzioncina che la riguarda, ormai c'è sempre sotto un ululatino.
1: Ululato, leggero.
0: Chissà che cosa combina la Caselli mentre pensa a queste grandi domande. Tra l'altro la premessa è stata meravigliosa di poco fa in un fuori onda. Allora, quindi, che cosa ci regalano i tuoi fumi notturni?
1: Ma, allora, io vedendo un po' di cantieri, che tanto è tutto un cantiere.
0: È vero, sì.
1: Sta città, sì. Si gira più, è tutto. Sì. Pensavo, ma ci stanno i cantieri, ma non ci stanno i gattieri.
2: Questa è dura da mandare strano.
1: Che poi, uno può dire anche cantieri.
0: Sì.
1: Però se ci sta pure oggi è un cantoggi. E poi chissà pure domani magari.
0: Un cantomani.
2: Meglio un cantiori oggi o un cantidomani?
0: Meglio un cantoggi o un cantomani?
1: Cantomani. Cantoggi è carino.
0: Cantoggi sì, sembra bastoggi.
1: Sì, sembra un paesino di provincia.
2: Una serata karaoke.
0: Sì, anche. Però il paesino me lo immagino, cantoggi me lo immagino, sai dove? In Umbria.
1: In Umbria?
0: Sì, in Umbria, in provincia di Terni, me lo immagino.
2: Collinare?
0: Sì, vicino Strettura, che è in basso, tu sali, siamo tra San Carlo, Terni e Spoleto, là c'è Strettura e vai su sulla destra, abbandoni la Flaminia.
2: Strettura esiste, quindi.
0: Strettura esiste,
2: non so, ragionando per assurdo, no. Perché non è, insomma, no, sarebbe strano.
0: Pensa che mi posso inventare pure tutti i paesi così velocemente, il toponomastico. Anche
1: attenzione,
0: il toponomastico. Chissà, magari c'è anche un santo dei topi. Il toponomastico.
1: Ma Dio, che carino. Tipo, me lo immagino come Fievel va in America. Presente il cartone? Fievel va in America.
0: Non lo conosco.
1: È un topo che finisce in America perché sbaglia nave.
0: No,
1: e quindi, sì, è
0: ma triste.
1: È triste, sì, no, si piange molto.
2: Io neanche lo conosco. Ma lo davano solo sulle TV locali di Bologna, lì e dintorni?
1: Può essere, tutti un po' quei cartoni sulla bocca.
2: Capirai, ci porta l'ormone . E poi ci parla del topo che va in America. America.
0: Lupin è uno dei sibillini che c'ha il pen grosso. Dai, su, quindi ci sta.
1: Però è vero, questi animaletti che finiscono sui mezzi di trasporto e poi non si accorgono, sai, sull'aereo, magari un topo, una mosca. Che poi la peste penso che sia diffusa così, no?
2: Però è vera, sta cosa ci penso spesso anch'io, sai?
0: Che cosa?
2: Il tragitto involontario, no, che fanno tanti insetti.
0: Non mi rubate, adesso non mi rubate uno dei
2: della
0: top
2: mosca.
0: Five.
2: No,
0: che mi ci prendono ancora per culo. Questa mosca che sale a Tiburtina e scende a Orte, che è la prima fermata. Non è che dici, poveretta, può scendere prima.
2: No, sarà stata confusa, chissà, quando è scesa. Io ho un'amica che si è portata un granchio dalla Puglia. Si è accorta presente,
0: ma poi dici dalla Caselli, degli amici della Caselli, ma pure te non è che stai messa benissimo, ad amicizie, perdona.
2: Si sono accorte, lei era in vacanza con la sorella . E la sorella ha preso l'acqua dentro la borsa del mare, perché andavano poi dal mare, tornavano direttamente a Roma a fine giornata, era l'ultimo giorno di vacanza, e nella sacca del mare c'era questo granchietto. Madonna. Che a loro faceva brutto, poi che stavano in autostrada, quindi a Roma l'hanno messo in una boccetta d'acqua e l'hanno buttato non so dove.
0: Cioè, l'hanno buttato non a secco, almeno bagnato. Ma che funerale è? Ma che
1: roba è? Minimo di pietà.
0: Non c'è segreto.
2: Per provare a dargli comunque una possibilità di continuare a sopravvivere.
0: Ma l'acqua dolce gli hanno dato, quello che si è lavato praticamente. Vabbè, ha fatto la doccia.
2: Che fai? Non è facile.
0: Ma li difendi pure, sta gente. Io non lo so, andrei in giro, chiamerei le forze dell'ordine. Recuperate gli amici da Marchetti, che saranno a sto punto, se scoprono gli altarini, sono gli stessi amici della Caselli. Qua è tutto finito, signori. Abbiamo altre considerazioni o direi che è sufficiente?
1: Vabbè, mi chiedevo anche perché quando ti guardi allo specchio, cioè va bene, ok, c'hai la destra e la sinistra invertiti.
0: Sì.
1: Non c'hai mai l'alto col basso invertiti. Cioè, perché c'hai solo la destra e la sinistra invertite?
2: Non vedi il capovolta.
1: Sì. Ma vabbè. Scusami.
0: Cazzo, ma è vero?
1: Cioè, no? Avrebbe a logica allo specchio.
0: Sì. Cioè tu dici
1: perché solo la destra e la sinistra?
0: Io alzo la destra. Sì, proprio a caso. Io alzo la destra e allo specchio quello alza quello, la mia immagine riflessa alza la sinistra.
1: Sì.
0: Perché se io sto così con la testa, cioè perché non è invertito anche sopra e sotto?
2: Ragazzi, perché lo specchio dovresti metterlo sopra? Perché tu lo specchio ce l'hai davanti e quello riflette la tua immagine riflessa frontalmente, non da sopra a sotto, che ti capovolge.
1: Ma se lo metto al contrario?
2: Ma
1: No.
0: Non vedi niente. Io muoio. Io sto sempre pensando, cioè, sempre di più. Non saprei manco dove andare a trovare un bel cannone. Scherzo, amici delle forze dell'ordine, ovviamente.
2: Al contrario, secondo me, sono quelli che c'hai Leana a casa quando si veste la mattina. Lei ce l'ha al contrario, si specchia e poi viene qua.
0: Aspetta un po'.
3: Ma posso dire una cosa? Quando Marchetti Robertone ci dice: signori e signori, come se stesse presentando un programma ancora più bello di quello che già è, io mi esalto proprio, sono proprio contento. Grande Roberto!
0: Mi esalto!
4: Sto naccato oggi, sto senza nafta!
0: E treni!
5: Io c'ho un amico che si è riportato da Sharm un geco.
0: Un geco da Sharm?
2: Ma volontariamente o se l'hai ritrovato? Perché?
0: Questo non lo so.
6: Ecco di chi ha la colpa, l'invasione del granchio blu.
0: No. degli amici della Marchetti, ecco perché. Abbiamo trovato una causa.
7: Gli ultimi 10 minuti più belli di oggi, guarda, come va, sentite. Siete troppo forti. Traffic News.
8: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
9: Radio Globo Traffic News.
2: Code per incidente sulla via Cassia tra Sutri e...
0: Senti come fischia.
2: Devo riandare al pneumologo. Questo era il traffico di un'oretta fa, sì. E adesso ci sono gli aggiornamenti delle 18:30.
0: Adesso da fischietto a trombetta, senti.
2: Un attimo. Intanto eccola. Traffico intenso e piccoli incidenti rallentano il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Auto in coda anche sulla Roma Fiumicino tra via Isacco Newton e lo svincolo per la Cristoforo Colombo nelle due direzioni. Altre code sulla tangenziale tra la Nomentana e Viale delle Moschee in direzione Stadio Olimpico e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni. Per lavori notturni fino al 25 settembre a partire dalle ore 21 fino alle 6 del mattino successivo è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso Viale di Tor di Quinto e fino al 1 ottobre, sempre per lavori notturni al Ponte dell'Industria, è chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5:30 nella stessa fascia oraria, chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romalluceverde.it.
0: Stava a staccare la dentiera.

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Io mi immagino adesso, dopo la puntata, la Marchetti che si toglie i denti li mette in un bicchierino con la pasticca effervescente.
2: Come facevano le donne di una volta?
1: Le donne, quelli che hanno una protesi dentaria. Come si
2: chiama? Vabbè, perché io l'associo a mia nonna che faceva così, ce l'aveva sul comodino, la scatolina, tac.
1: Io ce la facevo con l'apparecchio, quello mobile da bambino.
2: Ah.
1: Sì. Là. Che una roba con tutto quel palato finto, si attaccava, che praticamente parlavi. Quelli che parlano con l'apparecchio mobile, li senti così, mi guardavo così, mi sono stufato, infatti mi è rimasto un cancello. Ma sì, ma che me frega. Caselli, ad averla conosciuta prima, avrebbe fatto lavori.
3: Ma sì, lo facevo io.
2: Se ci pensava la Caselli, poi.
1: Sì, capirai. Mi trovo
3: i
1: filtri al posto dei denti, già praticamente. Signore e signori, è stato veramente meraviglioso anche oggi stare con voi. Dai che è solo mercoledì e domani sarà un altro puntatore. Buona serata a tutti.
2: Ciao.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura.
5: Magi Auto.
4: Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
13: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
14: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
18: Sabato e domenica aperti.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro!
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
22: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
21: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
22: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
21: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sono le 19 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV. Quando te ne vai tutto bloccato è finito, eccetto Masoli.

0: 24 su Radio Globo. Radio Globo.
1: Traffica da traffico.
0: Allora, oggi pomeriggio vi siete lamentati poco del traffico durante tutto bloccato, quindi mi pare di aver capito che lì fuori è tutto tranquillo. Non ci sono strade bloccate, non state bestemmiando come una donna arrabbiata di una nazionalità non pervenuta. 393-777-7172, come se bestemmiassero solo le donne. Allora, 393-777-7172, come siamo messi in strada? Dai, quanto tempo vi dice il vostro navigatore che è, insomma, quanto tempo ci manca ad arrivare a casa? Cosa vi dice il navigatore? 393-777-7172.

0: con David Guetta. Aspetta che metto la testa fuori, come siamo messi? Vabbè, manca a far così, eh. E dai, su, c'è tutto sto traffico.
1: Il mio Waze mi dice che arriva a casa alle 19:45.
0: Vabbè,
1: sto
0: dai.
1: Sulla tangenziale direzione Flaminia e non si cammina. Olè!
2: Beh, stasera il navigatore dice che 17 km in 45
0: Mamma
2: minuti!
0: Mia.
3: Il problema di questa città è traffico, Tommaso.
0: Vedi.
3: Io dalla Prenestina per arrivare all'Alessandrino devo mettere il navigatore! Perché sulla Palmera Togliatti non si può più svoltare! Quindi per tornare a casa mi devo fare come mandraghe!
0: Facciamo le mani!
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Guida noi nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Non c'è cosa più brutta dei litigi in famiglia, soprattutto se poi vengono spiattellati all'interno delle autobiografie. Tra un po' ne parliamo, intanto cazzai, questa è Animal.

musica sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, 19:26, stavo leggendo dell'autobiografia di Francesco Totti, che racconta un po' la crisi subito dopo il ritiro dal calcio e poi l'inizio della relazione con Noemi e poi la reazione molto difficile da parte dei figli, soprattutto quella di Chanel, tant'è che dopo 9 mesi di silenzio è riuscito a riappacificarsi con Chanel. Quindi mi chiedevo stamattina, trovando questa notizia, se avete anche voi avuto dei periodi veramente difficili con un parente, tant'è da non parlarvi più o addirittura da farvi battaglia, anche perché se c'è una cosa che penso sempre quando si ha a che fare con i parenti è parenti serpenti o parenti che comunque provano in tutti i modi a metterti i bastoni tra le ruote. Non è sempre così, 393-777-7172. C'è stato un momento in cui non vi siete parlati con un vostro parente? A me per esempio è successo con mia sorella, per quasi 5 mesi non ci siamo parlati.

0: della vostra situazione familiare, perché per esempio Francesco Totti nell'autobiografia ha detto proprio che con sua figlia Chanel non si sono presi, non si sono parlati per circa 9 mesi, poi c'è stato un riavvicinamento. Ma è una situazione familiare molto simile, chissà quante volte sarà capitato anche a voi di non parlare con un parente.
1: Buonasera Tommaso.
0: Ciao.
1: Io non ho parlato con mio padre per 20 anni di fila. Ci siamo rincontrati, io 50 anni e lui 80. Non è stato semplice, però purtroppo capita. Però capita anche che c'è il perdono, fa sempre bene.
0: Cioè praticamente hai smesso di parlare con tuo padre quando avevi 30 anni, no? Ma è tantissimo tempo. Cioè io non oso immaginare anche poi quando c'è stato il perdono, lui aveva 80 anni, vi siete ritrovati. Ma quel tempo poi valeva effettivamente il motivo del litigio?
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Pronto, aiutateci!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: 19.39, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Saif con Bresh che parlano di una bocca bellissima di prima mattina. Parlare d'amore.

0: Aliens, questa è Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, situazione familiare, come siamo messi? Ci sono delle persone, dei familiari con cui non parlate da diverso tempo?
2: Vabbè, io non mi parlo con mio padre da 8 anni e mezzo, con i fratelli di mia madre da altrettanti 8 anni e mezzo, e non mi parlo con mio fratello. Vabbè, forse parenti neanche che li considero, però parlo solamente con mia mamma e il fratello di mio padre.
0: Incredibile, no? Poi pensavo di essere l'unico ad avere dei problemi familiari, invece... Questo silenzio che c'è in famiglia, cioè, vale effettivamente poi il motivo per cui non ci si parla? Cioè, dai, su, sono veramente tanti, 8 anni, ma anche 20 anni prima abbiamo sentito. Intanto, another.

0: Pippo.
1: Vabbè, io pensavo di star peggio. La famiglia del mio ragazzo per 5 anni non ci hanno parlato. Mi dispiace per voi ragazzi. In bocca al lupo.
0: Ma in bocca al lupo per loro che non si parlano o per quelli bloccati nel traffico? Traffic News.
2: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
0: Allora 19.53, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Buonasera, si transita ancora con difficoltà sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e l'uscita dell'Ardeatina per traffico e piccoli incidenti. Sulla Roma Fiumicino troviamo ancora residue code in uscita da Roma tra lo svincolo per la Laurentina e il viadotto della Magliana. E sempre in uscita dalla città, per incidente abbiamo code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede direzione Ostia. Ancora code poi sulla tangenziale tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni, ma anche da Largo Lanciani alla Nomentana verso lo Stadio Olimpico. Vi ricordo che per lavori di manutenzione questa notte tra le 22 e le 6 del mattino sarà chiuso il sottovia Ignazio Guidi in direzione di Piazza della Croce Rossa, con l'obbligo di uscita a via Lucania per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio. Andiamo quindi di fare molta attenzione alla segnaletica, mentre fino al 1° ottobre proseguono i lavori al Ponte dell'Industria, che rimane chiuso nelle due direzioni dalle 22 fino alle 5.30 del mattino. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto. Qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis. Buongiorno convenienza.
14: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Le 19.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Pronti per un'altra ora sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Pochi secondi alle 8 di sera. Io sono Tommaso, Peggy Gu, Aerostar.

Radio Globo. Radio Globo. Allora, un bancario dalle parti di Lecce ha vinto 225 milioni di euro al Super Enalotto, cioè usando praticamente 5 euro. Con 5 euro si è ritrovato a vincere questa cifra astronomica. Ma la moglie, da cui è separato solo di fatto, ma quindi sono ancora in comunione dei beni, ha deciso di chiedere al marito, quando è venuto a saperlo, comunque all'ex marito, la bellezza di 80 milioni di euro, oppure, come se fosse una sorta di turista per sempre, 8.000 euro al mese, sostenendo che comunque quella vincita fa parte anche del suo patrimonio. Oddio, che facciamo? Cioè, io sinceramente non gli darei un quattrino, anche perché alla fine noi siamo separati di fatto. Voi invece che ne pensate? Cioè, 393-777-7172. Non so se vi siete mai trovati in una situazione analoga, io non darei assolutamente nulla. Zero! Sono miei, li ho vinti io questi 225 milioni di euro, me li tengo per me, siamo separati! 393-777-7172. Carol G, Manu, ciao, viajando por el mundo.

0: sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo, vince un sacco di soldi e l'ex moglie vuole una parte di quel denaro.
1: Ciao Tommaso, io la penso come te. Te ne sei andato? Meglio, stai per conto tuo, io ne tengo tutti i soldi e mi diverto alla faccia tua.
0: Però mi pare che non c'è stato, comunque, non c'è stata questa divisione dei beni. Chissà. Sienna Spyro su Globo.

0: bancario che ha vinto 225 milioni di euro, l'ex moglie, però separati solo di fatto, ha chiesto per sé 80 milioni di euro di questa vincita, oppure un po' come accade con il turista per sempre, 8.000 euro al mese. Ci stiamo domandando, ma è giusto chiedere, anche se siete separati di fatto, chiedere una somma indietro?
1: Se sono solo separati e non divorziati, gli spettano, perché solo con il divorzio perdi ogni cosa.
2: No, no, se io ero lui, anzi, se io fossi lui, non te do proprio una lira. A chicca, va a lavorare, va a zappare la terra. Non te do una lira, siamo separati, stai bene così. Non te filo proprio, non te do una lira.
3: Io credo che per legge, essendo separati di fatto ma non legalmente, lei abbia diritto al patrimonio, insomma. E nel caso in cui invece per legge hanno fatto già separazione o divorzio, invece no, lei non rientra più in nulla. Un po' come succede quando si convive, non si è sposati, l'eredità appunto non riguarda l'altra persona, no? Perché per legge non c'è la comunione, non c'è il matrimonio, non c'è comunione o separazione dei beni, insomma.
0: Sì, ma comunque sono separati anche se solo di fatto.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Wake up!
10: Good morning, the morning show.
11: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
13: On Radio Globo.
10: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
19: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
4: Parcheggio, sì, dai che sono le 20:21, questa è la radio, che sono solo le migliori. Tra pochissimo ascolteremo anche un pezzo che arriva direttamente dal

0: trovare il coinquilino giusto. Attenzione, problema da non sottovalutare, perché a volte può trasformarsi in un vero incubo la convivenza con la persona sbagliata.
1: Ha voglia, ma poi c'è anche la possibilità che quello che mette tutto il suo profilo sia un gran cazzaro e poi magari non fa le pulizie e comunque fa disastri.
0: Sì, poi vai a dire: ma come? Ma avevi detto che? Ma avevi detto che? Però ecco, stanno arrivando un po' di testimonianze, abbiamo visto anche in rete, ci sono delle storie che vengono raccontate, gente che ha trovato veramente la qualunque, chi usava i libri dell'università come tagliere per tagliare il salame. Tu immagina convivere con una bestia del genere, no?
1: Esatto.
0: Madonna mia, che nervoso che ti fa venire!
1: C'è uno che ha fatto esplodere il forno, un altro che ha squagliato il bicchierino del caffè sul fornello, un altro che addirittura lo usa come stendino il fornello perché ci ha messo lì i garzini.
0: Meglio convivere con un coinquilino del sesso opposto oppure dello stesso sesso?
1: Beh, allora, secondo me, se sei uomo, forse è meglio una donna, perché di solito, ok, di solito le donne sono più ordinate e pulite, magari possono darti anche una mano.
0: Che
1: dai,
0: hai detto?
2: Guarda, stai facendo la fine di Tajani. Scusa, trovami la differenza, Massimo, tra questa dichiarazione e la gonna corta o lunga.
0: Ragazzi, no,
1: ma infatti ho detto di solito.
0: Donna... Ma di solito cosa? È l'esatto contrario. Ho visto armadi di donna, ragazzi, che veramente uscivano fuori gli zombie di The Walking Dead dalla dentro.
1: Hai ragione, Massimo, per carità, però ti faccio un altro esempio. Il ristorante, mi è capitato di pensare a questa cosa molto spesso. Quando c'è un ristorante gestito solo da uomini è molto diverso da quando ci sono elementi donne, perché le donne rendono tutto più ordinato e pulito.
0: Guarda, allora, a smentire quello che dice Flaminia, se andate in un ristorante sono tutti uomini.

avuto sia donne che uomini, devo dire che per esempio le donne erano molto più disordinate rispetto a coinquilini uomini. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp e riapriamo questo argomento. 393 777 7172. C'è Angelina Mango.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: avere coinquilini uomini o donne, anche perché nel mio caso ho avuto a che fare con delle donne che comunque erano molto molto disordinate, ma anche casi contrari.
1: Guarda, le donne sono più disordinate perché il guardaroba delle donne è sempre il triplo o il quadruplo degli uomini, perciò a noi basta poche cose per vestirci, alle donne no, ed è normale che sono più disordinate.
2: Radio Globo Meteo.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione va parzialmente indebolendosi sulle regioni centrali nella giornata di giovedì, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con cieli nuvolosi dalla sera e la possibilità di qualche locale fenomeno. Temperature in leggera flessione, poi a seguire invece una nuova rimonta dell'anticiclone che riporterà massime nuova ascesa su valori tardo estivi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TanZero TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Attenzione, perché esistono anche le gelaterie di estrema destra. Mamma mia, adesso posso dire di averle sentite.

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro. Radio Globo. Ah, sentite qua, sentite qua.
1: Sono Ciro della gelateria Ciros di Calusco d'Adda e ci hanno accusato di essere una gelateria di estrema destra per un nostro cartellone. Ma il braccio alzato è per misurare l'altezza dei bambini. Da noi tutti i bambini sotto un metro hanno un gelato gratis. E allora abbiamo creato questa sagoma dove il braccio è un metro d'altezza.
0: Mamma mia, ma veramente, raga. Ma poi è un metro d'altezza. Cioè, un metro, se vuoi con il braccio provate ad alzarlo, ok? Se volete alzare il sinistro va bene lo stesso. E arrivate ad un metro, non è di quella, capito? Cioè, non ricorda il braccio destro di estrema destra. E diamine, su! Cioè, ma come si fa? Come si fa? Io non lo so. 393-777-7172. Ma poi, secondo voi, in una gelateria di estrema destra, che gelati possono servire? Così, dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. 393-777-7172.

0: Martin Garrix, gli U2 su Radio Globo. Gelaterie di estrema destra. Sì, perché è un cartonato che dovrebbe segnare il metro. Con un braccio praticamente è stato scambiato per un altro tipo di saluto.
1: Ma sicuramente in una gelateria di estrema destra potremmo trovare un gelato non digeribile, perché dagli anni 40 che gli è rimasto proprio qua, gli è rimasto.
0: Quindi praticamente anziché senza lattosio, senza altro.
2: La gelateria di estrema destra, chi è te vendono? Il tuffo nazionalista e la stracciatella che goccia di cioccolato bianco.
3: Con la cassata delle due Sicilie.
0: La cassata delle due Sicilie, bella!
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
8: E questo è il soggiorno?
9: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
8: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
9: E il PVC?
8: È firmato da Piva Group S.P.A.
10: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
11: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Le 20:59 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romanauto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo qua, sempre presente tutte le sere, dal lunedì al venerdì, mi trovate dalle 19 alle 23 sulla radio, che sono solo le migliori.

Distruggendo la carriera di Ed Sheeran, Macklemore con Colette su Radio Globo. Allora, addirittura ha creato un videogioco dove c'è praticamente Macklemore che prova a distruggere un Macklemore gigante che insegue Ed Sheeran e prova a schiacciarlo. Vabbè. Allora, 21.06, volevo un attimino parlare soprattutto di lavoro notturno. C'è qualcuno che sta lavorando di notte lì fuori, perché molti supermercati stanno partendo da Torino e poi pian pianino arriveranno anche qua a Roma, stanno evitando la formula H24, cioè non rimarranno aperti H24 ma faranno il canonico, che so, 8.30, 20.30 o 8.30, 21.30, 21, insomma, ecco, per scarsa affluenza nelle ore notturne e soprattutto la sicurezza dei dipendenti. Voi che cosa ne pensate? Cioè, era giusto lasciare aperti alcuni supermercati H24? Oppure era già una cavolata fin dall'inizio? Cioè, c'è qualcuno magari lì fuori che ha lavorato? Comunque, siete d'accordo o meno con l'apertura H24?

0: supermercati che stanno iniziando a chiudere e abbandonare la formula H24 per passare alla canonica apertura mattina, sera, quindi basta con la notte aperta, perché praticamente c'è così maggiore sicurezza dei dipendenti, costi di gestione molto più bassi vista la scarsa affluenza nelle ore notturne. Ma c'è qualcuno lì fuori che è un po' incavolato perché magari tornando da lavoro a un certo orario io riuscivo a fare spesa solo ed esclusivamente di notte. C'è qualcuno che faceva spesa effettivamente di notte, oppure sembrava quasi una cavolata già in partenza questa apertura H24? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Il terremoto, corri,
2: aiutateci.
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: ascoltando i John Newman. Radio
1: Globo. Che ricordi, alle 21 e 24 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Stiamo parlando di aperture H24. Molti supermercati stanno facendo marcia indietro.
2: Buonasera a tutti. Ehi. Io chiuderei pure la domenica, non l'H24. Pure la domenica chiuderei. Almeno portano i ragazzini a farsi una passeggiata.
1: Ma vi ricordate quando i supermercati erano chiusi la domenica? O forse sono l'unico che si ricorda una cosa del genere. Cioè, aspetta, più che i supermercati, tipo i maxi store, i centri commerciali erano chiusi la domenica. E perché poi alla fine del messaggio i ragazzini li portano a fare una passeggiata? Perché quando lavoravo in un centro commerciale, effettivamente da parte del lavoratore c'è sempre un certo sclero e scazzo quasi verso chi va lì la domenica, perché c'è il tipico passeggio. Cioè, tu non sai cosa fare la domenica pur di non stare a casa, allora ti butti dentro un centro commerciale. Ah, il consumismo!

0: Un sold out preannunciato, quello di Harry Styles. Dance No More alle 21.34 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. The Morning Show
1: Reload on Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Tajani.
3: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise, poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro. The Morning
4: Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
5: be back. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
0: Tormentone di quest'estate, The Bauza, Magnetic.

0: molotov all'interno di alcuni ambienti abbandonati. Poi loro facevano comunque parte di situazioni antagoniste, quindi i carabinieri sono voluti andare a fondo, e comunque non ci sono stati poi diciamo problemi legati a dei sabotaggi che c'erano stati da quelle parti. Mi riferisco ai sabotaggi ferroviari dello scorso novembre, se non sbaglio. Comunque 393 777 7172, questa cosa di testare o far esplodere cose mi ha fatto pensare quando eravamo ragazzi, e comunque abbiamo vissuto tutti più o meno tra i 17 e i 18 anni quel periodo piromane, dove praticamente veramente davamo fuoco a qualsiasi cosa, ma giocavamo anche solo con il fuoco, no? Quando si teneva acceso durante l'inverno. Anche voi avete vissuto il vostro periodo così piromane? 393 777 7172. Dai, chi è che non ha avuto il periodo piromane? Adesso ne voglio assolutamente parlare con voi alla Globo WhatsApp. Julie, Brescia su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Let's go. Sounds good.

0: 9:55, eccoci qua, pronti per l'ultima ora insieme. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Poi nella prossima ora avremo modo di ascoltare anche quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, perché mi piace particolarmente chiudere la giornata riascoltando i pezzi più belli, più interessanti dei programmi in onda qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: AgriFamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Le 21:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
19: Dab.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
15: E da adesso siamo vicinissimi al fine settimana. Ma come, Tommaso? Sono solo le 22 di questo metà settimana, mercoledì. Ma abbiamo superato il metà settimana. È vicino il weekend.

via le mani dagli occhi. Radio Globo. Allora 22.06 in questo mercoledì 23 di settembre si è scritta praticamente la storia a Singapore. Dite che è successo? Che è successo adesso a Singapore? Praticamente chi ascolta musica o video ad alto volume sugli autobus, mette i piedi sui sedili, sporca, mangia, beve, tutto questo sugli autobus e sui treni, può essere multato fino a $500 e in casi più importanti, più compromettenti, fino a $5,000. Ma perché non ci abbiamo mai pensato pure noi? Quante volte ci capita di vedere le persone con i piedi sul seggiolino o addirittura parlare ad alto volume, ad alta voce? Raga, è una cosa che proprio io odio sugli autobus, sulla metro. A me di quello che accade nella tua vita non me ne frega niente. Perché stai urlando a tutto il vagone? Ma che me ne frega a me? Tiè, beccati sta multa, $500. Che ne pensate? Dai, possiamo portarla qua da Singapore a Roma, una bella multa da $500. Se si fa casino si sporca treni e autobus. 393 777 7172, ne parliamo.

0: Hits sulla radio che sono solo le migliori. Radio Globo, adesso Lost Frequencies.
1: È tutto che ho preciso.

0: pubblicato un reel, ragazzi, sono veramente scioccato dalle immagini che arrivano direttamente da Tor Sapienza, dove il fentanyl inizia praticamente a farsi vedere, delle immagini di cui ha parlato anche il Morning nei giorni scorsi. C'è praticamente una sorta di indagine che poi è stata portata avanti da Giovanni Lucifora, ed è veramente impressionante vedere determinate immagini. A me per esempio è capitato di vedere una persona sicuramente strafatto di crack o di fentanyl sabato sera, e devo dire che le immagini sono quelle che poi ti restano addosso, no? Ci pensi, una persona ridotta in questo stato. Date un'occhiata, ecco, sul nostro Instagram, l'ultimo reel che abbiamo pubblicato, Radio Globo FM.
1: Wait for me, I'll be back. Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus!
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Wake up!
6: Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
9: On Radio Globo.
6: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenota il tuo tavolo.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
0: 22:20, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: dal 2014 su Radio Globo. Radio Globo. Dai, sentiamo che hanno detto oggi pomeriggio in tutto bloccato.
1: Si può fare la scarpetta? Appartiene al Galateo?
2: Allora, appartiene al buono. Appartiene a una cosa meravigliosa che si può fare in famiglia o tra amici. Se sei in una situazione formale, in un ristorante un po' carino, la scarpetta non ha importanza, però lasciare quel ragù incredibile è un peccato divino.
3: No, lo so, è un peccato, però al matrimonio, come la scena che raccontava poco fa Roberto, non è carino.
2: Sì, ma io difatti non conosco neanche quelli che hanno l'singulto a gancio, cioè io non li conosco.
1: A gancio è la mossa. Prima può succedere che ti si formino delle, insomma, delle.
3: No, vabbè, a casa
1: d'aria.
3: Sì, a casa la faccio, a casa io intingo proprio direttamente il filone nel
2: ma
3: sugo.
2: Sì. Sì, è squisita, ma sono d'accordo.
1: Sta a parlare con bombolo.
3: Quando vai a cena fuori o a pranzo fuori, anche in occasioni più formali, e nell'attesa che ti arrivi il piatto, ti attacchi al pane. Si fa,
2: allora,
3: non si fa quello.
2: Puoi mangiarne un pochino, però vai a penalizzare poi il cibo dopo. Di solito c'è nelle situazioni formali un piattino sulla sinistra all'altezza delle forchette, sì, dove si appoggia il pane, e lì prendi
3: non
2: un pezzetto e lo mangi. Diversamente c'è un cestino dove, se ti chiedono del pane, tu non lo prendi con le manacce e lo porgi, ma offri il cestino uno sceglie
1: base.
2: E non fai la ricerca archeologica dentro del pezzetto che preferisci.
3: Guarda che tanti lo fanno,
1: e ti passano la fetta.
2: Certo,
3: no.
2: Oppure e quelli che dividono la crosta dalla mollica e lasciano i cadaverini di mollica e poi ci giocano tipo plastilina.
3: Io faccio Radio
0: Globo. Allora, i cadaverini di mollica, ragazzi, mi ha ucciso oggi pomeriggio.

per esempio, anche voi distruggete il tappo del... Avete presente il tappo? Di solito è in metallo e dentro c'è tipo la plastica, quindi la togli con la forchetta e poi inizi a distruggerlo. E so essere una cosa che odiano i camerieri. Quindi cosa facciamo durante l'attesa al ristorante o in pizzeria? 393-777-7172. Malcolm Todd con Hearings su Radio Globo.

0: cucina o altre situazioni, o addirittura chi ha di fronte un vero e proprio lungo viaggio, no? Mi riferisco a tutti quegli autotrasportatori. In ogni caso, ci siamo noi di Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione va parzialmente indebolendosi sulle regioni centrali nella giornata di giovedì, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con cieli nuvolosi dalla sera e la possibilità di qualche locale fenomeno. Temperature in leggera flessione, poi a seguire invece una nuova rimonta dell'anticiclone che riporterà massime e nuova ascesa su valori tardo estivi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Wake up!
1: Good morning! The morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: E quando è uscito il nuovo disco di Madonna ci siamo resi conto che lei ha ancora tanto da insegnare, ancora in cattedra a spiegare come che funziona il pop e la dance. Madonna su

pochissimo si è anche sposato. Hai capito, Damiano David, che ha iniziato a mettere su famiglia. Questa è la Zombie Lady alle 22.45 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E anche Noemi.

0: wait for me, I'll be back.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
3: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
9: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
3: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
2: Come si chiama questa puntata?
3: Sailor Moon in Rehab.
2: In Rehab, molto bene, andiamo con Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi, con il dottor Gnagna-san, verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza, Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta, Bunny, si comincia. Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Pingu,
4: sì. Aumenta sa scarica.
5: Pinguami nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento
0: potrebbe essere tuo.
1: Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ah, 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
11: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.

0: 10 migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Raff.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: wait for me, I'll be back.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus!
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
11: Wake up!
12: Good morning! The Morning Show.
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
12: The Morning Show.
15: On Radio Globo.
12: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: La mia carissima amica, che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però.
3: Chi conosce?
2: Però lei. Capito? Lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata. Vabbè,
4: sei
2: però.
4: Dentista?
2: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea. Lei, insomma, comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
4: Ma ragazzi, però, ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
2: Si apprezza il genio criminale.
4: Ma neanche tecnici.
3: Esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre, sono attratto da questa genialità. Come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male. Ma vi pare semplice? Cioè, sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
4: Ma da psichiatra!
3: Ma no! C'è una intelligenza sovrumana.
2: Laterale.
3: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che cazzo? Sai che fa? Il finto ginecologo.
4: Ma è da internare uno così.
3: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
3: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti sti anni, radiologia, viammi a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Sal Da Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!